0: Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il venerdì mattina suona Botta 90 su Radio Company, a un passo dal weekend. Noi comunque qui presenti, belli carichi come sempre. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo oggi alla grande con i Garden Eden, la loro versione di Lemon Tree. Troviamo anche Paradiso con Bandolero in Mato Grosso di Mystery.

0: So, Bells italiana con Mystery, prima ancora Paradise con Bandolero e Garden Eden, la versione di un pezzo famoso di Fuse Garden, questa era Lemon Tree. Piccola pausa e torniamo con il suono e la potenza sonora, come dico sempre, di Zion.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732 5.

0: pezzo poi ripreso anche di recente in una versione molto particolare, questa però è quella originale per i Fatboy Slim con The Rockefeller Skank, prima ancora i Zion. In arrivo la Scatman John con la sua Scatman World e Ruff by Picotto con Buckaroo Symphony.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Scatman's World.

0: Viaggione con Background Symphony di Olaf by Picot e Scatman John in apertura di questa traccia. Siamo arrivati alla fine di questo venerdì di Volta 90. Da Moro Torello è tutto, grazie a DJ Link, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità. Company. Radio Company.

0: Danza Kuduro, canzone che è diventata anche molto molto molto famosa grazie a Fast and Furious, perché venne utilizzata all'interno mi ricordo se il primo o il secondo.
1: Davvero?
0: Sì sì, o forse qualcuno che si intende di Fast and Furious potrà illuminarci. Ma scateniamo la searcher? Scateniamo la ricercatrice? Scateniamo la ricercatrice Carlotta?
1: Vai. Due cretini. Allora,
0: mamma mia, non c'ha voglia,
1: Allora, no, perché non mi si apriva Chrome. Allora,
0: senti la tastiera che va. Danza Kuduro Fast and Furious, scrivi. E secondo me dovresti trovare. Hai trovato?
1: Danza Kuduro Fast and Furious, eccolo qua. In che Fast and Furious c'è? 5.
0: Ah, il 5. Ah, beh, sì. Mamma mia, avanti, ragazzi. Allora, vabbè,
2: non c'è scritto altro.
0: Pensavo.
1: Ma no, la domanda è: in quale Fast and Furious c'è Danza Kuduro? E loro ti dicono Fast and Furious 5.
0: Basta.
1: Non è che devo darti grandi spiegazioni.
0: No, infatti.
1: Ma cosa vuoi? Ma veramente.
0: Infatti,
1: buongiorno amici, come state? Come va? Tutto bene? Mm-hmm.
0: Molto bene. Questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. E ragazzi, oggi possiamo tranquillamente partire croccanti. Perché ci è arrivato un messaggio.
1: Ah, ok.
0: Oh, ciao. Allora, ragazzi. Ve lo leggo?
1: Sì.
0: Facciamo come le live di Instagram che aspettiamo che ci sia il quorum? Tipo, sai che...
1: No!
0: Quindi che,
1: no.
0: Sto scherzando, ma... Oh, sì, ma l'ironia l'abbiamo lasciata a letto questa mattina?
1: Ma cosa vuoi? Sulle 6.34, l'ironia delle 6.34 non esiste, proprio non l'hanno inventata. Ma no, i quorum di Instagram sono tipo, ragazze, non so che vestito comprare, questo o questo, ma veramente ti fai consigliare da Instagram quale vestito comprare?
0: No, ma sai che quando partono le live all'inizio, le dirette, parlo delle dirette Instagram, c'è chi dice aspettiamo che ci siano un po' più di persone collegate, questo intendevo io.
1: Ah, ok.
0: Quello intendevo, quello. Allora, ci arriva questo messaggio. Ragazzi, buongiorno e buon venerdì. Vi lancio un argomento che poi non è un argomento in realtà, però vediamo. Più che altro perché ho bisogno di risposte. Dopo quanti mi piace su Instagram, significa che la ragazza che li ha messi ha un interesse? Possibilmente carnale. Carlotta, help me. Oh, ma perché noi, io e De Biasi, chi siamo?
1: Cioè, vabbè, perché io sono una ragazza e lui sta parlando di una ragazza, ci sta, ok.
0: Vero. Ragazza che conosco da 20 anni, frequentati 2 volte 20 anni fa, credo, ma senza nessun coinvolgimento. Dopo tutti questi anni di punto in bianco, i like sulle ultime 4 foto pubblicate. Abbiamo la stessa passione per le moto. Per chiudere il discorso, ho come il sentore che si sia lasciata con il suo ragazzo. Grazie. Allora,
3: avanti il prossimo.
0: Io dico, io la butto lì innanzitutto scrivile. Perché? Cioè, alla
1: scrivimi
0: fine.
1: Quando io mi sento, io cosa voglio fare capito? Adesso scusa, non voglio essere esagerata, però mi sento di dire che 4 like potrebbe semplicemente voler dire che le piace la moto.
0: Sì, sono d'accordo, bisognerebbe vedere l'Instagram di questo caro ragazzo, ok? Però di punto in bianco sono un po' sospetti. Allora, io sono sto dalla parte, sono del team di quelli, non fatevi illudere dai social network, perché
4: hai
0: i
4: ragione.
0: Like non sono necessariamente, non significano necessariamente che una persona ti corra dietro abbia dell'interesse. Può essere semplicemente un like, può essere un like messo anche così perché era lì che si annoiava, stava guardando la home, ah bella questa foto, ok, metto like. Non è che a tutte le persone che metto like io, che mette like De Biasi o like Carlotta, vuol dire che le piacciono, no?
1: Poi allora, per carità, è vero anche che i più like consecutivi ti fanno riflettere, nel senso che se io ti metto un like a caso, magari all'ultimo posto che hai pubblicato, magari perché mi piace e basta.
0: Sì.
1: Certo, se te ne metto 4-5 filati è un po' più strano. Se la domanda è a quanti like vuol dire che c'è un interesse, dovrei scriverle. Io mi sento di dire che ora che lei ti ha lanciato questa raffica di like, fai così, amico. Alla prossima sua storia pubblicata, rispondi alla storia,
0: sì.
1: Ma no con una reazione, perché alla reazione generalmente non arriva alcuna risposta.
0: Vero.
1: Rispondile con una frase, cioè che ne so, foto di lei al mare, tu scrivi: oh, che meraviglia, vorrei essere anch'io al mare invece di essere in ufficio con questo caldo, per dire. Cioè l'importante è che non sia un commento su di lei, ma generale, generico.
0: Sì.
1: Da lì vedi come lei parte e poi da cosa nasce cosa e bla bla bla.
0: Sì, c'è qualcuno che scrive: siamo arrivati alla frutta. No, in realtà no, in realtà è un nuovo modo di cioè, nel senso, comunque
1: è un
0: social,
1: nuovo modo di conoscersi anche.
0: È inutile,
1: no?
0: Siamo circondati ormai dalla tecnologia, ci sono i social ed è un altro modo per corteggiarsi, conoscersi. D'altronde a volte non ci si incontra per strada, è anche un nuovo modo di fare amicizie, conoscere persone,
1: ma
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Non c'è niente di male, ragazzi.
0: E anche sì, ripristinare un rapporto, non lo so, potrebbe essere che loro adesso da questi 4 like ne nasca una storia d'amore infinita, una splendida amicizia, oppure niente. Potrebbe anche essere così, cioè nel senso. De Biasi, tu non hai ancora proferito parola, che cosa ne pensi?
2: Io sono d'accordo con quello che avete detto voi, in particolare Carlotta. Sì,
1: grazie,
2: di scrivere la storia, insomma.
0: bravo sì, ci sta
1: la risposta,
0: ci sta
1: alla storia, però deve essere una risposta disinteressata. Bisogna essere furbi in queste cose qua, perché sennò rischi di essere pesante.
0: Ma ragazzi, allora scusa, per te Carlotta, 4 like messi così, se fossero stati messi al tuo profilo, cosa penseresti?
1: Niente.
0: Perché?
1: Io onestamente non penserei niente. Nel senso che per me il like tattico non vale niente. Per me.
0: Okay.
1: Io del like tattico, se devo essere.
0: Te ne fai niente?
1: Io non me ne faccio niente, perché il like tattico, cioè, arriva e se ne va. Ha più senso una o due. Sì, cioè se arriva una risposta a una storia, alla seconda storia, eccetera, allora lì sì, il like tattico può essere una prima base d'approccio, perché no? Nel senso, potrebbe essere proprio un mettere un piede nell'acqua, ok? Proprio così, per sentire che temperatura c'è, ma non vuol dire niente, perché anche perché dipende, Instagram è strano, dipende come te li propone questi post,
0: sì.
1: Cioè se lei è andata posta nel profilo ed è andata giù, allora magari vuol dire che ti sta sberciando il profilo,
0: sì.
1: Eccetera. Se invece Instagram glieli propone uno dietro l'altro, perché a volte succede anche,
0: sì,
1: questa cosa qua.
0: È vero. Ma c'è anche la parte curiosità, è semplicemente magari gli è apparso un post di Instagram nella home e a un certo punto è andata dentro il profilo, ha visto altre 4 foto che le piacevano e ha messo un like, ha messo più,
1: sì,
0: like.
1: O magari ha detto: oh, guarda, ma io lui lo conosco. Ci conosciamo da 20 anni, sì. Che caro.
0: Ma scusa, allora l'ultima domanda è: siete dello stesso paese? Siete vicini? Siete lontani? Abitate vicino? C'è la possibilità che vi incontriate per strada o no? Perché se c'è la possibilità che vi incontriate, magari una parola o un caffè si può anche bere assieme. Se invece non c'è la possibilità di incontrarsi, allora probabilmente ti conviene, se vuoi appurare questa cosa, caro nostro amico ascoltatore, ti conviene andare a scrivere, appunto, come ha detto Carlotta, magari sotto una storia. Qualcosa.
1: Ma voi non lo trovate super imbarazzante quando c'è qualcuno con cui state, insomma, un po' parlando sui social e
0: sì,
1: poi lo incontrate per strada?
0: È vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Non è tipo
0: sì.
1: Cioè, sai che tipo tu hai un linguaggio verbale che è, che so, digitale, e quando te lo trovi di fronte, quindi inizia a essere il linguaggio verbale fisico, quindi
0: sì,
1: hai la gestualità, hai la mimica facciale, la voce. Ah, disagio.
0: Sì, molto
1: vero.
0: Molto disagio.
1: Vero.
0: Sì. Perché tu sei un po' timido, De Biasi.
1: Comunque, sono un po' dispiaciuta perché
2: oppure
1: questo
2: io
1: messaggio...
2: saluto e non vengo salutato.
1: Ma come permette di non salutare De Biasi? Comunque sono un po' dispiaciuta
0: perché?
1: Di questo messaggio, perché io stamattina sono partita in bombissima, volevo darvi perché adesso fa più fresco, no? Ha,
0: sì,
1: fatto tanto caldo, ora,
0: sì,
1: fa più fresco. E io volevo darvi delle tecniche giapponesi per non patire il prossimo caldo. Però siamo partiti con questo argomento.
0: Vabbè, ma non è questo lo possiamo anche mettere da parte, nel senso che vediamo che cosa ci rispondono, anche perché noi la risposta l'abbiamo data. Il tuo aiuto, visto che c'era scritto Carlotta help me, tu l'hai dato. Quindi secondo me possiamo agevolare i messaggi di Biasi tra pochissimo e dopodiché ci spieghi. Ma scusa, queste tecniche giapponesi insegnate da chi?
1: Dai giapponesi.
0: Da quando, cioè, in qua tu ti intendi di cultura giapponese?
1: Allora Sisma, se tu non conosci i miei hobby, questo è un tuo problema, va bene? Cioè, io, se non, sapevo, non mi conosci bene,
0: non sapevo che ti interessasse così tanto il Giappone, però va bene, va
1: mi
0: bene.
1: Interessano, io ho molti interessi perché sono, guarda, sono una che piena di interessi, sai.
0: Ah, va bene per la cultura orientale, ok, ci sta, ok. No, sono d'accordo, d'altronde tu sei stata in Thailandia. Va bene, allora mettiamo i messaggi vocali di ieri, ok, con il piccolo mixatone, poi c'era anche il mixatone grande. Oggi c'è il raga, non c'entra niente, ma quindi tantissime cose. Si parte.
4: Sisma sì, Sisma sì.
5: Wow! A mí me gusta.
6: Praticamente quando sei alla carità vai a fare l'opinionista, chiaro, no?
7: Ma guardate, allora farei il commentatore di quel programma, quello tutti nudi che fanno a una certa ora, che non mi ricordo il nome, ma ecco, quello lì, lì sì che mi piacerebbe. Bellissimo. Mi spiegherei dalle risate. Ciao.
8: Io farei l'opinionista Temptation, almeno li insulterai bene.
9: A questo punto credo che dopo anni potrei essere opinionista in trasmissioni di calcio.
10: 2 minuti sono più che sufficienti, anche perché se ti butti giù di morale, prova a pensare 2 minuti in mezzo al fuoco, sono infiniti, no? Sono tanti. E lo stesso vale per me in un rapporto.
11: Mi piace perché metà degli ascoltatori non ha capito una benemerita mazza di quello che si sta parlando.
12: No ragazzi, mi sto compisciando.
13: Sì, ma 40 minuti sempre fermi sotto controllo della polizia.
14: Dai, spingere!
15: Coppia di amici che lei ha una station wagon, lui ha un furgone, eppure lui gira con la macchina della sua amica.
16: Beh, se hai una macchina grande basta la paletta corta, se hai invece una pandina come ogni tanto hanno i vigili eccetera, serve per forza una paletta grande per farsi notare.
17: Io voto paletta grande.
18: Infatti c'è anche il detto, meglio paletta piccola e giocattolona che paletta lunga e mandolona.
19: Carlotta, ma se ti fermo nei finanzieri hai la bolla.
20: Oh ragazzi, ma voi vi rendete conto che è la prima volta che fermeranno veramente la macchina e i carabinieri? Qualche bambino chiederà se usano la paletta corta o la paletta lunga.
0: Ieri forse abbiamo fatto un po' un disastro con questa cosa, i bambini che cresceranno non so con che concetto cresceranno nei posti di blocco della polizia.
1: Che caos.
0: Va bene, 3332688688 per i vostri messaggi. Noi siamo qui, è venerdì 3 luglio 2026, c'è la family, la parte dedicata ai sommersi.

0: Child, Renegade Master, siete su Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno. Come state? Dove siete? Che fate? Classiche domande che si fanno ad inizio puntata. Questa è la Family fino alle 9 insieme. Allora, siamo partiti leggendo un messaggio di un ascoltatore che diceva: una tipa che conosco da 20 anni mi ha messo 4 like di fila, mi sembrano like tattici, cosa devo fare? Non so se abbiamo messaggi a riguardo, se qualcuno ha deciso di. E allora, neanche scritti sisma, allora posso fare in realtà
1: poi sì, l'abbiamo chiusa così, anche perché insomma finché rimangono 4 like quelli sono
0: bene.
1: E allora prego.
0: Allora ragazzi, scusatemi, ma visto il caldo che ha fatto nei giorni precedenti, io mi sento di dire: prepariamoci al prossimo caldo con 6 rimedi giapponesi contro il caldo.
1: Ok,
0: allora numero 1, allora io non vi leggo, anzi vi leggo anche i nomi in giapponese che sbaglierò sicuramente, sì, ma non importa. Furin, okay. La freschezza psicologica. E sì, ti ricordi quando dicevo mio fratello che dice mentalità?
1: È mentale, sì.
0: Allora, più che un rimedio fisico, è un inganno per la mente, perché si tratta di un... no, ma in realtà questa è una cosa più fisica di quella che fa mio fratello.
1: Okay.
0: Si tratta di una piccola campanellina a vento, spesso, che ne so, in vetro, in ceramica. È presente le campanelline, quelle, sì, che vengono messe fuori le case di ceramica?
1: Sì.
0: Ecco, che produce un suono leggero e cristallino. Nella cultura giapponese, i suoi tintinnio è associato al vento e può generare una sensazione di sollievo e di fresco grazie ad un forte effetto placebo.
1: Ah, ok.
0: E questo
1: dovrebbe provarlo, però.
0: Ecco, prendete appunti. Il secondo, Uchimitsu. Il condizionatore da marciapiede. Consiste nello spargere acqua davanti alle case, ai negozi, evaporando l'acqua, assorbe calore dall'ambiente, abbassa leggermente la temperatura dell'aria e crea una piacevole sensazione di freschezza. Poi anelli,
1: io avrei dei dubbi lì con l'umidità più che altro, perché sai che l'umidità
0: anelli refrigeranti in PCM, il freddo al collo. Sono dei collari innovativi che utilizzano, okay, materiali a cambiamento di fase. PCM. Si raffreddano.
1: Ma tu hai capito cosa vuol dire a cambiamento di fase?
0: No.
1: Ah, ok.
0: Si raffreddano a 18 gradi e mantengono una temperatura costante a contatto con la pelle. Non bagnano i vestiti, aiutano a sopportare meglio il caldo durante le attività all'aperto.
1: Questo è
0: interessante, secondo me. Sì, cioè, immaginati di avere un braccialetto che è freddo,
1: sì,
0: a 18 gradi.
1: Con il climatizzatore portatile.
0: Ci
1: bello,
0: sta.
1: Bello.
0: Poi, Nagashi Somen, i noodles fluttuanti. In estate i giapponesi mangiano spesso noodles freddi, trasformando il pasto. Loro lo trasformano in un gioco, no? Perché gli spaghetti scorrono in una canna di bambù con acqua ghiacciata e i commensali devono afferrarli al volo con le bacchette prima che passino oltre. Vabbè, giochi con l'acqua e i noodles. Poi c'è il Reikan Shito, il segreto di bellezza glaciale. Non sono semplici salviette umidificate, ma grazie al mentolo e ad agenti rinfrescanti donano un immediato effetto fresco sulla pelle, offrono sollievo dal caldo e aiutano a preparare la pelle, favorendo una migliore tenuta del trucco. Praticamente sono delle salviettine molto fresche che vengono passate sulla pelle. E poi c'è l'abbigliamento Ice Touch. In Giappone ci si veste in modo intelligente per proteggersi dai raggi UV, quindi sono dei capi in fibre sintetiche progettate per risultare fresche al tatto e favorire la rapida evaporazione dell'umidità.
1: Ma che bravi però. Allora io tra gli anelli e le salviette rinfrescanti, però devo dire gli anelli, cioè quelli che ti metti intorno e che fanno 18 gradi, tanta
0: giustamente
1: roba.
0: Qualcuno dice 19 gradi sul collo, cervicale capace.
2: Effettivamente.
1: Allora potrebbe anche essere che tu poi abbia il collo bloccato, però vuoi mettere quel caldo di queste 2 settimane,
0: cioè, collo dire. Bloccato. Allora secondo me caldo batte collo bloccato.
1: Beh, ci sa, certo. Radio Company.

0: bam bambina, siete su Radio Company nella Family. Piccola pausa, torniamo tra poco con il mixatone di De Biasi. Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Aria Luil con It's Raining Men qui su Radio Company. Adesso musica nuova. Barry Can't Swim, Return to Bebo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Return to Bebo. Barry Return. Can Swim. Amici, buongiorno!
1: È strano Barry Can Swim, comunque come...
0: come nome di una band.
1: Sì, sì.
0: Sono d'accordo. C'è l'ora esatta.

0: nel frattempo volevo informare i gentili ascoltatori che è entrato DJM in studio.
1: Ma è un po' presto per te qua, DJM?
2: Sono le 7:06 minuti.
3: Radio Company Time.
0: È entrato per menare De Biasi e noi siamo d'accordo, menalo. Dai,
1: ma se
0: lo sta menando davvero.
1: Ma se gli fa sempre i massaggi, ma ti prego.
0: Ah, si fanno i massaggi a vicenda?
1: Si fanno, ma come a Temptation Island, dai.

0: Amici, buongiorno! Questa è la Family di Radio Company. È arrivata un'ottima domanda da un nostro ascoltatore. Perché voi sapete che siccome Carlotta è un influencer, ha acquistato un gasatore e allora tutti quanti si sono messi ad acquistare un gasatore. Pure il nostro ascoltatore.
1: Il club dei gasatori.
0: Sì, che ci chiede: raga, ma voi gasate solo l'acqua? Allora, al momento sì, ma sai che si possono gasare anche delle bevande?
1: Cioè, sì, tipo... però non puoi. Loro ti dicono che non puoi gasare le bevande con le bottiglie dell'acqua.
0: Ah beh, no, certo.
1: Sì, ma scusa, però io mi chiedo, ma che bevande gasi?
0: Per esempio, il succo d'arancia, se tu lo gasi, diventa come la Fanta.
1: Ah,
0: eh sì,
1: okay,
0: no, davvero,
1: sì.
0: Veramente.
1: Perché la maggior parte delle bevande che non sono acqua sono già gasate, quindi.
0: Sì, infatti, effettivamente, cosa è? Succo di frutta, succo di mela gasato.
1: Beh. Sì, schifo. Cioè,
0: allora, vediamo De Biasi in procinto di, quindi datti un voto, amico
2: oggi
0: mio.
2: Sì, 7, dai.
0: 7. Okay, sette. Sì, ah, sì. Però è stato
1: oggi
0: alto.
1: Sette.
2: E comunque devo ringraziare Joe che non mi ha salvato i messaggi della settimana scorsa. Comunque.
0: Che guarda, quello lì andrebbe menato pure quello, guarda.
1: Sì, esatto. Comunque c'era da aspettarselo, Ale. Cioè, tu ti vai a fidare di tutte le cose che devi dire a Joe.
0: Dai. Comunque, voto 7 mi sembra di cioè,
1: sì. Cioè, comunque,
0: buono, sì, perché tu ti dai raramente un 7. E allora, signore e signori, ladies and gentlemen, qui su Radio Company, il venerdì abbiamo il mixatore di Ale De Biasi.
3: Un'altra radio che conoscete molto bene vi ha rubato il non c'entra niente ma e alla fine, dopo averlo detto, si sono messi anche a ridere.
4: Allora
3: chi osa ridere sul raga non c'entra niente ma
4: allora
3: chi osa
4: allora
3: guai ridere sul raga non c'entra niente.

0: lunedì parto per le Maldive.
1: Il capo del mio capo è talmente simpatico che è soprannominato Orchite.
2: Mi arriva dalla Coppa di Veg, sono felicissimo.
3: Sisma, ti aspetto questo fine settimana alla festa della tagliata a Sarmego. Se mi avvisi, sei il mio ospite.
4: Sisma, ho un video per te.
5: Che cos'è sta storia?
6: Questi sono stati esclusi perché hanno fatto un video. No! Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
7: Romanticismo, io alle medie, se non mi ricordo male, mi sono messo assieme a una ragazza la sera prima di andare a letto e la mattina appena sveglio l'ho mollata per messaggio.
8: Mamma mia, le piadi!
9: Mi sono fatto il bucchio alle orecchie!
10: Chi ride di venerdì piange per 3D, porca paletta.
11: Mettiamo la musica, basta con sti pipponi, basta, che caldo, basta.
12: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
13: Ma volevo salutare la mia amica Elena che vi sta ascoltando.
14: Milf. Ora!
15: Oh raga, non c'entra niente, ma avete sentito?
16: Cosa?
15: Eh? Ah no, niente, dopo. Ecco. Kings of the Mosh Pit!
8: Ma dove siamo?
17: Vogliamo parlare dei colleghi che fanno le call su Teams a tutto volume senza cuffiette in ufficio.
18: Sto per vomitare!
19: Finalmente un po' di musica rilassante!
20: Buongiorno Femmini, ma senza di te Carlotta, Femmino. La Femmini sei tu. La Femmini sei tu.
21: Raga, non c'entra niente, ma... Lo sa Carlotta cosa vuol dire M-I-L-F? L-M-I-F.
16: Lo sa, lo
21: F,
16: sa.
21: M-I-L-L-L-L-L-L-L-L.
22: No, ci stiamo confondendo.
21: F. Milf.
16: Certo che lo sa.
22: Certo che lo sa. Buongiorno amici De Biasi.
16: Bravo.
22: Buongiorno. Ma a me piace di più quando fai i mashupponi, che ci metti cose a caso dentro,
16: che ci metti le salse, il liscio.
22: Sì.
23: Ma estate, dai.
22: Sì, ma tu preparati perché questa è, te lo dico io, questo sarà il mood dei prossimi due mesi, fino a che non arriverà a metà settembre, allora lui non potrà far più scuse, sarà tutto un maestà, ho più pieno di lavoro perché sono tutti in ferie, maestà, vedrai.
16: Allora scusami De Biasi, guardami, ma se il nostro editore ti dicesse ti pago meno perché è estate.
23: Fa bene.
16: Ma non è così. Sì, ti pagano uguale e tu fai meno?
23: Perché io ci metto la passione.
16: Sì, la passione, guarda. Va bene.
22: Vabbè.
16: Amici,
22: buongiorno,
16: questa è la Family, lo sapete, come tutti i venerdì che si rispettino, qui fino alle 9 c'è il raga non c'entra niente, ma a momento in cui potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa. 333-2688-688. La cosa importante è iniziare i messaggi con il raga non c'entra niente, ma scusami, hai un raga non c'entra niente ma pronto?
23: Lo dice dopo,
22: raga,
23: okay.
22: Non c'entra.
23: Lo puoi dire dopo, per favore.
16: Ma perché?
22: No, Ale, perché se mi viene chiesto veloce. Raga, non c'entra niente, ma sono piena di zanzare in casa.
16: Scusate, ragazzi, a proposito, ma quest'anno non vi sembra che ci siano meno zanzare a parte a casa di Carlotta?
22: Ma saranno tutte a casa mia.
16: Sì, infatti, sono tutte, cioè, tutte in quel paese lì, nella tua via, tra l'altro. La tua via dove tra l'altro salta la corrente senza che tu lo sappia.
22: Guarda, non mi fare dire niente. Dai, 3332688688, come sempre ragazzi, il venerdì c'è il raga non c'entra niente ma...

0: Manu, ciao, questo è Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family, c'è il raga, non c'entra niente, ma attivo, quindi fino alle 9 tutti i messaggi, tutte le cose che vi passano per la testa li potete inviare qui al 333-2688-688, numero che adesso vi serve anche per votare un disco da cantare ad alta voce. Noi ve ne facciamo ascoltare due, voi scegliete quello che vi piace di più e poi ovviamente vincerà la democrazia. La canzone numero uno è questa.
1: La numero due invece è questa.
0: Troppi colpi.
1: Dai, 333-2688-688, quindi per scegliere tra uno o due.
2: La Family

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.

0: 333-2688-3732.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bianchi, raga. Una delle prime canzoni probabilmente che ha portato il reggaeton qui. Per qualcuno bene, per qualcun altro meno,
1: aprivista
0: meno
1: del...
0: bene. Beh, certo. Ma ragazzi,
1: dello sculettamento in discoteca.
0: Allora,
1: bellissimo.
0: Io devo dire, nonostante sia più un genere amato dalle donne, ok, che dai maschietti.
1: Ma io ti ho visto sculettare spesso con le...
0: Ma per noi DJ il reggaeton è stato per anni la famosa downbeat, cioè quello che mettevi a inizio serata, vero Ale?
2: È vero, è vero.
0: E quello che tra l'altro ti salvava, perché tu sapevi che se mettevi Bailando di Enrique Iglesias,
1: bellissima,
0: sapevi che riempivi la pista. Certo, è vero o no?
1: Sì, ed è subito vero.
0: Ma anche la gasolina è stato uno di quei brani.
2: Me l'ha insegnato Conte questo al tempo.
1: Cosa?
0: Beh, Conte,
1: il maestro.
0: Ragazzi, altro che Gigi D'Agostino.
1: Infatti,
0: Stefano Conte,
1: il maestro, quindi lui si fa chiamare anche Conte San.
0: No, per voi le sapevate che Gigi D'Agostino è chiamato il Messia?
1: Veramente, eh?
0: Sì.
1: Come Stefano Conte viene chiamato il maestro.
0: Sua santità.
1: C'è il, sì, esatto, c'è il, sì, la vostra maestà. C'è il raga, non c'entra niente, ma come sempre spazio molto libero dove potete dire tutto quello che vi pare piace. L'importante è sempre cominciare con raga, non c'entra niente, ma...
2: Vado?
0: Vai!
1: Prego,
2: grazie. Carlotta, grazie.
3: Raga, non c'entra niente, ma oggi mio papà va a giocare a rugby in carrozzina a Piancavallo.
0: Bello!
3: Ciao, da Giorgia.
1: Bello,
0: oh, comunque,
1: bello.
0: Un po' di fresco anche a Piancavallo, secondo
1: sì,
0: me, no?
1: Sì, forse riesce a trovare anche a temperature gradevoli.
4: Raga, non c'entra niente, ma mi chiamo Baio, ma sono Brian. Che fine ha fatto?
0: Allora, Byron che si chiama Brian, palesati.
1: Sì, ci sei ancora, sei ancora uno dei nostri ascoltatori, facci sapere.
0: Com'è che era il messaggio? In realtà io sono Byron, ma in realtà sono Brian. Cioè,
1: mi chiamo Byron, ma no, aspetta, io sono Byron, ma in realtà mi chiamo Brian.
0: Poi cos'è Spider-Man?
5: Raga, non c'entra niente, ma tra 20 giorni è il mio compleanno.
6: C'entra niente, ma adesso sono nell'egresso, vado a fare colazione e mangio una mega brioche.
0: Bravo! Mamma mia, anch'io voglio
1: che
0: una brioche,
1: che
0: ragazzi.
1: Spettacolo.
0: Ragazzi, abbiamo lasciato stare il giro brioche che facciamo qui in radio. Devi,
1: ragazzi,
0: tornare, Carlotta.
2: Perché sono io il prossimo.
1: Sì, è
0: sì,
1: perché
0: tra l'altro tu devi.
1: Dove? Come si suol dire, dove muore il gioco? De Biasi.
2: Esatto.
1: Cioè, quando arriva il suo turno, De Biasi improvvisamente il gioco si ferma.
0: Tu sei quello che alle serate al bar, quando si fa il giro che tutti pagano,
2: tu sei quello
0: che lo interrompe.
2: No.
0: Sì.
1: Ma ragazzi, quando io tornerò fisicamente in radio, sapete che si fa? Si fa una settimana di brioche.
0: Beh, guarda, bellissimo. Volentieri. Davvero.
1: Una settimana di festa.
0: E le paga tutte De Biasi.
1: E le paga tutte, chiaramente.
0: Certo,
1: De Biasi.
0: Certo.
7: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, hai preso le padelle nuove? O sei ancora facendo i minestroni?
0: Ciao.
1: Ottima domanda. No, sono ancora senza padelle.
0: Come fai senza padelle?
1: Ne ho due e sto usando solo quelle perché nel frattempo... non lo so, ho comprato
0: sta cucinando con le mani. Beh, con questo caldo, ragazzi, avete visto dei video che stanno pubblicando di gente che cucinava
1: che cucina all'aperto,
0: all'aperto da quanto caldo è poi.
4: Raga, non c'entra niente, ma che bello è vivere in una via dove la corrente è santa per niente e dove soprattutto non c'è la fibra. Ciao raga.
1: Sentite ragazzi, ma tra l'altro, ma io non me la posso raccontare la mia via, ragazzi, ma se io potessi raccontarvela la mia via.
0: È vero,
1: ma se solo
0: tu
1: potessi...
0: non la puoi raccontare.
1: Non la posso, ma se solo potessi, raga, quante puntate ci faremmo sulla mia via.
0: Ragazzi, io ce l'ho ancora la fibra, io voglio la fibra a casa e non
1: basta,
0: arriva.
1: Enrico, fatene una ragione.
0: Ma 30 metri la cabinetta, scusami.
1: Sì, comunque posso dire, fa più rabbia quello che succede a te piuttosto che
0: sì,
1: quello che succede a me. Perché
0: sì,
1: io non posso farci niente, cioè io ormai come
0: non
1: succede
0: lo puoi
1: in
0: spiegare,
1: diverse
0: Carlotta.
1: Parti, non lo posso dire,
0: non lo
1: ma
0: puoi
1: come
0: spiegare.
1: Succede in molte parti del mondo. L'omertà, ok? Invece tu è brutto perché ce l'hai proprio di fronte.
0: Ma sì!
1: E te,
0: tra l'altro c'è questa casa blu color puffo, sembra quasi che mi prenda in giro, capito? Nella mia via. Sì, te lo giuro. Cioè, è questa casa color puffo che mi... Che io la guardo...
1: Che ogni volta che passi ti fa... io ho la fibra, tu no.
0: E tu no. Tra l'altro, probabilmente questi manco la adopereranno la fibra.
1: Ah beh, certo. Cioè tu
0: perché
1: infatti...
0: ce l'hanno lì davanti. Ma
1: tu
0: loro non dire, usano internet.
1: Ma tu hai chiamato quelli che la fibra? Gli hai detto?
0: Li ho chiamati, ma al suo civico non arriva.
1: Ma ho capito, ma alla frase al suo civico non arriva. Tu gli hai detto, ma lei mi deve spiegare perché.
0: Sì, io gli ho chiesto. Sì, lo so, ma cablano. È possibile che quelli che hanno messo giù la fibra abbiano cablato fino a quella casa lì. Ma la sua via non è stata, il suo civico non è stato contemplato nei progetti.
1: Ho capito, per quale motivo? Perché non c'era più tempo, dovevano
0: andare
1: a pranzo?
0: Perché decidono loro, ma sì, probabilmente dovevano andare a pranzo.
1: Ragazzi, mezzogiorno e mezza, mancano quelle due case.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: La family di Radio Company, amici, buongiorno. Siamo pronti con lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, come sempre si parte da voi, ottimo tono vitale, il sole vi riempie di energie positive, siete super, sfigometro meno di 19, rotometro 99%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 99%, toro, vita sociale e vita affettiva, ai massimi storici, siete circondati di persone che vi vogliono bene, sfigometro meno 18, rotometro 99%.
4: You just rot.
0: Gemelli, state andando bene in tutto, praticamente tutto quello che fate vi riesce molto bene, che fortuna, sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Notano sempre zitta.
0: Perché cancro. Diciamo che non è proprio la settimana più bella di sempre. Siete molto emotivi, fate fatica a gestire voi stessi e anche il rapporto con gli altri. Sfigometro meno 8, rotometro 6%.
5: Con quelle chiappe qui fuso.
0: Leone, ottime energie che vi rendono super attivi. Avete anche voglia di fare sport. Figuriamoci, sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 96%. E poi Vergine, nelle relazioni interpersonali siete i numeri 1 oggi. Grazie a Venere, non sbagliate un colpo. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 100%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto

0: Bilancia, Venere si sta spostando dall'opposizione, le relazioni interpersonali quindi ne traggono vantaggio, finalmente riuscite ad essere anche degli amici simpatici. Sfigometro meno 18, rotometro 94%.
1: Radio Company.
2: Autunno.
0: Scorpione, con il partner siete dei criticoni, ma non di quelli costruttivi, siete solamente fastidiosi. Non lamentatevi poi se il vostro partner si innervosisce e vi lascia magari per qualcun altro. Sfigometro meno 6, rotometro 3%.
3: Radio Company. Natale.
0: Natale, Sagittario, cercate di concentrarvi sulle relazioni interpersonali che ultimamente vi stanno facendo un po' penare e in realtà solo per colpa del vostro caratteraccio. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.
4: Schivi di Bobby e forza Carlotta.
0: Grazie. Capricorno, tenete duro, ormai ci siete quasi, ultime ore di stress folle e poi potete concentrarvi solo sul vostro weekend, quindi iniziate già a fare qualche programma per stare un po' meglio. Sfigometro meno 12, rotometro 25%.
5: 6-7.
0: Acquario, dovete imparare ad essere un po' più pazienti, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Le persone che vi vogliono bene si meritano un po' di comprensione. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
6: Senti, fenomeno.
0: E poi pesci, non siete informissima, ma non siete neanche da buttare, ragazzi. Dai, mi sembra già un ottimo risultato questo. Prendiamo quello che c'è senza lamentarci. Sfigometro meno 14, rotometro 36%.
7: Con quelle chiappe coi fusò.
8: Che ci vuoi fare con quelle chiappe coi fusò?
0: 3, 2, 1, via!
8: Ariete!
0: No.
8: Scorpione!
0: No.
8: Cancro!
0: No.
8: Leone!
0: No.
1: Bilancia!
0: No.
8: Pesci. Capricorno.
0: Chi ha detto pesci?
1: Io.
8: Sì, stai tranquillo.
0: Non ho detto che hai vinto, ho solamente chiesto chi ha detto pesci.
8: Non montarti la testa.
0: Non erano i pesci, ma ho solo detto pesci. Ho chiesto chi ha detto pesci. Guarda come
8: ha detto pesci.
0: Continuiamo avanti, non era pesci.
8: Gemelli.
0: Gemelli, bravo Sisma.
9: Io l'ho sempre detto.
8: Cosa?
9: Voi due siete una coppia, voi due ce l'avete con me. Voi due.
0: Noi due siamo sicuramente una coppia, ma non ce l'abbiamo con te.
9: L'ho sempre pensato.
8: Io non sapevo, che Carlotta avesse deciso.
9: Lo sapevi.
8: Che gli astri avessero deciso per i gemelli.
9: Bravo, vedere la tua chat.
8: Io ho indovinato. De Biasi, se tu sei.
0: Ma De Biasi, se non sai fare questo gioco, cioè, nel senso.
8: Se non sai vivere e stare al mondo, mamma mia, ragazzi
9: è bruttissimo, però.
8: Quanto brutto è quando qualcuno ti dice impara a stare al mondo.
0: No, veramente è terrificante. Cioè, proprio.
8: Impara a stare al mondo, le piace.
9: Mauro me lo dice.
0: Mauro te lo può dire.
8: Mauro
0: e Stefano Conte, mi sento di dire, sono le uniche persone che possono dirlo.
8: Impara a stare al mondo. Allora, amici, amiche. Cosa c'è?
0: E ci ha fatto ridere che l'hai detto come di Leve Conte.
8: Sì, impara a stare al mondo. Beh, certo, perché poi lui sempre comunque con eleganza e raffinatezza, Conte è sempre elegante. Qualsiasi cosa faccia Conte si può trovare anche sopra un autoscontro, che è la cosa oggettivamente più tamarra che ci sia.
0: Ma autoscontro o tagadà in piedi?
8: Tagadà in piedi o autoscontro, Conte comunque avrà sempre la sua che eleganza, garbo. Il suo
9: portamento. Quando lo dice, comunque guarda sempre a destra. Non so
0: perché. E poi Conte guarda sempre a destra.
8: Mi sono fatto un giro in tagadà. E quando se lo dice così, tu non puoi dire altro che dire che raffinatezza, che eleganza.
0: Che eleganza, sì, wow. Il tagadà deve essere un posto raffinato. Sì.
8: Tra l'altro, cambiano la musica quando lui sale sul tagadà. Non è più Tamarra, non c'è più Gigi Dag, ma c'è tutta musica molto raffinata che suonerebbe solo lui.
0: Musica pettinata di fluido.
8: Assolutamente. Allora, il tanghetto?
9: L'ho messo prima.
8: Le tradizioni qui? Allora, sulle note di questo tengo, amici, c'è il disco alza volume di oggi.
10: Ora alza il volume.

0: i suoni del nuovo millennio.
1: Cosa hai detto?
0: I suoni del nuovo millennio.

0: DVBBS. Caro De Biasi. Oh, prova a vedere se funziona il tuo microfono, De Biasi, a quest'ora.
1: Prova.
0: Vedi funziona? Che funziona. Sì, De Biasi, tu non sai premere i pulsanti.
1: Aspetta.
0: Era funziona. Tsunami, il disco alza volume di oggi. A tra poco.
2: La Family.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pippi Iaio, J-Ax alle 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile, si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Covolli e Paolini. Ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
4: Ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì, piano piano, siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
1: Spot.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
7: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bomber con Potential qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family che sta per regalare a qualcuno di voi due accrediti per il concerto di Fiorella Mannoia il 7 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank. Abbiamo al telefono Alberto da Verona. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto, buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Come va? Come va? Come stai?
2: Bene, un po' caldati, ma certo. Bene, dai.
1: Ci sta. Che fai Alberto? Stai andando a lavoro?
2: Siamo sul lavoro, sì, facciamo impianti di condizionamento e siamo sempre sotto il sole praticamente. Rinfreschiamo gli altri e noi ci scaldiamo.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: In questo periodo si sta lavorando tantissimo, immagino.
2: Esatto.
0: Esatto. Certo. Va bene, allora senti, sei contento?
2: Che ti porti a casa? Molto contento.
0: Oh, ok, ti piace Fiorella?
2: Sì, sì, la seguo ogni tanto. No.
0: Senti, chi ci porterai con te?
2: Porto la moglie. La
1: beh,
2: moglie,
1: giustamente. Perfetto, perfetto. Ma magari a lei piace forse un po' di più Fiorella Mannoia?
2: Sì, la seguo anche lei. Ma a me piace comunque, non è che mi piace un po' di più o di meno.
0: E comunque,
1: okay,
0: comunque
1: allora,
0: sarà una bella serata romantica, dai.
1: Esatto,
2: infatti.
1: Il posto è stupendo.
2: Quest'anno ricorre anche il 25esimo.
0: Allora, tutto
1: wow,
0: a posto. Tutto
1: sarà
0: a posto. Tutto
1: e perfetto. Comunque non c'è, posso dire che Fiorella Mannoia secondo me è perfetta per un anniversario, cioè è un concerto perfetto. Marostico, posto stupendo, concerto di Fiorella Mannoia stupenda, sì, sì. Direi che meglio di così non si può.
2: Infatti.
0: Perfetto. Beh, Alberto, i due biglietti sono tuoi. Grazie per aver partecipato.
2: Un saluto.
0: Sì, prego.
1: Sì.
2: Amici e compagni di lavoro, specialmente Flavio.
0: Ok, salutiamo anche Flavio, allora, e tutti i tuoi
1: va
0: colleghi.
1: Va bene, un saluto a tutti quanti, anche a Flavio. Ciao, buon lavoro.

0: su Radio Company nella Family fino alle 9 insieme. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao ragazzi.
1: Eccoci accompagnato qua. Il venerdì sempre.
2: Eh sì, il
1: da
2: venerdì
1: lui.
2: È una giornata importante, c'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ormai ci siamo lasciati alle spalle l'ondata di caldo, ma ormai insomma capitolo chiuso, io direi guardiamo al futuro, sì. E sarà un weekend da piena estate in tutta Italia praticamente. Oggi ci sono ancora dei temporali al sud, ieri abbiamo avuto anche di forti in Campania, oggi ancora al sud atmosfera instabile, poi weekend bello anche al sud, quindi insomma l'estate piena con temperature che sì ci proveranno a risalire se maledette, con punte anche di 33-34 gradi, però c'è un po' meno umidità, di notte si dormicchia bene, quindi tutto sommato un caldo sopportabile. E poi ultima cosa, per chi avesse in programma una fuga al mare si accorgerà anche che pure il mare è caldo, sì. Abbiamo il Mediterraneo fino a 28-30 gradi di temperatura, che magari uno entra in acqua e dice guarda che bello, non è neanche fredda, ma non c'è mica da essere contenti, 30 gradi è un po' troppo.
1: Sono tanti, sì, sì, sì.
2: Arrivano, sì, i pesci, sì, tropicali,
4: sì. Infatti, bravo, sì. Bravo, il granchio blu, sì, sto maledetto anche lui, ecco.
2: Ecco, senti, poi dalla settimana prossima, brevemente, Paolo, cambia qualcosa oppure si va così sereni verso...
4: Allora,
2: tutto?
4: Si va abbastanza sereni, sì. Avremo solo a metà settimana un probabile passaggio temporalesco proprio sulle regioni di nord-est e sul versante adriatico, unico momento un po' instabile mercoledì direi, però per il resto sarà estate con temperature su questi valori, quindi alte ma non altissime, tutto, sì, sommato dovremmo sopravvivere settimana prossima.
1: Perfetto,
4: ecco.
1: Bravo. Grazie mille, buon weekend.
2: Ciao Paolo.
0: Grazie Paolo, ciao, ciao, ciao, buon lavoro.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: compagni, amici, buongiorno, la family con il raga non c'entra niente, ma perché è venerdì.
1: Raga non c'entra niente, ma oggi mi arriva il robottino per aspirare a lavare la casa, non vedo l'ora.
0: Allora ragazza, ti cambierà la vita.
2: Bah.
0: Perché tu...
2: Io non mi sento di dire che ti cambia la vita, ma ti dà una grande mano. Dai, ti cambia la vita, no, Enrico.
0: A me ha cambiato la vita. Perché tu, Carlotta, usi le cose a metà.
2: No, cosa usi tu in più di me?
0: Allora, io li faccio aspirare e pulire per terra.
2: Comunque, ma Sisma, c'è anch'io, non è che gli faccio più fare i vetri, eh?
0: Cioè, cosa?
3: Sisma ha speso un po' di più, forse. Anche.
0: Sì, perché lei
2: questo
0: ovviamente
2: è vero.
0: Sì.
2: Sisma ha
0: speso. È la storia dello sgabello.
2: Questo sgabello? Credo che tu abbia speso il doppio per il robottino.
0: Allora, no, non dico il doppio, ma un pochino di più. Ma perché io sono del team
2: che... Più spendi, meno spendi.
0: No, non tanto quello. Ma che una volta che devi prendere un prodotto, tanto vale prenderlo di un...
2: Ma
0: di
2: io ho preso, cioè, un buon prodotto,
0: sì, vabbè, dai.
2: Cos'ha il tuo in più del mio? No, però dimmelo.
0: Sto scherzando.
3: Abbiamo tanti vocali.
2: Ma voglio saperlo.
4: Non c'entra nulla, ma tra un mese partiamo in vacanza.
1: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera sono andata a prelevare 200 euro allo sportello del bancomat e ho lasciato là i contanti. Questa mattina vado a vedere in banca cosa succede, se qualcuno me li ha presi oppure se sono andati infilati in cassetto apposito.
2: Ragazzi.
0: Allora, aspetta. Scusate. Ma che testa devi avere per lasciare?
2: No, comunque guarda che se li rimangia la macchina, eh.
0: Sì, dovrebbero ritornare, dovrebbero essere trattenuti dopo 30 secondi dal bancomat, giustamente, sì. Lei hai detto giusto, Carlotta.
2: Siamo tutti d'accordo sul fatto che andare a prelevare è una delle rotture di balle, sì, più grandi di Sam.
0: Sì.
2: Anche perché ci sono sempre meno banche. Io non lo so da voi, ma da queste parti la mia io devo fare chilometri per andare al mio bancomat.
0: Ci sono sempre meno banche, siamo sempre più poveri.
2: Sì, ci sono, cioè, sempre meno banche, siamo sempre più poveri. Abbiamo
0: la spesa
2: sempre
0: è aumentata.
2: La spesa è aumentata, abbiamo sempre meno contanti in borsa. No, però veramente, guarda, quelle volte, poche volte che uno deve prelevare,
0: vero,
2: dici, devo uscire, devo andare a proprio per... E poi, magari mi servono 2 euro e posso prelevare minimo 20.
0: Sì, ma Carlotta, posso dire... Basta, rilassati. Non senti che ci sono i tribalista?
3: Stai chill.
0: Stai nel chill,
2: aspetta che...
0: Stai nel
2: accendo
0: chill.
2: Il mio ventilatore.

0: All time high, io ve lo dico ragazzi, se non avete sentito il messaggio che avete mandato, cioè se avete mandato un messaggio e non lo avete sentito per qualche motivo, è colpa di De Biasi.
1: Colpa mia, perché?
0: Sì, perché sei tu che hai scelto di chiudere.
1: È colpa tua!
0: Vabbè, ci sentiamo tra poco con Viviana.
2: La Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: buongiorno, benvenuta Vivi.
1: Ciao ragazzi.
0: Allora,
1: ciao,
0: Vivi.
1: Ciao.
0: Ciao, benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora, Vivi ieri ha fatto la prima di Bassano Music Park.
1: Ragazzi, che bello. Meraviglioso. Location
0: c'era
1: pazzesca.
0: Tony Boy, se non sbaglio.
1: Ieri c'era Rod Stewart. Sì, abbiamo aperto con un concerto internazionale.
0: Sì.
1: E vi posso dire che c'erano persone che sono arrivate davvero da tutto il mondo.
0: Sì.
1: Dal Perù, dal Brasile, dalla Germania, dall'Austria, dall'Argentina.
2: Da dove? Poi era pienissimo.
1: Pienissimo, sold out, pazzesco.
0: Bello ragazzi, quindi raggiungeteci anche per le prossime puntate, nel senso eventi, con due punti eventi, sì, a Bassano. Saremo lì anche per fare un po' di aperitivo, un po' di casino con Radio Company. E c'è, se c'era Vivi, è una garanzia ragazzi, è una garanzia.
1: Grazie, ci siamo divertiti molto, quindi tornate a trovarci al Bassano Music Park Radio Company.
2: Le 9 un minuto, ciao amici.
3: Ciao zio.
4: Radio Company Time.
0: Ciao lunedì.
5: Breaking news. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Sumi, colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina. Intanto sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti ora sono 30, una novantina i feriti. Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio previsto per oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese sul giro di escort e feste VIP. Decisione di natura tecnica, spiegano i legali. Il calciatore è estraneo ai fatti. A Catania, fermato dalla polizia, un trentenne che aveva tentato di strangolare la compagna alcuni mesi fa. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato in strada l'ex moglie, riducendola in fin di vita. Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali, Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia e Egitto. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

venerdì 3 luglio 2026. Ci state scrivendo cosa farete questo weekend. Ciao company, ciao Vivi, stasera partiamo. Ce ne andiamo a San Vigilio. Dov'è San Vigilio? Conoscete? Vai Martino, vai a googlare, che oggi io sono un po', come dire, sfasata anche per quanto riguarda la geografia. Vabbè, l'importante comunque è partire, l'importante è andare, l'ho detto dall'inizio della puntata di oggi, questo weekend, potendolo fare, leviamoci dalle scatole, dai. Paese dell'Alto Adige, quindi 1285, quindi te ne vai un pochino al fresco, speriamo. Ecco, vai a riscuotere il regalo del matrimonio, perché evidentemente qualcuno vi ha fatto un omaggio, vi ha omaggiato di un weekend in un posto molto bello, quindi camminerete, andrete a cavallo, farete la spa. Oggi ha anche la signora che l'aiuta a casa, quindi perfetto, dai, alla grandissima. E poi c'è chi ci scrive: figuriamoci se io invidio il fatto che voi siete felici e spensierati al mare, io no. Comunque il sole invecchia la pelle. Hai ragione, hai ragione. Non si percepisce l'invidia per niente. Dai, ci dobbiamo mettere la crema comunque. Noi che invece approfittiamo di queste temperature e del fatto che insomma il sole è tornato, e con lui anche il caldo. Tra poco ce ne andiamo in giro per l'Italia, perché ho una classifichetta per quanto riguarda i luoghi dove si mangia meglio, le città in cui si mangia meglio al mondo, perché noi non è che andiamo in giro e ci prendiamo le ferie soltanto per andare al mare, ma anche per assaggiare prodotti tipici, è vero o no? Dai, quando abbiamo tempo andiamo a degustare un po' quelle prelibatezze che magari non abbiamo nella nostra città, per cambiare, per variare. Secondo voi qual è la città in cui si mangia meglio in Italia o al mondo, se avete girato? Ci mandate un messaggio, un vocale al 333

0: Bertolacci, maledetto me su Radio Company. Allora, cosa fate questo weekend? Cristina scrive: oggi ritiro la moto nuova. No, lui è Davis. Infatti, può essere che una donna sia una grande amante delle moto, ma qui avevo capito che c'era di mezzo un maschio. Domani mattina si parte per Misano Adriatico, dove c'è la festa del centenario. Ducati, vai a festeggiare, vai a rombare con la tua moto. E poi, per quanto riguarda le città in cui si mangia meglio in Italia, c'è Cristina che scrive: se considero solo le città italiane, direi Firenze o Napoli. Allora, una c'è e una no nella top 5. Quale sarà? Qual è secondo voi la città in cui si mangia meglio in Italia o al mondo? Magari avete girato e c'è una città che vi ha particolarmente colpito per il cibo. Nel caso ce lo dite. Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina, a Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina. Intanto sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev, i morti ora sono 30, una novantina i feriti. Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio previsto per oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese sul giro di escort e feste VIP. Decisione di natura tecnica, spiegano i legali, il calciatore è estraneo ai fatti. A Catania, fermato dalla polizia, un trentenne che aveva tentato di strangolare la compagna alcuni mesi fa. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato in strada l'ex moglie, riducendola in fin di vita. Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali, Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia e Egitto. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Sport.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: tutto a un certo punto, perché davvero tutto questo affetto, tutte queste persone che sono andate a vederlo, lo hanno commosso. Insieme a Sia l'abbiamo ritrovato su Radio Company. Allora sentiamo voi cosa farete nel weekend e anche qual è la città, secondo voi, Matti del Mattino, in cui si mangia meglio al mondo, perché io ho la mia classifica che tra poco condivido con voi. Sentiamo.
1: Domani inizierà la 12 ore di Bosaro, è un torneo di calcio 5 che organizziamo noi ragazzi del paese, e quindi domani passerò tutta la giornata al campo sportivo.
0: Che bello.
1: E ne approfitto per invitarvi a venire a fare un giro, perché è veramente veramente un evento molto bello. Ringrazio già in primis tutte le persone che ci sostengono, ci aiutano e che credono soprattutto in noi. Ormai
0: dai,
1: sono 6 anni che lo facciamo.
0: Bello.
1: Vi aspetto domani perché sarà una giornata incredibile.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Indimenticabile.
0: Ma se magna? No, se si mangia siamo lì. No, perché non c'è. Sullo sport contare su me, Martino, su noi Matti del Mattinè, insomma, però sul mangiare e bere ovunque, davvero ci siamo, con anche con 50 gradi all'ombra troviamo comunque il modo per rinfrescarci. Allora sentiamo un altro Matto.
2: Buongiorno Viviana.
0: Ciao.
2: Allora io sono di origini pugliesi,
0: sì,
2: e di una vita che sono comunque qui in Veneto, in Lombardia, e comunque secondo me la cucina pugliese in generale, specialmente a Cagnano Varano, si mangia da Dio.
0: Oh, tutti a Cagnano Varano. Dopo andiamo a googlare a vedere esattamente dove si trova, che magari ci facciamo un giretto. Allora io vi dico che andando in giro per il mondo, secondo questa classifica, poi vi dico anche quali sono i parametri, al quinto posto si trova Parigi. Parigi a quanto pare è una città in cui si mangia molto bene. Io ci sono andata quando però ero ragazzina, quindi mangiavo kebab e patatine fritte, non andavo certo nei ristoranti stellati a mangiare l'escargot qui, che comunque non mi piacciono le lumache, non so voi, l'escargot. Parigi quinta posizione. Quarta posizione a sorpresa per Istanbul, città turca che a quanto pare è molto amata per quanto riguarda anche il food dai visitatori. Beh, il kebab lì in effetti c'è, quindi potrei amarla anch'io. Terza posizione, entriamo nel nostro paese, perché abbiamo Napoli. Vabbè, dai, la pizza, il babà, le sfogliatelle, ci sta. E le prime due, dai, provate a indovinare. 3332688688.

0: Giulia, Magnetic su Radio Company. Buon venerdì, buon fine settimana, buon weekend. Finalmente ci siamo. E che se mangiamo? Già alle 9.52 pensiamo al cibo. Ma perché c'è una classifica che ci svela ancora una volta, perché poi i criteri cambiano, si mischiano e ne aggiungono degli altri. E vogliamo sapere qual è la città al mondo in cui si mangia meglio, in base anche alla scelta, più che altro in cui c'è anche tanta scelta di ristoranti, corsi di cucina, quindi offerte per chi è proprio un amante del food, quindi del cibo, anche di prepararlo. Ma no, dai, meglio sedersi, almeno quando sei in vacanza non ci fate cucinare, ci sediamo e scegliamo dal menù quello che desideriamo. Sentiamo voi, Matti, vai.
1: Vabbè, che giustamente ognuno ha i propri gusti.
0: Vabbè, certo.
1: Comunque io, per quanto riguarda la nostra bellissima terra, il mio posto del cuore, sia a livello estetico, sia a livello di tutto, di mare, soprattutto di cibo, per me c'è solo la Puglia.
0: Solo
1: per me
0: la Puglia.
1: La Puglia si mangia come, a mio gusto personale,
0: certo,
1: ovviamente, per me è la parte d'Italia dove amo la cucina più di tutte le altre.
0: Ok, vabbè, ognuno ha i suoi gusti e comunque in Puglia si mangia benissimo, ricchiette alle cime di rapa, i pasticciotti, dal dolce al primo, al secondo, è davvero è una terra ricca di cose buonissime. Ma non c'è la Puglia sul podio, ragazzi, non c'è. Allora, c'è chi scrive, penso al cibo di strada, secondo me le città sono in Asia o in Sud America, tipo Thailandia o Messico. No, no, le prime due sono italianissime. C'è chi scrive, se non c'è Firenze, punto sulla mia regione e dico Venezia. E ci hai azzeccato, perché al secondo posto c'è proprio Venezia, che pur scontando la fama di città turistica, vanta 18 locali Michelin, addirittura il doppio rispetto a Roma. E comunque ci sono Cicchetti, Bacari, che sono molto apprezzati, soprattutto se siamo in vacanza. Quindi magari andiamo un po' di corsa e abbiamo modo di smangiucchiare andando in giro. Al primo posto, ragazzi, e non l'ho deciso io, ma c'è Roma. C'è Roma che si impone grazie al fatto che ci sono un sacco di corsi di cucina, specialità di vario tipo, cacio e pepe, carbonara, supplì, bruschetta, ristoranti Michelin, che sono 9. Solo? Pensavo di più.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
3: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Il nostro successo del presente dal passato, Thompson Twins con Hold Me Now. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Questa è la canzone che dobbiamo mettere quelle volte in cui il computer si blocca, ok? Siamo tutti d'accordo. Play Project, musica su Radio Company, dai che è venerdì. E oggi 3 luglio si sposa Taylor Swift, finalmente il grande giorno è arrivato. E in tanti attendono questo momento in America, perché comunque si sposa lì al Madison Square Garden, si ha deciso di fare una cosa proprio tra pochi intimi. In realtà pare che si sia già sposata con una cerimonia ristretta e poi chiaramente la grande festa. Ormai questa è un po' la routine, il trend delle star, così come ha già fatto Dua Lipa. Tra poco vi do qualche dettaglio su questo matrimonio che, voglio dire, in questo 2026 proprio le star ci danno dentro, si sposano come se piovesse. Ma anche voi avete matrimoni per luglio in previsione? No, nel caso noi vi siamo molto vicini, perché con queste temperature non è facile, ma vogliamo saperlo se avete matrimoni previsti per luglio 2026 o magari a giugno già ne avete fatto qualcuno e vi siete nascosti, avete spento il telefono della serie non mi contattate mai più. 333-2688-688
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Max Warren, Fever Dreams su Radio Company, matti del mattinè. Ciao a tutti, è venerdì, sono Viviana. Allora, ciao Vivi, ci scrive un matto del mattinè, Mattia, vedi? E ti sto ascoltando dall'app di Radio Company. Bravo, ascoltaci dall'app, che puoi farlo veramente, potete farlo da qualunque posto nel mondo, e quindi è super comoda, basta avere lo smartphone. E poi c'è anche il nostro podcast, vi ricordo, quindi potete riascoltare le puntate se siete intervenuti, riascoltare anche la vostra voce. Allora, noi stiamo parlando di chi ha matrimoni in previsione per questo mese, che speriamo sia leggermente più caldo di giugno, che veramente ci ha fatto patire, non ci ha fatto respirare. Allora, Giulia, buongiorno, io ho un matrimonio il 22 agosto, buona giornata, dai. Vabbè, c'è ancora un po' di tempo e secondo me in quel periodo lì già comunque le temperature si saranno un po' abbassate, non è rovente come adesso, credo. Poi,

0: Stefano, ciao company, oggi si sposano Chloe e Ste, sono la testimone, quindi tu sei Nina, trucco, parrucco e si va, viva gli sposi, vi voglio bene, ma ti vogliamo bene anche noi, soprattutto in questo momento, perché ragazzi affrontare i matrimoni in questo mese non è facilissimo, poi vabbè è chiaro che l'emozione supera tutto, anch'io sono andata al matrimonio di mia sorella che era il 20 luglio, faceva caldo, però che cosa fai? Non puoi non presentarti ed è stato bellissimo. E ancora, ciao Viviana, domani pomeriggio si sposa mia figlia, io sono molto emozionata, lei per il momento è più tranquilla. Le mandiamo gli auguri, Veronica, Luca, tanti tanti tanti auguri. Oggi si sposa anche Taylor Swift, eh sì, perché è arrivato il 3 luglio, se ne sta parlando da parecchio tempo. Tra gli invitati ci saranno sicuramente Selena Gomez, l'amica di una vita, e poi Gigi Hadid, supermodella e possibile damigella, Ed Sheeran con la moglie Cherry, Zoe Kravitz, ma a quanto pare Harry Styles non ci sarà anche perché è impegnato con il tour, tra un po' ci rimane pure secco che si stava strozzando con l'acqua, Harry, abbiamo capito che devi fare le coreografie, le scenografie, le cose fighe, però dai, non ci mollare sul palco. E poi ci sarà anche Cara Delevingne, non si sa bene per quanto riguarda un'altra sua amica con cui forse ha litigato, vabbè dopo vi dico chi è, ma adesso vi volevo anche fare un po' quella che è la scaletta, perché alle 15:30 si aprono le porte agli invitati. 16 ore 16 col fresco, cocktail di benvenuto, dai almeno quello, 17:30 cerimonia, 18:30 ricevimento, fino alle 2 si balla e vai. Vi ricordo che lei ha posto il veto, se sei single il più uno non te lo puoi portare, ok? Io non pago per l'amico tuo del momento, l'amichetta tua, o è una cosa seria oppure vieni da solo.
1: Ciao, mia zia sì. Ha un matrimonio l'ultimo di agosto, io proprio non le invidio.
0: No, non la invidi, vero? Vabbè, guarda, ti dirò, l'ultimo di agosto ha detto? Dai, il peggio secondo me è andato. Comunque in dubbio Blake Lively, non si sa se ci sarà perché hanno mezzo litigato, mezzo sì, mezzo no. Vabbè, dai, al posto suo va uno di noi? Ma anche no, vado io, vado io. Radio Company, the summer is magic.

0: Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind su Radio Company. Abbiamo ancora un vocale per quanto riguarda i matrimoni in questo periodo dell'anno. Sentiamo.
1: E allora, beh, Mambo, visto che parliamo di matrimoni, sì, oggi è l'anniversario di matrimonio di mia sorella Paola e mio cognato Stefano. Oh. E allora tantissimi auguri a loro.
0: Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Vabbè, però l'hai già vissuto, quindi in teoria non vale. Cioè, non è che pensare al matrimonio è esso stesso il matrimonio e soprattutto il caldo che patisci con i vestiti e tutto quanto per partecipare alla cerimonia. Però facciamo tanti auguri a loro. Ragazzi, matti del mattino, state con noi perché noi tra poco giochiamo, vi facciamo un regalo pazzesco proprio per questa estate 2026.
2: Radio Company Matinée, con i matti del mattinè d'estate. Spot.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
11: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
12: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
13: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

che zompa il matrimonio di Taylor Swift con la scusa del tour Harry Styles. Bravo American Girls. Adesso la novità di Giulia e Biagio Antonacci, si chiama L'ultima canzone.

Biagio Antonacci, fino alla fine Giuli, insieme a lui, l'ultima canzone su Radio Company, no, fino alla fine lui, volevo farlo cantare fino alla fine, far sentire la sua voce, ma adesso è il vostro momento perché c'è un regalo per i matti del matinè. Quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni di palco, 20 anni di grandi concerti, di spettacoli, di divertimento, dal 26 giugno, quindi è già partito e andrà avanti fino al 18 luglio a Milano in zona impianti sportivi. Oggi è venerdì 3 luglio e allora l'appuntamento imperdibile con chi è? Con

piace, cantaci in tutte le lingue del mondo, che noi ti ascoltiamo, ti seguiamo. Sarà live proprio questa sera con i The Colors. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Cosa dovete fare per vincere due biglietti? Matti del mattino, gli ultimi due, perché questa sera mandare un messaggio o un vocale urlando OK Radio Company. Dai, facile, oggi proprio facilissimo, un messaggio o un vocale OK Radio Company al 333-2688-688 a partire da ora. Radio Company. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Harris e Sheeran, Repeat It su Radio Company. Sheeran se può inventare niente, ci deve andare al matrimonio di Taylor Swift, a quanto pare, insieme alla moglie, non è in tour, quindi o si inventa una scusa dell'ultimo minuto perché è oggi oppure niente. Oggi però c'è anche il grande concerto dei The Colors, ragazzi, se non andiamo al concerto, al matrimonio di Taylor Swift, abbiamo un'ottima motivazione perché andiamo a vedere un live pazzesco al Milano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo media partner. E allora, quanti matti del mattino ci vogliono andare gratis? In tantissimi, sentiamo.
1: Ok, Radio Company.
0: Dai.
2: Ok, Radio Company.
3: Ok, Radio Company.
4: Ok, Radio Company.
5: Ok, okay, Radio Company.
6: Ok, Radio Company.
7: Ok, Radio Company.
8: Ok, Radio Company. Ok.
5: Orre, ok, Radio Company.
9: Ok, Radio Company.
10: Ok, Radio Company.
0: Che spettacolo.
5: Ok.
0: Glielo dobbiamo dire ai The Colors, veramente, che c'è un grande affetto da parte dei matti del matinè che vogliono andarli a vedere. Oggi a vincere è Antonino da Padova. Complimenti, beccati questi due biglietti proprio in extremis. È stasera il concerto, porta chi vuoi, divertiti, fai stories, tagga Radio Company. Vi dico anche di andare sulla nostra pagina Instagram Radio Company perché c'è il gioco Una vita da Viviana, e tra poco spoilerò le foto che sono in gara e che potete votare quella che vi piace di più. Andate per capire tutto il meccanismo, di cosa si tratta, cosa si può vincere, o sul mio Viviana Rapi. Noi ci salutiamo tra poco, un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
11: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
13: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Disamore è il nostro successo del presente, dal passato Frère con Dut Dut. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, ragazzi. Ma mi fate lavorare anche di sabato, a me dalle 11 va bene, ci sarò solo per voi. E poi abbiamo appuntamenti importanti per questo weekend, andate sui nostri social e scoprite tutto, perché c'è la festa della birra a Galzignano sabato, ovvero domani, e ci sarò io, ci sarà DJ Nick, ci sarete anche voi, perché è una grande festa targata Radio Company. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Buon weekend, ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un attacco notturno con drone dell'esercito russo sulla regione di Sumy ha colpito un condominio provocando un vasto incendio e la morte di 4 persone, tra cui una bambina di un anno. Nel frattempo si aggrava il bilancio delle vittime del precedente attacco a Kiev. Ieri almeno 30 le vittime, 90 i feriti. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono. Le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di alcuni familiari sono state esposte nella grande moschea di Teheran. Migliaia di persone stanno partecipando alle esequie omaggiando il leader deceduto nelle fasi iniziali del conflitto. Presente anche il capo dei Pasdaran Vahidi alla sua prima apparizione pubblica dopo la morte di Khamenei. Le autorità prevedono fino a 20 milioni di partecipanti nella sola capitale per le imponenti cerimonie funebri in corso. La vigilanza Rai, travolta da un terremoto politico, dimissioni a catena dei consiglieri. L'opposizione, guidata dalla presidente dei 5 Stelle, Floridia, ha lasciato l'organismo parlamentare in segno di protesta per lo stallo. Una decisione definita sofferta. Poco dopo anche i membri della maggioranza hanno rassegnato le dimissioni, accusando la sinistra di aver occupato, sequestrato e strumentalizzato in maniera irresponsabile la commissione. Al centro della crisi, l'elezione del nuovo vertice. Un uomo di origine africana è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino dopo aver tentato di aggredire 3 agenti di polizia. L'uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione, è accusato di porto abusivo di armi, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Durante la colluttazione, uno degli agenti ha riportato la frattura di una mano. L'episodio ha causato disagi e rallentamenti ai controlli in aeroporto. La Francia si prepara ad un altro fine settimana con temperature elevate. Dalle prime ore del mattino centinaia di persone si sono messe in coda davanti ai negozi di elettrodomestici sperando di trovare un ventilatore. Si sono viste code di oltre 200 persone già dalle 7 del mattino. La domanda è altissima e l'offerta insufficiente, tanto da scatenare litigi tra i clienti per aggiudicarsi gli ultimi apparecchi disponibili. Lo sport ai mondiali: Svizzera agli ottavi, battuta l'Algeria, Portogallo-Croazia finisce 2-1, Spagna-Austria 3-0. Wimbledon, poker azzurro, Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini al terzo turno, oggi alle 14 in campo Sinner. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Ecco, vuoi candidarti come sostituto ufficiale?
1: No, io voglio
0: di
1: solo
0: Sabrina
1: fare le parole quelle. Vabbè,
0: quelle quello fa Sabri, eh?
1: Eh no, no, no, era Madonna che lo diceva. Cioè, almeno fa, se devo fare protagonista, faccio protagonista.
2: Le fai già quelle parole?
0: Ecco, fino alle 13 sarà così. Amici e amiche, buon venerdì, ma soprattutto buongiorno!
1: Ciao!

0: Dai che siamo pronti per cominciare la puntata di oggi di Snack.
1: Buongiorno.
0: Allora, l'abbiamo anticipato ieri, questa è l'ultima puntata per il
1: di
0: mese
1: snack,
0: di luglio
1: per
0: insieme.
1: Sempre.
0: Sì, ci hanno già fatto fuori praticamente.
1: Ragazzi, è stato bello finché è durato.
0: Sì, ci hanno dato fiducia, però, ma poca.
1: Però non l'abbiamo soddisfatta.
0: No, in realtà con l'arrivo di luglio ovviamente ci sarà la versione estiva per quanto riguarda luglio di Snack. E quindi... Sì. Da lunedì sarò io da solo per due settimane, poi ci sarai tu, Giulia.
1: E poi
0: da
1: cambio
0: sola,
1: di guardia.
0: Sì.
1: L'unica costante sarà Martino.
0: Pensa.
1: Per la nostra e la vostra grandissima gioia.
0: Che bello, il mondo animale è con noi.
1: Un luglio da roditore. Amici e amiche, buongiorno. Cominciamo subito, che è meglio lo facciamo con Benson Boone.

0: I'm sorry, I'm here for someone else. Questo era appunto Benson Boone. Allora, siamo a Snack, Giulio Pego, sì. DJM.
1: Siamo
0: però,
1: noi.
0: Sì, allora, però tutti stanno perdendo per le ferie. Può essere che sia io l'unico che non le ha programmate? L'unico sì. Che non ha pensato assolutamente. No, no, io proprio farò 2 settimane, ma credo che giusto perché ho le ferie le faccio. Ma no, non ho proprio fatto niente.
1: Quindi le passerai a casa a fissare il soffitto. Beh, ma posso dire?
0: Sì.
1: Posso dire? Tutto sommato, io ci metterei la firmetta.
0: Cioè, un mostro con la bava alla bocca.
1: A casa, sotto l'aria condizionata,
0: sì,
1: dritto,
0: neanche,
1: così il giorno dopo
0: a sudare,
1: ah,
0: a
1: dice,
0: far parte
1: schifo.
0: Della tappezzeria, sì, sì. Scioglierti sulle le copelle.
1: Sì, sì, la risposta comunque alla tua domanda è sì, sei l'unico.
0: Ecco, io ogni anno così, non lo so, però insomma.
1: Ma a te non piace neanche farle le ferie.
0: Insomma, mi annoio dopo il terzo giorno, però
1: cioè,
0: è un po' così.
1: Personaggio folle.
0: Però non sono l'unico, secondo me. Non
1: secondo
0: sono
1: me sì, beh, se avete voglia di rispondere, ok. Ma questa cosa ci ha fatto pensare che sarebbe carino aprire uno spazio dedicato al ma sono l'unico che.
0: Puntini. Dai, proviamo a riempire questa
1: siccome
0: cosa.
1: Siccome alla fine l'abbiamo capito che siamo tutti strani.
0: Sì.
1: Tutti siamo strani, ma. Quando tutti siamo strani, siamo anche tutti normali.
0: È vero.
1: Siamo strani, alla fine siamo tutti uguali.
0: È vero, un po' come il circo dei freak, insomma, voglio
1: esatto.
0: dire, se trovano tutti quanti. Allora, lanciamo questa cosa, il 333-2688-688, come messaggio vocale, anche scritto, il vocale anche più carino. Completate la frase, ma sono l'unico o l'unica che...
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Ah, che brividino. L'ultimo singolo di Kygo insieme a Dante Mischi con Evan, On Your Mind, qui su Radio Company. Buongiorno amici e amiche, abbiamo aperto questa sorta di momento, sì, dedicato alle nostre e alle vostre stranezze, che in realtà ci fanno rendere conto che siamo tutti un po' così, un po'
1: quindi
0: fuori.
1: All'inizio è la frase da completare, ma sono l'unico che...
0: Ecco, allora, uno banale, sì, sono che non ha più voglia di lavorare, no.
1: No, figurati lì. Lì siamo tutti uguali.
0: Sarà felice di saperlo Mauro Tonello, che è in studio con noi.
1: Buongiorno,
0: che nessuno ha più
1: Mauro.
0: Buongiorno.
1: C'è seconda subito.
0: Ma sono l'unico che saluta i cani prima ancora dei proprietari? Anche lì no.
1: No, non credo. Invece lei dice: ma sono l'unica che quando stende la biancheria controlla che le mollette siano dello stesso colore. Se appendo una maglia e la prima molletta è gialla, deve essere gialla anche la seconda e così via.
0: Sì, sei l'unica.
1: Sì,
0: sei l'unica e per fortuna. Ma sono l'unica che riascolta i messaggi vocali che manda per sentire come suona?
1: No, mica. Più di qualche volta.
0: Di continuo, tipo podcast. Piuttosto che un podcast, metto i miei messaggi vocali, poi i messaggi di risposta non li ascolto,
1: no,
0: non risponderò mai,
1: quelli.
0: Sono i miei.
1: Poi invece c'è Morena che dice: ciao carissimi, ma sono l'unica che non riesce proprio a lavarsi i denti in piedi?
0: In che senso? Probabilmente lei funziona a scompartimenti.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, o le gambe o le braccia.
1: Ecco.
0: Quindi
1: perché
0: deve rilassare gamba e mettere in moto le braccia.
1: Ecco perché in tanti bagni la vasca da bagno è di fronte al lavandino, vai così.
0: Certo, sei comodo.
2: Ma sono l'unica che... No, non sei l'unico. Anch'io. Questo è il terzo anno che non vado in ferie.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: No, dite alla signora, che alla ragazza che ha chiamato, che mette le mollette dello stesso colore.
2: Sì.
0: Che io, oltre che mettere le mollette dello stesso colore, metto anche la biancheria dalla più piccola alla più grande. E se per caso mi accorgo che è leggermente più piccolo o più grande il capo prima,
2: sì,
0: cambio e sposto, e metto giusto. Ciao ragazzi,
1: e se
0: buona
1: non trovo
0: giornata.
1: L'angolazione corretta, cambio casa.
2: Lei c'è lo stendino in pendenza, perché tutti i capi grandi sono da una parte, quindi ogni volta si impenna.
1: Infatti, noi avevamo cominciato questa piccola rubrica così, per goliardia, per vedere quanto siamo strani. In realtà siete tutti ossessivi compulsivi, ma pesanti.
2: Insomma, allora si sta creando il club, tipo: no, non sei l'unica che guarda che le mollette siano uguali. Adesso la risposta mi consola.
1: Ecco. E quell'altra: buongiorno, ma sono l'unica che al bar mette a posto le bustine di zucchero per tipologia, bianco, di canna, dolcificante, e tutte nello stesso verso. Mi sento monk.
2: No, lo sei. Lo sei.
1: Sì, non siete a posto. Che bella questa radio. Mi piace sempre di più.
2: E invece c'è qualcuno che è poetico.
1: Oh,
2: poetica,
1: finalmente.
2: Anzi, perché dice: ma
1: grazie,
2: sono l'unica che si emoziona quando scopre che i bronzi di Riace hanno le ciglia d'argento?
1: Sì, amica.
2: Sì.
1: Ma siamo felici che tu ci abbia scritto per risollevare un pochino questo programma.
2: A parte che non sapevo avessero le ciglia.
1: E adesso ti emozioni
2: e
1: anche tu.
2: E sono pure d'argento.
1: Oddio, mamma, hanno le ciglia d'argento.
3: Su Radio Company Snack.
4: Come on!
5: L'estate da mordere.
3: Spot.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da ricambi Brao. Disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: vabbè, ragazzi, lui
1: dal 2010 Stromae con Alors Danse. Oh.
0: Allora, quella dei noidi.
1: Sì, se uno le ha tolte,
0: Fa finta.
1: Allora, se on danse, cioè non lo riesci a fare, non riesci a parlare francese.
0: Non lo so, ti tappi il naso, ma non si rotta per il naso.
1: Quello era Stramazzotti.
0: Probabilmente.
1: Lì ci siamo lì. Va bene, stiamo parlando insieme. Aiuto, ho spaccato tutto. Stiamo parlando insieme a voi, non tanto di stranezze quanto più di unicità, ok? Sì. Quindi la frase da completare era: ma sono l'unico che puntini puntini.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, non so se capita anche a voi, ma io mi siedo a tavola solo se devo mangiare.
1: Sì, per cos'altro ti siedi?
0: Ma non so se devi fare due chiacchiere con qualcuno, no, c'è il divano, va bene. Ok, questo ci sta.
1: E poi vabbè, tutti strani, l'abbiamo capito. Anch'io sistemo le buzzine dello zucchero al bar.
0: Sarò
1: poi
0: molto contente le cameriere e le bariste.
1: Ecco, io quando vado al supermercato con mia mamma, se vedo qualche oggetto o alimento fuori posto, lo devo mettere in ordine o nel posto giusto. E lì saranno contenti i commessi.
0: Sì, più o meno, perché se poi
1: Se poi sbagli è un casino, gli fai fare il doppio del lavoro.
0: Infatti.
1: Invece io volevo cambiare completamente argomento.
0: Sì?
1: Perché questa mattina ho trovato uno spirito guida.
0: Ho capito. Sì. Lei è spirito guida.
1: Lei è spirito guida. Stiamo parlando di questa vecchietta di praticamente 96 anni. Quindi voglio dire, una giusta, sta a vivere in una casa di riposo e proprio qualche giorno fa ha ricevuto dalla casa di riposo una lettera di richiamo,
0: sì,
1: o il cosiddetto warning, cioè se ne hai tre poi sei buttato fuori dalla casa di riposo.
0: Nonostante lei paghi una cifra stellare
1: folle
0: per starci.
1: Perché ha fatto festa fino a tarda notte e ha servito alcolici a tutti gli altri residenti della casa
0: ma
1: di riposo.
0: Ma sì, cioè camera sua
1: giusta
0: era praticamente il dormitorio dell'università dei college.
1: Una giusta, e lei ha risposto: io posso fare quello che mi pare con quello che pago per stare a vivere qua, se voglio fare festa la faccio, intanto numero uno. E poi ha condiviso anche sui social tutte le foto del corridoio pieno di bicchieri per terra, di roba, una giusta.
0: Ma poi lei
1: giustissima,
0: con la fascia tipo come se fosse Miss con scritto Birthday Beach,
1: sì. Con delle magliette sempre super provocatorie, ha fatto anche delle foto il giorno dopo perché era un po' in hangover. Guarda, una giusta, secondo me lei spirito guida.
0: Allora lei dovrebbe essere veramente il faro di tutti, perché quando non si riesce mai a immaginarsi quando si sarà vecchi, no? Perché si allontana sempre di più quell'immagine. Però se uno dovesse pensarci,
1: in realtà si avvicina purtroppo ogni giorno inesorabilmente.
0: Però se uno dovesse immaginarselo, ovviamente stare in salute, poter stare bene, cose varie, come saremo da vecchi?
1: Io spero come lei.
0: Io sarò un brontolone.
1: Beh, guarda, Leo, se il tuo obiettivo è quello, sono felice di dirti che lo stai raggiungendo alla grande.

0: Questa la testa gira. Allora vi abbiamo chiesto come vi vedete da vecchi, perché non ci si pensa mai, perché sì, poi alla fine si sa che crescendo i difetti si amplificano,
1: sì,
0: c'è anche tutto quello che tu cercavi di sistemare in età adulta, della serie dai cerco di correggermi, lì non hai più filtri, non te ne frega più niente.
1: Ma
0: anche
1: giustamente, ma io vorrei anzi abbassare questo limite
0: all'anno prossimo.
1: Sì, 29. Io dai 29 anni in poi onestamente vorrei fare e dire quello che mi pare senza paura di nessuna ripercussione, sarebbe un sogno. Ma voi siete o sarete, vi immaginate come la nonnina di cui abbiamo parlato poco fa, 96 anni, casa di riposo, la regina della casa di riposo.
0: Oppure
1: che
0: come...
1: dà alcol a tutti.
0: O come le vicine che si lamentano, le fanno arrivare la lettera di richiamo.
1: Ecco, leggiamo un messaggio intanto, poi andremo avanti tra poco. A 90 anni sarò quello che dice a tutti: ah, io alla tua età, ma anche a gente di 70 anni.
0: Beh, certo.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Mamma mia, grazie, grazie Bruno. Bruno Marscon.
1: Bruno.
0: Bruno, quanto sei bravo. On My Soul, il suo ultimo singolo e successo del presente e dal passato, gli Alphaville con Big in Japan. Ascoltiamo un paio di voci intanto.
2: Sì, prima del taglio. Io da vecchia, in un ospizio da sola, nessuno mi viene a trovare. Perché? Perché sono una rompicoglioni adesso, pensiamoci dopo, quando diventerò più vecchia.
1: Allora, scusa un attimo, però voglio dire, non ci spendere i soldi per l'ospizio, stai a casa tua.
0: Tanto non mi viene a trovare nessuno. Che...
1: sei da sola, è uguale.
0: Vabbè, no, anzi, proprio perché non la viene a trovare nessuno, almeno in ospizio ai vecchietti con cui fare un po' di baldoria.
1: Ah,
0: i vicini
1: di stanza. Ma io pensavo da sola proprio, no, senza nessuno.
3: Allora, sempre salute permettendo, giustamente. Ovviamente. Vorrei sentirmi sempre una figa pazzesca. Ah. Voglio guardarmi allo specchio e dire sì, sei figa comunque.
0: Ma amica mia, se sei come me non lo facciamo adesso che abbiamo 30 anni, figurati.
1: No, lei lo fa secondo me adesso.
0: Ah sì,
1: lei
0: e allora fa. Brava, e allora brava.
1: Però in futuro, voglio dire, ci sono degli psicofarmaci fantastici.
0: Non si promuovono gli psicofarmaci in radio, Leonardo, non si fa. Comunque,
1: no, super iscrizione medica.
0: Basta, in tutto questo abbiamo avuto una rivelazione shock.
1: Sì, ma
0: direttamente
1: però...
0: da una casa di riposo.
1: Però ve lo faremo sapere tra poco.
0: In tutto questo si sono fatte le 12, quasi da due minuti.
4: Radio Company Time.
5: Company Breaking News.
6: Tutto pronto a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, esposte nella grande moschea le bare della guida suprema Ayatollah e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Intanto, fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Erganci e il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento, Ghalibaf, obiettivo sabotare le trattative. Ieri sera a Villa Taverna i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo italiano e delle istituzioni, ma non Giorgia Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore USA a Roma, Fertitta. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto il nostro ministro degli esteri.
7: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
6: Formula 1, Gran Premio di Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Oggi libere, domani qualifiche sprint, domenica alle 16, la gara lunga. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
8: Radio Company.
9: Spot.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
14: Pronto?
15: Ciao Romina!
14: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
15: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
14: Sempre al verde?
15: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
14: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
16: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: sono Fabio De Magistris, Victor, insieme per questa J'adore. Allora, nell'ottica di vedersi da anziani,
1: sì,
0: c'è chi anche proprio cerca di impersonare un personaggio ben preciso. Dice: io sarei la Jessica Fletcher al maschile, controllerei tutto e scoprirei tutto. Avvisati!
1: Che poi tu l'hai messo al condizionale. Lei ha scritto, lui ha scritto: controllerò e scoprirò tutto. Aiuto, che paura. Tu sarai quello che va a scovare la vicina di stanza con le mani nel pannolone,
0: esatto,
1: dell'altro.
0: Sì, però
1: sì,
0: mi raccomando, stai attento, perché insomma la fama di Jessica Fletcher la precede, e non è che devi ammazzare anche qualcuno prima che
1: si non porta benissimo Jessica Fletcher, poverina. Comunque, nell'ottica di vedersi come un personaggio famoso, comunque popolare, io

0: voglio essere Orietta Berti.
1: Eccola.
0: Io da vecchia voglio essere Orietta Berti. Beh, si è lasciata andare, intanto fighissima, secondo me.
1: Sì,
0: troppo giusta, vive veramente nel suo mondo fatato. Lei parla, fa cose, amata tra l'altro da tutti, da giovani, da non giovani.
1: Sì.
0: Si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni durante un'intervista molto recente, dove, a parte che ha parlato lei nella sua figura di suocera,
1: sì,
0: e dice no, io mi faccio gli affari miei, non metto bocca, quindi già per me sei giusta.
1: Però appena dice Otis Sommer, corrono come...
0: Sì. Ma poi aggiunge... Il gin tonic, da quando l'ho scoperto, non bevo più champagne.
1: Ah, no, perché prima si insaccava di champagne, non lo sapevo. Cioè, lei girava tipo da Magnum a Matusalem così.
0: Lei solo champagne, ma da quando ha scoperto il gin tonic non ce n'è più per nessuno.
1: Ah, ecco, vedi,
0: ubriaca tutto il giorno.
1: In realtà hai cambiato solo la benzina in questo caso.
0: Sì, però fichissima.

0: karaoke?
1: Perfect.
0: Perfect. Carl Brave, Sara Toscano, alle 12:30 precise. Amici e amiche, questo vuol dire solo una cosa: che per l'ultimo giorno di questa settimana abbiamo l'ultimo buono di questa settimana da regalarvi.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Ancora raid russi sull'Ucraina, a Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. A Teheran attesi milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi all'Iran. La salma esposta nella grande moschea di Teheran. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI. Ieri le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione, successivamente quelli dei rappresentanti di maggioranza. Christine Lagarde, presidente della BCE, non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. Le presidenziali sono fissate per la primavera del prossimo anno. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City, a San Nicola Manfredi, e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: David Morales con Needing You qui a Company Snack, quando è arrivato il momento di giocare, per cui apriamo i nostri cofanetti di con tutto il tesoro dentro, con le monete d'oro, perché sapete che potete portarvi a casa i 50 euro in buono spesa.
1: Snackpot, che buono!
2: 50 euro di buono spesa da spendere però in una delle sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che ogni giorno collaborano con noi di Radio Company e che vi assicurano grande grande qualità, soprattutto grazie anche all'iniziativa che appoggiano di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, per mettere in luce tutte le aziende e le famiglie del territorio.
0: Per provare a giocare e accaparrarsi il buono spesa è semplice, basta giocare con noi e rispondere correttamente alla domanda che adesso vi porremo. Mi raccomando, mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta a questa domanda.
2: Signor regia?
0: Signor regia?
2: Qual è il gusto che viene percepito per ultimo durante una degustazione? A. Amaro. B. Dolce. O C. Salato?

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door. La domanda di oggi riguardava i gusti delle nostre papille gustative. Qual è il gusto che viene percepito per ultimo durante una degustazione? Questa era la domanda. Tra le risposte amaro, dolce e salato, la risposta era amaro.
1: Amaro, perché pensate, quando uno dice il retrogusto amaro, vuol dire che arriva per ultimo, quella finale. A portarsi a casa il buono spesa è Claudia.
0: Oh, non mi hai lasciato fare.
1: No, oggi volevo andare dritto. Claudia da San Giorgio delle Pertiche, Padova.
0: Bravissima,
1: quindi
0: Claudia.
1: Ti abbiamo dato un sacco di indicazioni, ma ti è arrivato adesso il messaggio.
0: Tutti gli altri, non vi preoccupate, che se anche a luglio siamo divisi, due settimane uno, due settimane l'altro, il gioco continua.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
1: Caro Vittorio Ferro, bentornato in studio. Il momento di dare spazio ovviamente all'attualità, per ora nella forma dei titoli principali, cominciando dall'Ucraina.
4: E infatti si parte ancora da lì, ancora attacchi russi e vittime. E questo è il secondo giorno di pesanti attacchi, esattamente come ieri. L'attentatrice di Monaco sarebbe fuggita in auto in Italia, secondo la stampa francese. Scadono i tagli alle accise, un pieno sarà più caro di oltre 3 euro. Faremo un focus su questo. Poi il meteo, dal caldo record al maltempo, perturbazione che corre verso il centro-sud, disagi a Siena ma anche nel napoletano. Lo sport, Sinner che cerca conferme contro Bruschi a Wimbledon, poi il Napoli che ufficializza Allegri. Tra poco su Company News.
3: Radio Company.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale Isanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: niente per il presente, Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors in Partenope, per il passato invece Dennis Edwards con Don't Look Any Further.
1: Amici e amiche, io vi saluto.
0: Ah, buone vacanze!
1: Chauffeur qua fuori, quindi è arrivato il mio momento, ci risentiamo per quanto mi riguarda tra un paio di settimane.
0: Bene, bene, allora buone vacanze cara Giulipego.
1: Grazie amico mio, cara, siete DGM. Ovviamente, ecco, siete in buonissime mani, certo, amici, in buonissime, perché per questo paio di settimane il trio non sarà al completo, ma ci sarà il duo, il Leo duo. E Er Marmotta. DJM,
0: DJM,
1: no?
0: DJ Marmotta. Credo che sia il DJ con più nomi del mondo. Allora, ci ritroviamo lunedì a partire dalle 11 fino alle 13. Buone vacanze, cara Giulipego.
1: Grazie mille, e buone vacanze ovviamente anche a chi partirà questo weekend, anche solo per fare qualcosina di carino, anche di breve.
0: Allora, noi vi lasciamo l'informazione, ovviamente, Company News con Vittorio Ferro. Ciao,
1: fate
0: a tutti,
1: bravi,
0: lunedì.
1: Ciao!
2: Snack con Leo e Giulipego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'estero in primo piano, un raid notturno dell'esercito russo nella regione di Sumy ha provocato la morte di 4 persone, tra cui una bambina di appena un anno. L'attacco, secondo quanto riferito dalla stampa locale, avrebbe colpito un condominio con un drone, causando un vasto incendio. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime del massiccio attacco su Kiev di ieri. Si contano almeno 30 vittime e 90 feriti. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse aree della capitale. Il presidente Zelensky ha promesso una dura risposta alla Russia. L'attentatrice che ha piazzato una bomba nell'abitazione dell'oligarca ucraino Emalev nel Principato di Monaco è fuggita in Francia e successivamente in Italia. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti monegaschi e francesi, la donna, una cittadina ucraina, 39enne, avrebbe raggiunto a piedi Beausoleil, comune al confine con Monaco, per poi appropriarsi di un'auto. Il veicolo, noleggiato e immatricolato in Germania, sarebbe stato usato per proseguire la fuga. Le autorità stanno coordinando le indagini per risalire alla sua esatta ubicazione e ai possibili complici. Il bilancio provvisorio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595, lo ha dichiarato il presidente ad interim Delcy Rodriguez. Migliaia di persone risultano ancora disperse. Rodriguez ha inoltre annunciato: abbiamo avviato un confronto con gli USA e l'FMI per creare un fondo iniziale per la ricostruzione di 200 milioni dedicato alle infrastrutture. Torniamo in Italia. Tensione stamane a Seano, nel Pratese, dove le forze dell'ordine hanno sgomberato il presidio di operai davanti ai magazzini H. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Prato. I manifestanti, che protestavano contro la chiusura del polo logistico, hanno tentato di rientrare nel sito, innescando scontri con la polizia. Secondo quanto appreso, la Procura indaga su alcuni esponenti del sindacato denunciati da imprenditori cinesi per violenza privata. L'avvocato degli imprenditori ha commentato: oggi ha vinto lo Stato e la legalità. La merce bloccata nei magazzini verrà ora verificata prima di essere liberata. Un fulmine ha colpito ieri sera la linea elettrica della ferrovia Gargano all'altezza del chilometro 59, causando danni a un metro di linea di contatto vicino alla stazione di Ischitella. I tecnici delle ferrovie del Gargano sono al lavoro per ripristinare la tratta San Severo-Peschici. Questa mattina i treni circolano regolarmente tra Foggia, San Severo e San Nicandro-Garganico. Sulla tratta San Nicandro-Garganico-Peschici-Calenella sono stati attivati i bus sostitutivi. Nessun viaggiatore è rimasto ferito, solo disagi per la circolazione. Le ferrovie assicurano che i sistemi di protezione hanno protetto treno scaricando a terra il fulmine. Si prevede la ripresa completa del servizio in giornata. Un brusco cambio di scenario climatico interessa il nostro paese. Dopo giorni di caldo estremo, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno colpito il paese, spostandosi dal nord verso il centro-sud. Oggi la Protezione Civile ha emesso allerta gialla in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e parte dell'Umbria. Fenomeni estremi hanno causato allagamenti nelle ore scorse in diverse aree, come nella zona Flegrea e ad Ischia. A Siena il palio è stato rinviato a causa della pioggia, che ha reso inagibile la pista. La Procura di Ravenna ha poi chiuso le indagini sulle esondazioni che hanno colpito Faenza nel 2023 e nel 2024, con 14 indagati per disastro colposo. Il livello del Po è a Ponte Lago Scuro sceso a meno 6,34 metri sotto lo zero idrometrico. L'agricoltura della bassa padovana riserve d'acqua solo per i prossimi 10 giorni. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha dichiarato lo stato d'emergenza regionale. Nel caso tale condizione sfavorevole dovesse proseguire, fa sapere la CIA Veneto, il protocollo prevede di dare priorità al servizio idrico domestico con conseguenze nefaste per il primario. Il mais non irriguo ha già subito danni pari al 35% del potenziale raccolto. Le alte temperature hanno letteralmente bruciato la pianta, dice il presidente di CIA Veneto Giorgio Puppin. L'appello è a realizzare i bacini di contenimento per accumulare l'acqua nei periodi di abbondanza. Cambiamo argomento, domani prendono il via i saldi estivi su tutto il territorio nazionale con l'eccezione di Bolzano che inizia il 16 luglio. Le stime dell'ufficio studi di Confcommercio prevedono una spesa media di 201 euro per famiglia, circa 91 euro a persona, per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. Un sondaggio Confesercenti Ipsos rivela che 7 italiani su 10 sono pronti ad approfittare degli sconti. Tuttavia il 28% degli intervistati dichiara di voler ridurre il proprio budget di spesa rispetto all'anno prima. Torna il prezzo pieno per la benzina e il gasolio a partire da oggi, salvo interventi dell'ultimo minuto, termina lo sconto delle accise sull'aumento e l'aumento sarà circa 3 euro per ogni pieno di carburante, secondo i calcoli fatti dai consumatori. Sentiamo Gianluca Di Ascenzio di Codacons.
6: Il pieno arriverà a costare circa 3 euro in più, ma soprattutto la preoccupazione per ciò che accadrà al costo del gasolio, del diesel. Si tornerà a soglia psicologica dei 2 euro, sicuramente andrà a incidere negativamente sul bilancio delle famiglie.
5: Però le quotazioni del petrolio e del greggio sono in calo.
6: Infatti la polemica è questa, perché se le quotazioni del petrolio sono scese di circa il 25% nell'ultimo periodo, e questo è il motivo per cui molto probabilmente il governo deciderà di non prorogare questa misura, quello che abbiamo visto noi invece nei distributori è che la diminuzione è stata solo del 6%.
5: E quindi al governo cosa chiedete?
6: Noi spieghiamo che le grandi aziende petrolifere facciano autonomamente, quindi sia il mercato a dare una risposta positiva ai consumatori. Quello che chiediamo al governo è di controllare che non ci siano delle speculazioni.
5: La pagina dello sport, ai mondiali di calcio, Svizzera agli ottavi battuta l'Algeria, Portogallo Croazia 2-1, Spagna Austria 3-0, oggi Australia Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte, Colombia Ghana alle 3:30. Intanto per il calcio di casa nostra Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha scritto il presidente sui social. Il tecnico ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 29. Poi il tennis a Wimbledon, poker azzurro, Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini al terzo turno, tra un'ora in campo Sinner. Il tempo prevalentemente soleggiato oggi al centro nord, salvo nubi in montagna, qualche temporale pomeridiano su Lazio e Alto Veneto Friuli. Più instabile al sud e sulle isole, con piogge sparse e temporali possibili in Campania, Basilicata, Puglia interna, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. In serata residua instabilità sui settori tirrenici calabresi e siciliani e nelle pianure venete. Temperature in calo al sud, in Sicilia in aumento al nord-est, centro e Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Welcome to my life.
1: Benvenuti nella nostra vita.
0: Ma io non le augurerei a nessuno.
1: Benvenuti nella nostra vita e nella nostra esistenza, nella nostra quotidianità.
0: Vuoi che parliamo di questa nostra teoria sul fatto che potrebbe essere che praticamente togliamo il lavoro ai barbieri, se è vera questa teoria?
1: No, non cioè, vorrei.
0: Se tu prendi un tiri un pelo dalla barba,
1: sì?
0: Si accorcia quello dei capelli.
1: Ah, sì.
0: Se tu vuoi accorciare sia barba che capelli, prendi un
1: no!
0: pelo.
1: No!
0: E tiri.
1: Ma funziona davvero? Non lo so.
0: Prova.
1: Non ci ho mai provato.
0: Vabbè, sai mai. Mettiamo la sigla, amici! Oggi devo dire che hai visto cosa ho fatto? Una cosa incredibile, incredibile.
1: Cosa?
2: Company, Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Allora, sono stato a tagliarmi i capelli, come hai potuto osservare.
1: Sì.
0: Salutiamo Sergio, il più bravo barbiere del mondo, che vuol dire oggi mi ha anche raccontato una storia commovente che però non posso riportare in diretta per il momento.
1: Sì.
0: Ma vedrai che prima o poi te la racconterò. Detto questo,

0: c'è
1: conto...
0: soddisfazione per te che ancora puoi tagliarli, non come me e il DJ Megalomane.
1: Esatto.
0: Insomma, ormai siamo ridotti al lumicino.
1: Sì. Vediamo un po'. Vabbè, ma lui li ha corti.
0: E io l'attaccatura sempre
1: hai
0: più indietro.
1: Ormai. Tu fra un po' ti fai la coda.
0: Sì, esatto.
1: Praticamente Fiorello, però calvo, solo con la coda dietro. Praticamente una roba orrenda.
0: Non è male comunque.
1: No, Fiorello degli anni 90,
0: sì,
1: ricordiamocelo. Vabbè, dai, giriamo la ruota che è meglio, se no. Che programma, ragazzi, che programma. Grazie per essere sempre di più a seguirci con grande affetto.
2: Secondo.
1: Ok, vediamo un po'. Mi passi la busta?
0: Ce l'hai là, guarda.
1: Ah, eccola qua. Sì, grazie. Allora, vediamo un po'. Oh, oggi facciamo un viaggio.
0: Sì.
1: Tra gli anni, secondo me, 80-90 / 2000.
0: 80-90, va bene, ci
1: forse
0: sono.
1: Anche 2000, dai, più o meno. E parliamo di cose da bere.
0: Sì.
1: Parliamo di drink, di cocktail.
0: Ok.
1: Ogni decennio ha, diciamo così, un po' le sue tendenze.
0: Quando c'era il fegato ancora.
1: Quando c'era il fegato che faceva il suo lavoro come,
0: sì, che
1: come si deve, che rispondeva, insomma. Ecco, negli anni 80 / a seconda di della vostra,
0: sì,
1: età, no? Quindi noi diciamo anche 70 se siete insomma
0: quello,
1: grandicelli, sì, forte. Quindi negli anni 80 / 90 / 2000, quando uscivate tutte le sere, quando mi andavate in discoteca, quando facevate serata con gli amici, quando andavate a broccolare in giro per,
0: sì,
1: il mondo, quali erano i cocktail epici, i cocktail top di quel periodo là?
0: Con cui vi spaccavate oppure si spaccava?
1: Io faccio un esempio su tutti che secondo me è stato un po' un'icona di metà / fine anni 90.
0: Sì.
1: L'Angelo Azzurro.
0: Però mi dovete dire anche, cioè, se vi ricordate com'era composto,
1: sì,
0: circa,
1: esatto,
0: qual era il gusto e che ricordo avete legato,
1: esatto,
0: a questa bevanda.
1: Noi partiamo da lì, dopo, sai, dopo è arrivato lo spritz,
0: sì,
1: dopo sono arrivato il Negroni,
0: si è
1: americano,
0: semplificato molto,
1: sì, diciamo si è standardizzato abbastanza,
0: sì,
1: però negli anni 80-90 c'era la Banca 2000, c'era questa cosa che c'erano varie mode, vari trend. Era il gin tonic, era gin lemon, tipo il gin lemon è stato soppiantato dal gin tonic negli ultimi anni, eccetera eccetera. Quindi 333-2688-688, con che cosa vi spaccavate tra gli anni 80-90-2000? E stiamo parlando di alcol, cocktail epici.
2: Radio.
1: E anche conseguenze.

0: Ma che eleganza c'è in questo programma?
1: Ah, guarda.
0: Cioè, abbiamo questo contrasto tra l'eleganza delle canzoni e l'eleganza delle cagate che diciamo ogni giorno.
1: Quello insomma è vabbè, naturale.
0: Questo mi piace.
1: E non avete ancora scoperto che cosa... Oggi se fossi un figlio ascolterei che cosa bevevano i genitori, poi glielo rinfacciate.
0: Sì, esatto, secondo me se siete figli e i vostri vi dicono non bevete, chiedete ai vostri genitori che cosa si sono bevuti in passato, che non c'era, adesso tutti là fighi col gin tonic, mi raccomando il gin premium, che poi 20 euro tipo col gin premium, quindi uno ne bevi in una sera perché poi hai finito il budget. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, questo è il Belli Conte 4.0, cocktail che beve tra gli anni 80, 90, 2000 e anche altre bevande, insomma, modaioli di quel periodo. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con

0: Per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ragazzi. Intanto c'è da dire che mentre leggevo i vostri messaggi mi si è sbloccato un ricordo anche a me, cioè nel senso che certe bevande erano per l'estate.
1: Tu hai sentito un messaggio dove c'era un ascoltatore che diceva che gli si sblocca un ricordo, ma gli ascoltatori non hanno sentito il messaggio dell'ascoltatore che diceva mi si sblocca, quindi non è che l'ha anche sbloccato a te, intanto l'ha sbloccato a te, poi dopo facciamo sentire il messaggio.
0: Leggendo, ehi, allora ciao ragazzi, semplice, Coca Jack, e qua io ricordo anch'io bevevo il Coca Jack. Però
1: perché
0: il Coca Jack,
1: Coca Jack?
0: Perché era Coca Jack Daniels.
1: No, era Jack e Coca.
0: Jack e Coca. Vabbè, Coca Jack. Cioè, ci sarebbe whisky e cola, voi. Allora, sì, poi c'era Ceres Menta.
1: Leggeri. Oddio.
0: Lo so, c'è gente che beveva Ceres Menta.
1: Questo non me lo ricordo proprio.
0: Però Coca Jack, ragazzi, era d'estate. Almeno io lo ricordo d'estate, così come il gin tonic si beveva. E stiamo parlando degli inizi degli anni 80,
1: Posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Com'era sto Ceres Menta? La birra?
0: E dentro ci mettevano un po' di
1: succo di menta.
0: Succo di menta.
1: Cioè peggio della Radler praticamente.
0: Succo di menta.
1: Mamma mia.
0: C'è qualcuno che invece scrive ciao, negli anni 2010, qua andiamo molto più in là.
1: Sì.
0: Bevevamo.
1: Aspetta che qua c'è un rullo di tamburi perché io non so come si chiami sta roba. Però dacci gli ingredienti, vai.
0: Secondo me è tutto unito perché lei l'ha scritto tutto unito. Gin, Jack, Cola, Havana, Cointreau.
1: Gin, Jack, Coca-Cola,
0: gin,
1: Havana,
0: Jack, Cola, Havana, Cointreau.
1: Havana è rum, il Cointreau è il Cointreau.
0: E una poi schifezza unica, scrive.
1: Sì, immagino, poi voglio dire, devi draghi.
0: Ma
1: dopo
0: ne bevevamo uno e era a posto.
1: Ah, era per ottimizzare la spesa.
0: Mi ricorda molto quella bevanda che davano all'amico di
1: E chi?
0: Di Ritorno al Futuro per risvegliare.
1: Ah, ok.
0: Butta giù tutto
1: butta
0: e tappagli
1: giù
0: il
1: tutto,
0: naso.
1: Tappagli. Esatto.
0: Così.
1: Allora, sblocchiamo un ricordo?
0: Sì.
1: Parentesi, se qualcuno sa come si chiama sta mistura maledetta, malefica, fatecelo sapere. Sentiamo un po' chi c'è al citofono.
2: Mi avete sbloccato dei ricordi in discoteca pazzeschi. Vai. Come cocktail B52 e tè inglese. Delle pappine atroci.
1: Effettivamente. Il B52 era quello a cui che gli si dava fuoco, se non sbaglio.
0: Mai bevuto, penso.
1: Mai bevuto.
0: Mai bevuto B52. Chi è?
3: Perché sei un povero? Sei un povero?
0: Perché? Perché?
3: Ciao Filippo, ci vediamo domani.
0: Ma chi Filippo?
3: Filippo Champagne. Filippo. Il mio amico del cuore.
0: Sì, ma lei la sento un po'
3: rigida.
0: Salutami
3: Davide, eh.
0: Dai, la sento un po'.
3: Salutami Davide.
0: Sì, ho capito. Chi
3: salutami
0: deve
3: Davide.
0: Basta salutare.
3: Chi è Davide?
0: Di chi è Davide? Da sapevo che finiva là.
3: Ciao, i senatoni insieme.
0: Per quello non. Sì, ho capito.
3: Sì.
0: La sento un po' rigido.
3: Insomma, ci siamo divertiti. Ma lei non ha mai bevuto il B52?
0: No, mai.
3: Quello che bevevi fiammeggiante.
0: Non l'ho mai bevuto.
3: Dopo fiammeggiavi dappertutto.
0: Fiammeggiavi dappertutto.
3: Ah, mamma mia, che roba. Sembravi. Partivi con la macchina che sembravi avere la macchina di Ritorno al Futuro.
0: Non pensavo che lei bevesse bevande così da poveri, B52. Pensavo che lei andasse solamente su determinate bevande e rifiutasse qualsiasi.
3: Dipende da come lei lo fa il B52. Un altro grande cocktail che ho sempre adorato.
0: Sì.
3: Era il tè inglese.
0: Il tè inglese.
3: Buonissimo.
0: Tè inglese. Lei beve tè. Ma figurati se bevi
3: praticamente
0: tè.
3: Bevo il tè, sì.
0: Ma che bevo?
3: L'iced tea.
0: L'iced tea, sì. Ma che
3: è d'estate l'iced tea e d'inverno il tè inglese.
0: Non ci crede nessuno che beve il tè inglese.
3: Con la cosa?
0: Alle 5.
3: Il pomeriggio.
0: Lei beve il tè inglese.
3: Sì.
0: Ma non ci crede nessuno.
3: Però dentro ci metto delle cose. Cioè, io lo servo che sembra un tè. Poi ci metto dentro il gin.
0: Sì.
3: Ci metto dentro la vodka.
0: Sì.
3: Ci metto dentro. Non me le ricordo tutti, non mi rompo i coglioni adesso che devo ricordarmi proprio tutto. No, la fa culo. Ci metto quello e poi a fianco sempre, puntuali, due bustine di zucchero.
0: Ho paura a chiedere, guardi.
3: Ma se vuole la invito a uno dei miei tè delle 5.
0: No, non voglio sapere. Intanto lei beve un Long Island, non beve un tè inglese, prima cosa.
3: Tè inglese
0: e le bustine di zucchero, secondo me, non sono bustine di zucchero.
3: Lei non capisce, sa perché?
0: Sì,
3: perché io sono... E lei invece è un povero...
4: Radio
3: concetto di tè.
4: L'estate...

0: dire di fare questo viaggio, cioè potremmo uscirne ubriachi alla fine del programma.
1: Allora, inizio anni 90,
0: sì,
1: lavoravo come barista in una discoteca, ma quando volevo divertirmi andavo al Kings dell'epoca,
0: okay,
1: anni 90.
0: Che poi sono due cose molto diverse, i Kings sì, dell'epoca rispetto a quello che c'è adesso.
1: A Jesolo, alla barista dicevo, fai quello che vuoi.
0: Sì, uccidimi.
1: Lei mi chiedeva solo il colore azzurro o rosa.
0: Interessante.
1: Pillola rosso o pillola
0: sì,
1: azzurro.
0: Sì, okay, esatto.
1: Ma entrambi spaccavano di brutto. Buoni, ne berrei uno adesso. Partiva sempre dal gin e poi via di tutto.
0: Via di tutto.
1: Chiara da Mestre, che evidentemente sì, sì, questo ricordo.
0: Perché il concetto è fammi una roba forte.
1: Ricordiamo che al Conte piaceva la batida di Coco, l'ascoltatore di sempre. In realtà avevo specificato questa cosa, Jack Daniels d'inverno, cioè Jack e
0: batida.
1: Cola. Batida d'estate, certe volte Martini Bianco, ma c'erano liquori tipo lo Sheridan, che forse qualcuno...
0: Però la battona di Coco piaceva a molti, effettivamente. No, dicevo, la battona di Coco piaceva
1: no,
0: a molti.
1: No, era la battida di Coco. Non
0: ah, scusa, sbagliavo. Vabbè, insomma, quella roba lì. Chi è?
2: Verso la fine degli anni 80, primi anni 90, ci spaccavamo il fegato col tequila boom boom.
0: Era
2: una parte di tequila, una parte di acqua gasosa e dopo ci mettevi anche una fettina di limone, premevi col palmo della mano il bicchierino, uno sciottino, lo sbattevi due o tre volte sul tavolo e poi giù tutto d'un fiato.
1: Pensa.
0: Ma un ottimo digestivo.
1: Rutti come se
0: Conte, non è da te.
1: Allora, ciao belli Conte. Ai miei tempi io bevevo la birra con l'anice.
0: Oddio. È come quella con la menta di
1: e
0: prima.
1: E dico veramente strong, Marcello. Di solito i tedeschi lo fanno che bevono la birra, ma l'anice lo tengono in un bicchierino accanto.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: quindi tu tiri secco giù il bicchierino di anice e poi ti fai secca anche la
0: Io
1: birra.
0: Mi ricordo che c'è una cosa sempre orrenda fatta con la birra, dove praticamente tu prendevi un bicchierino di vodka, credo.
1: Sì.
0: E prendevi un bicchiere grande da birra,
1: lo facevi
0: appoggiavi
1: galleggiare
0: il bicchierino sul fondo del bicchiere da birra, giravi così il bicchierino rimaneva sul fondo con la vodka bloccata, poi ci mettevi la birra dentro bevendo praticamente cosa succedeva? Il bicchierino piccolo rilasciava di tanto in tanto un po' di credo vodka, non so come si chiamasse, forse diesel, gasolio, benzina, roba del genere. Terribile comunque, terribile.

0: Stiamo parlando di drink alcolici, super alcolici degli anni 80-90-2000 che vi sparavate, che vi hanno veramente messo in difficoltà. 3332-688-688, tra poco torniamo e scopriamo.
1: Americano, vodka alla pesca Russian e Gin Lemon Campari.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Allora, giusto perché a noi non piaceva bere nelle serate, giravano caipirinha, Irish Coffee, caipirosca, fragola, pigna colada, gin tonic.
1: C'è stato il periodo più o meno 95-98 che la, anzi direi due anni dopo, 97-2000, che la caipirinha e la caipirosca spaccavano.
0: Quanti ricordi un po' confusi, Silena di Treviso, grazie.
1: Bello,
0: ovviamente per
1: piace.
0: Questi ricordi. Poi c'è qualcuno che dice: i complottisti dicono che l'alcol fa venire il male, i tumori, insomma,
1: mamma mia.
0: Ma invece guarda quante persone stanno scrivendo e stanno in ottima forma.
1: Effettivamente sì.
0: Malibu Cola, che cos'è, ragazzi, che io non me lo ricordo?
1: Malibu si usava come alternativa, sì, ma era molto dolce, un'alternativa effettivamente alla Havana Cola, al Pampero. Qualcuno citava anche il Pampero, è stato un periodo di gloria del Pampero che aveva un po' scalzato l'Havana.
0: Rum e coca oppure whisky e coca, molto in auge negli anni 80, secondo me è una schifezza. Beh, ma negli anni 80 funzionava molto.
1: Funzionava molto,
0: coca,
1: sì, alla grande. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Tequila Bombón, Gin Lemon,
1: sì,
2: e Havana Cola.
1: Tutti subito, adesso, in questo preciso istante, la serata diventa un pochino ignorante.
0: Fa rima.
1: Piaciuta, mia rima.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate. Per entrare nel club, una parola, vediamo, e di questa parola dovete darci una definizione inventata per poter entrare nel club.
1: Come sempre mi accingo a farti un esempio. Se la parola fosse base, che cos'è il base, lo base, la base, le base, dicesi base o basè anche? Perché potete cambiare l'accento, potete fare delle parole composte, non potete dividere la parola.
0: Sì.
1: Ok? Quindi 333-2688-688 per tentare di entrare nel club degli ignoranti e ricevere a casa la tessera. La parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato, è base.

0: Mysterious Time su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Noi siamo quelli del Club degli Ignoranti. Allora, scopriamo un po' di messaggi arrivati con la parola di oggi, che è base.
1: Nel tango c'è il casquet, nella zumba c'è il basè.
0: Giustamente.
1: Famosissimo.
0: Risaputo, certo. Ok.
1: Poi ragazzi, facile, voi che siete del mestiere, quindi chiede conferma a noi. Conoscete sicuramente le casse base.
0: Questa qui devo dire
1: questa
0: che
1: è fine, ma è bella, fine. Sì, le casse base sono molto molto belle.
0: Fanno concorrenza
1: alle altre.
0: Certo, certo.
1: Le base, esclamazione di una persona che al raffreddore chiede pace.
0: Come?
1: Hai avuto il raffreddore?
0: Se no, per starnutito.
1: Emi da Trieste. È un'esclamazione di una persona che al raffreddore chiede pace.
0: Quindi base. Bello. Bene. Okay. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Le basi sono le basette quando sono lunghe.
3: C'è il cantante Lu Bega e il cugino con i piedi per terra Lu Base.
0: Lu Base, certo.
1: Lu Base.
0: Allora, 3332688688, Club degli Ignoranti di oggi, in palio come sempre una tessera per entrare nel club. La parola di cui dovete reinventare il significato è base.

0: sentiamo che cosa avete creato.
1: Allora, siete molti che avete utilizzato Bose, il clone cinese delle Bose, per non dire l'altro amico che dice con le casse Bose ascolti le canzoni di Miguel Bosé.
0: Beh,
1: solo
0: certo,
1: quelle
0: è vero.
1: Che non puoi ascoltare altro.
2: Con le casse Bose, Miguel.
1: Il Bose è una discoteca di Jesolo degli anni 90.
0: Bellissima.
1: Che passava
0: vicino
1: tra
0: al papaya.
1: L'altro brani di nicchia. Sono proprio brani,
0: proprio cose un po' sofisticate.
1: Sì.
0: È bello.
1: Bose, adesso questo non so se sia cartellino rosso, me lo dovete dire voi. Bose non è altro che un gruppo di persone basse, detto da una persona che non è capace di dire le doppie. Allora, Eddie, se non mi dicevi la persona che non è capace di dire le doppie, secondo me te la davo buona.
0: Eh sì.
1: Ma in questo caso, se uno che non è capace di dire le doppie esiste,
0: esatto.
1: Uno che dice
0: quindi
1: base,
0: direbbe base.
1: Al posto di basse.
0: Sì. Quindi abbiamo un rosso, ragazzi.
1: È un rosso. Sì. Allora, Davide dice invece, per restare in tema di drink, un cocktail di cosa sa il Bose?
0: Non lo
1: di
0: so.
1: Di quello che vuoi.
0: Ah, ok. Fammi un cocktail base. Beh, bellissimo. Ottimo. Sentiamo al citofono cosa è successo.
3: Allora, Bose, meglio conosciuto come Bose, è un formaggio tipico francese.
1: Bello.
4: Indicativo presente del verbo baciare in dialetto.
0: Certo.
4: Voi altri ve Bose.
0: Potrebbe essere un rosso.
1: Sì, perché esiste.
0: Sì, esatto.
1: Esiste. Allora, sì, nella mia nuova auto non ho voluto i vetri fumé, ma al venditore ho detto mi metta quelli più semplici, i Bose.
0: I Bose sono meravigliosi, certo.
1: Me.
0: Amici, tra poco torniamo e scopriremo chi è che si porta a casa la tessera del venerdì del Club degli Ignoranti.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: American Natives, cioè il potere dei nativi americani, nel 1992. Dance to Trance per chiudere questa puntata del venerdì del Belli Conte 4.0. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, DJ Megalo è tutto, ma adesso premiamo,
1: Davide.
0: No,
1: allora Davide, Davide. Un drink, un cocktail di cosa, di quello che vuoi, il base. Però
0: certo,
1: attenzione Davide, devi mandarci
0: i dati. Certo, detto questo, noi effettivamente ce ne andiamo, ci ridiamo appuntamento qua lunedì col Belli Conte 4.0. Saremo ancora in diretta dal bagno 13, mentre per quanto mi riguarda ci sentiamo anche domenica, c'è l'appuntamento con un sacco belli, anzi un sacco beach, siamo in modalità estiva. Stefano Conte più tardi alle 18 e poi insomma sarà un grande weekend.
1: Ciao!
0: Con gli eventi di Radio Company. Due minuti, ciao!
2: Radio Company Odetevela. Time.
0: Tanto.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Cosa stai facendo?
1: Niente, cantavo come farebbe Francesco Gabbani. Va bene, amici, buon pomeriggio, siamo pronti?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, dai, mettiamo la sigla e poi ci scaldiamo.
2: Arrivano i pischelli, sono su Radio Company.
3: Ciao, pischelli.

0: Dischetti a Molo.
1: Amici, buon pomeriggio. Venerdì 3 di luglio alle 14:06 si incomincia nuova puntata dei Pischelli. Mamma mia, finalmente venerdì, ti posso dire la mia settimana è stata pazza.
2: Grazie a Dio è venerdì.
1: Grazie a Dio, finalmente si arriva alla fine, finalmente ci si può godere il weekend. Beh, quindi sì, significa mare, significa per molti prendere la macchina e andare da qualche parte, perché ragazzi, tutti dicono stiamo in crisi, ma poi alla fine i soldi per andare al mare ci sono sempre.
2: Solo noi siamo in crisi.
1: No, no, non è vero, alla fine, però è un po' uno stereotipo se ci pensi, no? Ti ricordi quando 2008, 2009, gli anni della crisi economica,
2: ma chi
1: no?
2: Se lo ricorda,
1: vabbè, eravamo molto piccoli, però io mi ricordo.
2: A pugne Golador.
1: Però io mi ricordo che mio padre ogni tanto diceva: la crisi, quest'anno le vacanze.
2: Ma continuano a dirlo anche adesso.
1: Chissà come farà la gente. È incredibile, le strade sono sempre affollate.
2: Sì,
1: è incredibile, le mete marittime sono sempre affollate.
2: Vuol dire che gira, li hanno sotto il materasso.
1: Appunto, esatto, ben detto. Va bene, noi siamo i Pischelli. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio.
1: E ovviamente ciao a tutti
2: tutto
1: voi.
2: Tutto bene ieri sera che sei stato a vedere i ricchi e poveri, ma un po' più cattivi?
1: I Bring Me the Horizon a Ferrara Summer Festival. Bello. Tra l'altro, bel concertone, molto molto bravi. Diciamo che per chi ama il genere, soprattutto un po' di quel metal, quell'hardcore, ecco, magari può essere possono essere belli da vedere.
2: Mi
1: ecco.
2: Hai confessato una cosa prima di quelle che mi ha fatto tenerezza.
1: Cioè,
2: mi
1: che cosa ti ho detto?
2: Quando hanno cantato Siamo solo noi e ti sei messo a piangere.
1: Non hanno cantato Siamo solo noi, però mi sono commosso con una canzone.
2: Addirittura.
1: È perché alla fine li ascoltavo quando ero ragazzino, 16-17 anni.
2: Pensa quanto
1: è
2: tempo
1: bello.
2: È passato e come è cambiata la tua vita.
1: In meglio e in peggio. Ma ancora dobbiamo scoprirlo. Dai, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Intanto però cominciamo con A1, J1, May Mueller e la loro Night Away.

0: Müller con Night Away, il remix è quello di Jack Jones, è solo l'inizio dell'ultima puntata della settimana dei Pischelli, ma ben non detto. So se arriviamo alle 16.
1: Arriviamo alle 16, arriviamo anche perché abbiamo cose da affrontare, speriamo anche comp'anniversario, comunque persone da chiamare per festeggiamenti
0: posso
1: vari.
0: Dire, forse dalla prossima settimana regaleremo qualcosa.
1: No, senza il forse, dalla prossima settimana.
0: Ma io finché non vedo,
1: non, finché non
0: ci
1: vedi
0: credo.
1: Non credi, dici. No, no, settimana prossima regaleremo qualcosa, mi raccomando, cioè da lunedì in realtà, quindi preparatevi perché verso la fine della prima ora potreste portarvi a casa cose molto interessanti.
0: Quindi mutande e cavolfiori.
1: No, però mutande e costume magari sì,
0: molto
1: bene.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo. Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: È tempo di pensare all'estate.

progetti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Fa con buon vento su Radio Company, amici. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Venerdì 3 di luglio alle 14:18. C'è una cosa molto molto bella che hai trovato nel magico mondo dell'internet, che riguarda chiaramente la musica. E ogni tanto all'interno di questa radio di musica bisognerà pur parlare, ma riguarda quelle band che, diciamo, durante il loro grande percorso, magari durante il loro grande successo, poi si sono anche mollate subito dopo.
1: Le Italy band che si sono sciolte. All'apice del successo, tra l'altro.
0: Okay.
1: Una di queste sono i The Giornalisti. Sai,
0: vero,
1: che poi si sono sciolti nel 2018 con l'ultimo album Love, e da lì poi non è più avvenuta una reunion ufficiale.
0: No, anche perché mi ricordo che non si lasciarono così bene, si lasciarono male. L'ultimo singolo mi pare fosse Maradona di Pelé, molto bello.
1: Essere.
0: Dopodiché lì Tommaso Paradiso ha cominciato una carriera da solista. Non so dirti, e non so dirvi se per lui questa mossa sia stata effettivamente proficua, però
1: Non lo so. Poi, ritornando nel 1992 con l'album Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, è l'ultimo album con Max Pezzali e Mauro Repetto, perché dopo quell'album lì Repetto se ne va.
0: Però adesso, obiettivamente, con tutto il rispetto per Repetto, che è un grandissimo artista, cioè adesso
1: la maggior parte delle canzoni, comunque le idee e tutto il resto c'è dietro lui.
0: Assolutamente, ma per l'utente medio pensa a Pezzali inevitabilmente,
1: dietro,
0: cioè non è che stanno facendo il Repetto Forever adesso in giro. Stanno facendo il Max Forever, ecco.
1: Però anche Repetto andarsene all'apice del successo,
0: bravo,
1: un sacco di soldi,
0: coraggioso,
1: tutto il resto, è andato
0: coraggioso
1: a inseguire una donna in America,
0: coraggiosissimo. Poi
1: niente, poi i Luna Pop,
0: vero, questo è vero,
1: 1999, anche in questo caso mai avvenuta una reunion
0: tra l'altro
1: sul palco.
0: Anche lì si lasciarono molto molto male, tra l'altro Cesare Cremonini, una volta diventato cantante solista, non se la passò molto bene, anzi i primi due album o il primissimo disco
1: poi
0: in realtà
1: non
0: se lo filò nessuno, e adesso è diventato uno degli artisti in Italia che fa numeri veri, quindi grande, bravo Cesare.
1: Altri italiani, Club Dogo, che diciamo si sono sciolti tra il 2014 e il 2024 per poi ritrovarsi nel 2024 con
0: un album, mi ricordo,
1: insieme.
0: E poi
1: la Dark Polo Gang, 2020, si sono sciolti anche loro, non si sono mai

0: proprio così. No Air, Jordan Sparks, Chris Brown su Company all'interno del Millennium Mix, l'ultimo disco che chiude ovviamente questo trittico. Poco prima invece Rihanna con Man Down, mentre all'inizio Rag & Bone Man con Human.
1: Grande Rag & Bone Man, Rag questo Bone vocione Man. Incredibile. 14:29 per ricordarvi il comp'anniversario. Allora dovremmo essere a posto.
0: Dici avvocato.
1: Ah, hai avuto tempo di fare solo una telefonata purtroppo. Però oggi noi siamo persone. Altri numeri, hai detto aspetta un attimo
0: però noi siamo persone positive, quindi se una è già azzeccata la
1: be
0: seconda
1: positive.
0: Be positive e rest positive, ecco. Bello questo inglese, vero? Complimenti.
1: Ma metti che per qualche motivo succede qualcosa, 333-2688-688, ci mandi tutti i dati della persona da
0: Bravo.
1: chiamare. Metti che qualcuno vuole portarsi avanti e prenotare un comp'anniversario per il 12 di dicembre di quest'anno,
0: potete farlo tranquillamente tramite le nostre due modalità, ovvero tramite il sito, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del comp'anniversario da cliccare all'interno del quale compilate il form eccetera eccetera, oppure anche tramite la nostra applicazione, quindi la scaricate, ci potete ascoltare ovunque voi siate e il resto del gioco è fatto, perché ci arriva una mail e poi il resto pensiamo noi.
1: È tutto molto facile, quindi noi ci risentiamo
0: Bravo.
1: Tra poco con la prima telefonata.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0.

0: Diso con Agitare Coca-Cola su Company 14:35. Prima telefonata del companiversario. Chi abbiamo, amico mio?
1: Abbiamo Nicolò.
0: Nicolò, ciao Nicolò, benvenuto.
2: Ciao Piscelli.
0: Ciao Nicolò, stavi dormendo?
1: Può essere.
2: No, ho appena finito di pranzare.
1: Cosa hai pranzato, dai?
0: Dici un poco.
2: Oggi pranzo con i familiari, orate, prosecco e
0: dolce. La miseria. E scusa, che cosa bisogna festeggiare per tutto questo ben di Dio in tavola?
2: Oggi 30 anni.
0: E allora auguri! Tanti auguri,
2: grazie,
0: Nicolò.
2: Grazie.
1: Buon compleanno da tutti noi di Radio Company e da chi ti scrive. Vorrei fare tanti auguri al mio fidanzato per i suoi splendidi 30 anni, sì. Cuoricino rosso. Da oggi può ufficialmente lamentarsi del mal di schiena.
0: Bravo.
1: E della stanchezza perenne senza sensi di colpa.
0: Infatti puoi anche
1: molto
0: dire
1: bene.
0: Adesso quando ti siedi, opla.
1: O issa
0: quando ti devi alzare dal divano, insomma, adesso
1: tenere
0: puoi
1: le mani dietro la schiena e andare a guardare
0: i cantieri. Esatto, hai sbloccato delle nuove skills, delle nuove capacità, Nicolò.
1: Anche perché ci siamo dimenticati di una cosa e giustamente ce lo segnalano: da oggi entri ufficialmente nella categoria ai miei tempi.
0: È vero, è vero.
2: Ho già iniziato da un po' io a fare queste cose, quindi sono un po' prematuro.
1: Ti stavi riscaldando.
0: Diciamo che oggi ufficialmente sei entrato a far parte della categoria maschile dei granny, cioè adesso
1: capisci.
0: Fai parte di quella roba lì.
2: Perfetto, perfetto.
1: Molto
2: quindi
1: bene.
2: La mia ragazza sarà felice di sentirmi dire che posso andare a ragazze giovani adesso.
1: salutiamo Asia.
0: Ciao Asia, è stato bello.
1: Asia,
0: ti amiamo anche noi. Molto probabilmente una coppia che tra poco si lascerà, ma non importa. Dai, a parte gli scherzi, festeggia per bene, Nicolò. Saluta la famiglia, saluta e ringrazio ovviamente anche Asia. E buon weekend.
2: Vi ringrazio, ciao Piscelli, saluto anche Asia che di sicuro mi ascolterà, quindi mi aspetto che stasera avrò le mie per quello che avrò detto.
1: Molto bene.
0: Vabbè dai, però magari alla fine ti va pure bene, dai. Ciao bello, ciao.
2: Grazie, buona giornata.

0: C'era mancata questa canzone con il titolo lunghissimo, i Coldplay con
1: Bravo.
0: Feels Like I'm Falling in Love.
1: Sei stato anche molto bravo a presentarla. Complimenti, amico mio. Va bene, seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Leonardo. Ciao Leonardo.
2: Ciao, ciao Biscandi.
1: Come stai, Leo? Come va?
2: Bene.
1: Allora
0: molto
1: senti
0: bene.
1: Leonardo, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dicci un po' che cosa succede.
2: È il mio compleanno.
1: E allora auguri, tanti auguri Leo.
2: Grazie.
0: Quanti sono?
1: Giovancello.
2: 9.
0: Quando avevamo 9 anni noi c'era la TV in bianco e nero.
1: Io a 9 anni ero già proprio una persona, già studiavo, già mi occupavo di archeologia.
0: Ma se non lo fai neanche
1: adesso. A 9 anni ho scoperto un'altra volta Tutankhamon. Leonardo, tu a 9 anni che hai fatto finora? Dici qualcosa di bello che hai fatto finora.
2: Andare a scuola e giocare a calcio.
1: Sì, vabbè, io alle tue età facevo il doppio. Va bene, allora non importa, comunque, tranquillo Leonardo. Allora, senti, tanti auguri da tutta Radio Company, tanti auguri ovviamente da parte nostra, cioè i Pischelli, tuo programma preferito sicuramente, ma anche da chi ti dice, bravo Leo, così già mi piace,
0: bene.
1: Ma anche da chi ti dice tanti auguri al nostro piccolo Leo, da mamma Alessia, papà Mattia e Tommy, sei una piccola peste, ma ti vogliamo un mondo di bene, fai molti capricci e riempi le nostre giornate. Comunque di gioia, ci riempi le nostre giornate comunque di gioia. Tanti auguri tesoro mio per i tuoi 9 anni.
2: Sì.
0: Cosa vuoi dire a tutti questi che ti fanno
1: che
0: gli
1: vuole
0: auguri?
1: Dire secondo te?
0: Non lo so,
1: non
0: ci ha
1: capito niente di quello che ho letto,
2: Grazie.
1: Infatti, comunque vedi, tante persone ti fanno gli auguri, la tua famiglia, vedi, c'è cioè, papà Mattia, mamma Alessia, Tommy.
2: Sì.
1: Va bene Leo, non importa. Bene. Siamo contenti che tu sia contento.
0: Hai già ricevuto un regalo in particolare che ti ricordi? Mm-hmm.
1: Di che hai ricevuto?
2: Sì, tantissimi.
1: Tipo? Quanti soldi?
2: 125
1: euro.
0: Chi ha messo 5 euro?
1: 125 euro. Beh dai, ti posso dire, una bella cifra comunque.
0: Dai,
1: 125,
0: tipo i motorini.
2: E poi... la maglietta del Portogallo.
1: La maglietta del Portogallo della nazionale, va bene. Quindi immaginiamo tu stia tifando il Portogallo per questi mondiali.
2: Sì.
0: Ecco. Non ha alternative, non ha mai potuto tifare Italia.
1: Infatti hai ragione anche tu. Tanti auguri Leo, mi raccomando divertiti, buon weekend, saluta mamma e papà e Tommy, ok?
2: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao Leo, ciao.

0: La chitarrina di Samurai J e la sua flamenco paranoia e tra poco grandi cose.
1: Allora, intanto sono arrivati un sacco di messaggi riguardo ai 125 euro. Ah. Cioè, effettivamente cifra abbastanza strana.
0: Sì, magari la nonna ti ha dato 25.
1: Pensa che anche un mio amico mi ha scritto, ma non ho capito la storia dei 125 euro. E lui, questo amico si chiama Mattia e oggi è anche il suo compleanno, quindi tanti auguri Mattia.
0: Hai utilizzato, bravo. Hai inventato questa storia per fare gli auguri a un tuo amico.
1: No, sono arrivate storie sui messaggi dei 125 euro.
0: Perché io non le leggo? Abbiamo lo stesso WhatsApp. Your summer, your experience. È censura questa. Fiscalia Mollo on
2: Radio Company. Fiscalia Mollo. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Bruno Mars con On My Soul su Radio Company, arrivati praticamente alla fine della prima ora dei Pischelli, ma tra poco parleremo di rumori, di suoni e abbiamo bisogno del vostro aiuto.
1: Sì, sì, sì, quindi 333-2688-688, telefoni alla mano.
0: Bravo.
1: E non vi facciamo adesso la domanda perché creiamo quell'effetto suspense.
0: Effetto pathos, diciamo. Effetto... No, suspense è meglio.
1: Effetto pasta al sugo.
0: Bravo, bravo, ben detto.
1: Molto bene, un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: disco di Madame si chiama Mama Non Mama su Company. Venerdì 3 di luglio state ascoltando i Pischelli, siete su Company ovviamente, ultima settimana, o meglio ultimo giorno della settimana, dopodiché un po' di sano relax per quanto riguarda questo weekend, però intanto abbiamo bisogno di voi.
1: C'è una notizia che arriva non so dove sia, tipo Cina e zone limitrofe, ok, quindi Cina e tutti quei paesi attorno.
0: Cina e zone limitrofe e paesi attorno. Cina e paesi attorno, tipo Italia potrebbe essere.
1: Vabbè,
0: mi piace la tua geocalizzazione.
1: Dai,
0: va bene.
1: C'è questa donna che si è svegliata un giorno e ha scoperto di non sentire più le voci maschili.
0: Ma dai.
1: Zero, è un diciamo fatto causato dallo stress, dove praticamente il suo cervello ha escluso determinate frequenze.
0: Povero.
1: E non riusciva più a percepire i maschi parlare, ma le femmine sì.
0: Secondo me
1: non ha tanto senso questa notizia.
0: No, molto probabilmente.
1: Anche perché parlando di frequenze basse,
0: certo.
1: L'uomo ha una voce un po' più bassa in termini proprio di frequenza e di spettro rispetto alle donne, ma diciamo che la frequenza dell'intelligibilità e la brillantezza della voce.
0: Fermati un attimo, mi sono fermata quando hai detto pasta col churrasco.
1: La voce alta, in qualche modo, è sulle frequenze alte. Quindi, se senti le donne, senti anche gli uomini, li senti un po' diversi.
0: Ma
1: credo proprio venga censurato.
0: Quindi, gli uomini adesso dovranno parlare con lei, tipo così. Allora, com'è? Tutto a posto?
1: Ciao, sono Michael Jackson.
0: E vengo da Poggi Bonsi.
1: E quindi, oggi, partendo da questa notizia, vi chiediamo al 333-2688-688. Quel suono che volendo, ok, non so se potete cancellarlo dalla mente, dalle vostre orecchie, quale suono non vorreste più sentire?
0: Allora, quale suono, quale rumore non vorreste più sentire nella vostra vita?
1: Ok,
0: togliamo
1: noi?
0: Per favore, vabbè, no, a parte noi, togliamo per favore la voce della suocera, la voce del marito, la voce della moglie. Togliamo queste cose.
1: Va bene,
0: qui parliamo proprio di rumori. Rumori e basta, questi suoni di questo tipo.
1: Io allora toglierei tutti i rumori dovuti dalla masticazione rumorosa.
0: Certo. Immagino che questo a te
1: dia fastidio. Tu stai ridendo perché ogni tanto lo fai apposta.
0: Sì, certo.
1: Vicino al mio orecchio. E questa cosa mi urta.
0: Io ci devo pensare un po'. Dai, 333-2688-688. Quindi quale suono, quale rumore non vorreste più sentire nella vostra vita? Radio Company. The summer is magic.

0: Artemas, I like the way you kiss me, alle 15:06. Oggi parliamo di rumori, tutti quei rumori che non vorreste più sentire per sempre.
1: Dai, facciamo una roba del genere, un po' più semplice. Un suono, rumore specifico, uno solo. Cioè quello che proprio odiate, avete la possibilità di toglierlo dalle vostre orecchie.
0: Hai scelto il tuo, campione?
1: Io no, ancora ci devo pensare un attimo. Scusami, in questo momento ho fatto altro, ho parlato. Allora, abbiamo dei messaggi vocali, cominciamo.
2: Vai. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Silvia da Venezia.
1: Ciao Silvia.
2: Ma direi oro per non sentire più il rumore della sveglia del mattino.
1: Ah beh, certo, la sveglia del mattino.
0: Basta cambiare sveglia, forse.
1: L'importante è sapersi svegliare da soli, dai.
0: Sì, con il metodo che usavano i nostri antenati.
1: Sì, tipo mettere...
0: tenere qualcosa in mano.
1: No, mettere l'ago dentro a una candela.
0: E sotto un piatto di ferro.
1: Bravissimo.
0: Quando cadeva qua, plomf.
1: Ecco, noi non lo sentiremmo mai.
0: Non sentiamo le sveglie con le trombe.
1: Non lo sentiremmo mai, non riusciremmo mai a sentirlo.
0: Va bene, poi mia mamma Raffaella odia quello delle cicale.
1: No, a me invece no, cicale a me
0: fa
1: piace.
0: Molto mare, fa molto,
1: fa molto mare, fa molto estate. Poi
3: io non vorrei più sentire questo rumore.
0: Non andare più ai concerti dove applaudono.
1: No, i rumori dei baci. Credo che
0: sempre atto, Salutiamo Yuri che dice il rumore delle seghe da taglio, da circolare a lavorare, quindi quel
1: certo.
0: Se no andava bene lo stesso.
1: Certo, sì, mi piace la tua pausa in mezzo. Dai, allora 333-2688-688, avete la possibilità di eliminare il rumore più fastidioso della vostra vita, ok? Quindi è come se ad un certo punto voi diventaste sordi esclusivamente per quel tipo di
0: non
1: rumore.
0: Non vale la moglie, la suocera e tutto il resto.
1: Ben detto, noi vogliamo sapere un rumore che togliereste proprio dalla vostra esistenza, quel rumore che vi ha sempre dato fastidio. 333-2688-688.
4: Your summer, your experience. Pisceliamolo on Radio Company.
5: Pisceliamolo!
6: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 4 luglio con Mixatone al Galzignano Beer Festival a Galzignano Terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 15:16, quindi rumori che vorreste in un certo senso eliminare dalla vostra testa, dal vostro udito. Potete sceglierne uno e uno soltanto, rumore, no, suono, una voce.
1: Salutiamo Carmen da Treviso che dice: non vorrei più sentire la sensazione quando la macchina pattina sul bagnato dopo un brutto incidente stradale, quella cosa tipo...
0: No, non mai sentito questo. Un rumore, scusa, di questo tipo, mai sentito, però va bene, ti credo sulla parola. Poi Marta, il rumore dei braccialetti della collega che sbattono sulla scrivania ogni volta che muove il polso al PC. Vero, vero, è una cosa che dà molto molto fastidio. Mi ricordo anche le professoresse, magari quelle che scrivevano alla lavagna, e quando magari scrivevano avevano un sacco di braccialetti e sentivi la canzone Given Up dei Linkin Park a cominciare. Che non hai presente, un giorno te la farò sentire. No, perfetto, magari eri un cultore, che no. Ne so.
1: Poi Tosa Erba, Martina da Schio.
0: Ok, grande classico. Poi gli uccellini cantare la mattina.
1: Ma no, quelli sono belli.
0: Non
1: ti
0: lo
1: fa
0: so.
1: Sembrare all'interno di
0: Heidi.
1: Cenerentola o Biancaneve?
0: Heidi.
1: Biancaneve?
0: Heidi.
1: Cenerentola?
0: Va bene.
1: Cosa c'entra Heidi?
0: È Heidi che sentiva gli uccelli, cioè nel senso...
1: Quello del nonno.
0: Vabbè. Le sigle, no? Sì. Vabbè.
2: Tutti quanti i rumori del sì. Dentista dal trapano.
1: Ah, sì.
0: È vero. Sì. È vero, più che altro è ansia, quell'ansia pura. Poi altro vocale, sentiamo cosa dicono.
3: Ragazzi, il soffiatore del vicino dopo che ha tagliato le erba, il soffiatore
1: quello
3: di sabato a mezzogiorno e mezzo.
1: Vai, mezzogiorno soffiatore. E mezzo.
3: No. Soffiatore. Non mi dà fastidio.
0: Lo so, ho capito.
3: Mi urta i nervi da morire.
0: Basta, va bene, adesso abbiamo capito che dà fastidio.
1: Poi, cappa aspirante, non sento niente quando mi parlano fuori dalla cucina. Anch'io ho dei problemi con la cappa aspirante, nel senso che ho cappa aspirante e friggitrice ad aria in combo e ho la TV tipo 87. Quando spegni tutto, capisci che...
0: E i tuoi vicini intanto belli che contenti. Sì. Che poi a me rilassa un sacco in realtà il rumore della cappa aspirante.
1: Ma è un rumore bianco.
0: È un rumore bianco, per esempio... No, vabbè, non voglio fare adesso una puntata su tutti i rumori belli e accettabili.
1: Ah, iPhone.
0: Però il phone, per esempio,
1: il frullatore.
0: Eppure c'è qualcuno che ha scritto: io non sopporto il rumore del phone. Come
1: non
0: cavolo?
1: Non si asciuga i capelli.
0: Niente, vabbè, sarà una persona pelata a questo punto, non lo so. Vabbè, 3332688688.
1: Quale rumore non vorreste sentire più per sempre?

0: Benson Boone, la sua Man in Me su Radio Company, suono che non vorreste sentire più per l'eternità.
1: Esatto.
0: C'è chi dice, tipo Carlo, ok, ciao ragazzi, il rumore che detesto e vorrei eliminare il succhiare delle persone che mangiano i bovoli.
1: È vero, oppure quelli che magari fanno rumore quando mangiano le zuppe, grande classico. Poi Cristiano scrive, la forchetta che stride sul piatto.
0: Ah, poi...
1: Oppure quelli che ad esempio mettono la forchetta e poi ad un certo punto mangiando la toccano con i denti e quindi si crea quell'effetto di strofinamento proprio con
0: i denti.
1: Sì, perché poi quando ti concentri, no? E pensando a quel rumore lì, a quel suono lì, ti vengono i brividini.
0: Sì, evitiamo. Poi rumori da togliere per Tiziano. Martello pneumatico a Sottomarina, stanno facendo lavoro in tante strade. Di mattina.
1: Meglio su una strada che su una persona, comunque. Poi posso silenziare il gatto alle 5 della mattina, soltanto per quell'ora.
0: È che loro sono un po' sfasati. Poi mi danno fastidio le prof quando spiegano e in sottofondo si sentono le unghie sulla lavagna o qualcosa di ruvido.
1: Non è mai successo a me. Cioè, quello dei braccialetti, magari che agitando il polso con tanti braccialetti si crea quell'effetto ding dong dan, ding dong dan, Merry Christmas,
0: fenomeno da circo,
1: ding dong dan, Merry Christmas, Last Christmas, I give you my heart, eccetera. Abbiamo dei messaggi vocali
2: e ne vogliamo parlare. I gemiti di una coppia di anziani intenta a fare atti amorosi.
1: Ma come?
2: Tra piaceri di godimento e
1: bello.
2: Poi dolori articolari misti. Non vi dico.
0: Ma allora io voglio una registrazione.

0: Audio
1: a
0: adesso.
1: Me è successo comunque. Cosa? La vacanza l'anno scorso a Tossa de Mar in Spagna, io e la mia ragazza in hotel.
0: Sono calienti là.
1: Ad un certo punto noi avevamo una coppia di anziani nella camera a fianco e sentiamo io guardavo, io leggevo il libro, guardavo Matilde e ho detto: ma ti rendi conto che loro hanno 85 milioni di anni in due, io e te stiamo leggendo un libro? E lei mi fa
0: a un certo punto senti
1: comunque
0: è un infarto?
1: Comunque l'idea dei dolori articolari è un problema a sentirli post anche a 27 anni?
0: Beh, li sentiamo già tutti.
1: Infatti,
0: però,
1: anche perché non è una cosa così rara. Abbiamo un altro messaggio. Vai. Se vuoi.
2: Lo so che non si doveva dire, però mia moglie Martina che si lamenta dei toserba, dei vicini.
0: È una guerra tra,
1: sì, è vero. Poi, amico mio.
0: Poi, il rumore è assolutamente insopportabile che solo il pensiero mi fa venire la pelle d'oca e mi toglie letteralmente il fiato, è la carta trasparente di plastica dei fiori quando viene appallottolata o accartocciata e mette un rumore che neanche le unghie sulla lavagna hanno lo stesso effetto. Andrea da Verona.
1: No, Andrea, a me dà strada soddisfazione. Invece sentire l'accartocciamento della carta. Perfetto. 3332688688. Tra poco altri rumori. In ogni caso aspettiamo anche i vostri messaggi riguardo a quel rumore che vorreste eliminare perché proprio non lo sopportate.

0: Chinatown su Company alle 15.32, quel rumore che non sopportate, avendo la possibilità, vi piacerebbe anche escluderlo proprio dai diversi rumori che potete ascoltare, che potete sentire.
1: C'è un'ascoltatrice, il rumore dell'asciugamane ad aria, gli ultimi modelli fanno un rumore assordante.
0: Non ci ho mai fatto caso. Sì, ma non ci ho mai fatto caso, anche perché tanto alla fine lo ascolti davvero per poco. Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: È il rumore delle cicale, infernale, quando si è il mare.
3: Le cicale, cicale.
1: Va bene, le cicale sì, danno fastidio, se magari, cioè, una settimana va bene, se già vivi detto. Vicino alle cicale.
0: No, esatto, comunque fa piacere sentirle perché sai che sei durante il periodo estivo, ecco, poi.
4: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
4: Io vorrei togliere, o meglio non sentire più, i rumori dei lavori che fanno nell'appartamento sopra quando sono in ufficio. Cioè avere il trapano che ti smartella sopra la testa e tu ti devi concentrare, anche no.
0: Difficile, è vero.
1: Trrr.
0: Abbiamo capito, sappiamo tutti come
1: era, giusto per creare
0: comunque
1: un po' di disagio.
2: Ma toglierei il rumore delle sedie, quelle in acciaio che vengono strascinate dalla gente, specialmente nei mesi estivi.
0: Ma no, qui c'è tipo una moquette, non è la stessa
1: miseria.
0: Cosa, non so. Ecco,
1: ok.
0: Perfetto, l'hai messa dov'era, perfetto.
1: No, no,
0: abbiamo altro?
1: No, 333-2688-688, ci sono altri messaggi che dobbiamo ascoltare.
0: Ma...
1: quindi quale suono vorresti eliminare per sempre? Tra poco vi ascoltiamo tutti. Go!
5: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
6: Pischelli a mollo! Spot!
7: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Il nuovo lavoro di With You si chiama Do You Mean su Radio Company. Quindi qual è quel suono che non vorreste sentire più per sempre?
1: Abbiamo un po' di messaggi. Allora, Luca scrive: la campanella del mio inizio turno di lavoro. Ok, del mio inizio turno di lavoro, è vero.
0: Crea un po' di rabbia.
1: Però allo stesso tempo è bella da sentire quando magari invece lo finisci il turno. Sì. Quindi diciamo che sì, è un 50-50.
0: Stessa roba
1: a scuola, stessa identica cosa, sì.
0: Poi Mara: ciao ragazzi, un rumore che non vorrei sentire più è quell'attrezzo che serve per fare il perforo sui quadri di lamiera. Ti spacca la testa.
1: È vero, dai, grande Mara. 333-2688-688, ancora 20 minuti scarsi prima della fine dei pischelli, ma abbiamo ancora bisogno di voi. Quindi quei rumori, quei suoni che proprio non sopportate,
0: che vi danno fastidio,
1: sceglietene uno in maniera tale da annullarlo completamente negli ecosistemi dei suoni.
0: Magari sia vera questa cosa.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Ultimi messaggi con ultimi rumori che non vorreste più sentire.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Abbiamo Filippo da Verona. Il rumore che odio sono i vecchietti che sfrizionano la macchina, manco stessero per partire con un Boeing 737.
1: È vero, è bello, però è loro che ti guardano strafieri dicendo sì, questo è il mio bolide, questo rumore qui è perché io voglio farti sentire il rombo del motore.
0: È la mia bitch.
1: Poi abbiamo a me fa diventare isterica il verso dei piccioni barra colombi che non fanno niente dalla mattina alla sera. Vabbè. Eppure mi spiano dalla finestra e vengono a fare quel verso malefico appena chiudo gli occhi sul cuscino. Potrebbero essere tutte convocate davanti a Cristo ed essere giudicate per i loro peccati molesti. Che Lucifero possa prenderle tutte alla faccia.
0: Anche meno,
1: mamma mia, poveri piccioni. Che poi che verso fa il piccione? Non fa un verso. No, non lo fa. Il verso del piccione sembra un verso di stomaco, tipo. Tipo quella roba lì, non è che apre il becco e parla. Vabbè, comunque, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. È stato un bel venerdì e lunedì replichiamo, ovviamente. Certo. L'importante è che, insomma, voi ci siate.
0: No, l'importante è che arrivare vivi a lunedì.
1: Ma sì, non quello sicuramente. Il problema potrebbe essere allungare fin troppo il proprio relax e magari saltare il lunedì.
0: Magari non mi ricordo di venire in radio.
1: Ecco, per tutti quelli che invece cominceranno le proprie ferie, buone ferie. Ci risentiamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
3: Fiscalia Molo! Spot!
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
13: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
14: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: weekend anche a te, caro Joe.
1: Ci sentiamo lunedì.
2: Ciao.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: I fiscalli di Radio Company.
0: Puntuali anche oggi le 16.
1: E un minuto.
5: Radio Company Time.
0: Tra 5 secondi.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Monsieur Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana, quella del venerdì, dai che è venerdì, di Brutti ma in costume.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Esatto, diventa Brutti ma in costume, ma sempre con zero problemi, zero discussioni. Salve a tutti, buon pomeriggio, bentrovati, buon venerdì 3 luglio e benvenuti qui su Company ad una nuova puntata, appunto, di Brutti ma in costume. Salve da Stefano Ferrari e da Andrea Rossini.
2: Ciao.
0: Salve, buon pomeriggio anche a lui. Ciao. Siamo orfani di Pietro, siamo quasi a metà della nostra solitudine, visto che mancherà anche la prossima settimana, secondo week di vacanza per lui, e poi lo riavremo fra di noi. Ma il nostro programma comunque va avanti, come sempre abbiamo tante cose da fare anche oggi. Ricordatevi che, essendo venerdì, intorno alle 17:40 giocheremo sì a cervelli in fuga, però oggi non ci saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio, ci saranno 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio. Quindi mi raccomando, belli attivi, belli freschi, state con noi. Ora arriva davvero un bel disco.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Gianna Nannini insieme a Marracash con una nuova versione di America che si chiama America Inc., pezzo tra l'altro uscito nel 1979, pensavo fosse uscito dopo, onestamente non ricordavo l'anno, e pezzo che tra l'altro è stato il primo grande successo di Gianna Nannini, contenuto in un album California che passò alla storia perché c'era la Statua della Libertà che però invece della torcia aveva in mano un vibratore, e se ci pensate nel 1979 diciamo era un'immagine un po' forte. L'abbiamo suonato per la prima volta qui in Brutti ma Simpatici, dove ripartiamo da qui tra poco.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love qui a Radio Company, in brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni come al solito. La nostra sigla estiva, in pratica, vi dà dei consigli, quelli classici, modalità studio aperto per l'estate, e ne arriva un altro anche abbastanza scontato se vogliamo, ma in realtà non lo è mai. Parliamo di caldo estremo e di sesso, anche se comunque negli ultimi giorni il caldo, diciamo la morsa del caldo, quello tremendo, ha allentato un pochettino, ma staremo a vedere. C'è chi dice che già da questo weekend, quindi già da domani, ricominceremo ad andare tipo come carne ai ferri. In ogni caso, una dottoressa inglese, Susanna Answorth, intervistata da una piattaforma che si chiama Lad Bible, e parlando del sesso e del caldo, ha detto: il sesso è una forma di sforzo fisico, grazie che me l'hai detto, quindi durante le ondate di calore aumenta il rischio di disidratazione, vertigini, surriscaldamento, svenimento, soprattutto in ambienti poco ventilati. Quindi è meglio che io vado a correre fuori, vado tranquillamente a farmi una corsetta. E dice che il problema principale è il contatto prolungato tra i corpi, ok? Per questo dice: una delle posizioni da evitare quando fa molto caldo è il missionario. Missionario, per intenderci, è, cioè,
1: sì, okay,
0: faccia, okay, faccia a faccia, cioè, avete capito, no? Poi dice una cosa: attenzione anche al 69. Vi devo spiegare? No, non credo, credo serva che io vi spieghi il 69. Dice: perché porta i volti e la parte inferiore del corpo molto vicini. Grazie che me l'hai detto anche in questo caso. E sappiamo che, diciamo, la parte inferiore del corpo generalmente è quella che non si raffredda mai. Maschi, avete mai avuto le balle? Beh, forse sì, le balle gelate un po', ma non più di tanto. Il corpo tende a salvaguardarla. E insomma, praticamente questa cosa fa? Consiglia di adottare delle posizioni che richiedano meno sforzo fisico. Hai capito? Io la soluzione l'ho trovata. Sto sul divano, una bella bibita ghiacciata, mi guardo la TV ed è finita lì. Here we go!

0: Dance, do you wanna dance? Allora, riguardo a quello che vi ho detto qualche minuto fa, saluto Cosimo di Benevento, se non erro, che dice: dite alla dottoressa che ci sono i condizionatori, per cui si sta freschi, si possono fare tutte le posizioni. Sì, certo, l'avevamo dato per scontato, certo che bisogna vedere dov'è il condizionatore, perché avere l'aria fredda tra le natiche non è proprio il massimo della vita. Poi invece, secondo me, prende una cantonata Filippo della provincia di Udine, perché scrive: smorza candela, minimo sforzo, massimo risultato. Sì, smorza candela, sì, per il maschio. Cioè, la donna la candela la deve smorzare, cioè, nel senso, si deve occupare del candelotto, okay, quindi capito, nel senso, poi le candele vanno controllate ogni 10.000 chilometri. Vabbè, è arrivato il momento della nostra redazione, diamo il benvenuto a Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea. Un brusco cambio di scenario climatico interessa il nostro paese. Dopo giorni di caldo estremo, temporali, grandinate e forti raffiche di vento che hanno colpito il paese, ora si sposta dal nord verso il centro-sud questa depressione. Per oggi la Protezione Civile ha emesso allerta gialla in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e parte dell'Umbria. Fenomeni estremi hanno causato allagamenti in diverse aree, come nella zona Flegrea e a Ischia. A Siena il palio è stato rinviato a causa della pioggia che ha reso inagibile la pista. E la procura di Ravenna ha chiuso le indagini intanto sulle esondazioni che hanno colpito Faenza nel 23-24 con 14 indagati per disastro colposo.
0: Arriva Irama.

0: Teddy Swims, Miss Know It All qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove ripartiremo tra poco dando il via anche al, per l'ultima volta questa settimana, alla mezz'oretta in cui ce la facciamo tra di noi grazie al nostro numero WhatsApp. State lì, a tra poco.
1: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in Costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni. Canto d'amore qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, buon venerdì, ben trovati da Stefano Ferrari e Andrea Rossini in regia. C'è un articolo che mi fa, come dire, mi risolleva il morale, tra virgolette, nel senso che si parla di cose che finalmente in Italia vanno bene, perché sono capaci tutti a dire questo non funziona, quello non va, quello è sbagliato. In realtà c'è un settore che sta andando, cioè sta andando abbastanza bene, non è che stia viaggiando a chilometri in maniera siderale, però quello dei divertimenti, dei parchi divertimenti, delle attrazioni è rimasto sugli stessi numeri del 2024, ovviamente sono disponibili i numeri del 2025, anche se è aumentata la spesa media per visitatore del 2% e anche l'incasso medio per la giornata di apertura, che è salito dell'1,4%, partendo dal presupposto che i prezzi mediamente non sono saliti, quindi sono rimasti più o meno quelli. Poi bisogna considerare che è un comparto che genera 8 miliardi di euro di indotto e coinvolge direttamente 25.000 lavoratori tra fissi e stagionali, ma considerando l'intera filiera ne coinvolge 60.000, quindi è un settore sicuramente molto molto importante, che a noi piace molto, perché poi le attrazioni, capito, cioè quelle robe che ti mettono a testa in giù, ti sballottano, veramente fanno sembrare la forza di gravità qualcosa di inesistente, sono cose che effettivamente piacciono tanto. Ad esempio a te, Andrea Rossini, la tua giostra preferita
2: è Raptor.
1: Raptor di Gardaland, che è una montagna russa più sofisticata,
2: molto, ecco. Estrema, molto,
1: esatto. A me piaceva, credo si chiami Blue Tornado, quello che c'hai le gambe che penzolano, è molto bello anche quello. E allora voglio dare il via alla mezz'oretta dedicata a noi, cioè quindi a me e a voi che ci state ascoltando, che sviluppiamo come al solito grazie ai messaggi che ci potete mandare, scritti o vocali, al 333 2688 688. Anche oggi si va più o meno come è successo due o tre giorni fa di Amarcord. La domanda è: qual è o qual è stata la giostra, l'attrazione che rimane la vostra preferita in assoluto? Qualsiasi, cioè può essere anche il Brucomela, non vi dovete vergognare. E quindi voglio che ci sia bello Brucomela. Voglio che ci sia. Beh, io ho visto Pietro sul trenino di Peppa Pig, lascia stare, cioè che un'immagine terribile. Allora, qual è o qual è stata la giostra, l'attrazione che rimane la vostra preferita in assoluto? Scriveteci subito e tanti come sempre, mi raccomando, 333 2688 688 con messaggio scritto o vocale.

0: oggi qui a Radio Company vi abbiamo chiesto qual è o qual è stata la giostra, l'attrazione che rimane la vostra preferita in assoluto.
1: Ciao Company, allora la mia giostra preferita è sempre stata è quella di Gardaland che è sui tronchi che va dentro l'acqua, non ricordo più come si chiama, dai. Avete capito? Ciao,
0: certo.
1: Company.
0: Ciao. Si chiama Colorado Boat, ce lo scrive Claudia di Treviso, anche lei è appassionata dei tronchi, come li chiama invece Marta. Marta dice sì, i tronchi sono belli, che fai un giro con quelli e vieni fuori che c'hai veramente, cioè c'hai un acquario nelle mutande perché ti bagni veramente alla grande.
2: La mia preferita in assoluto è Colorado Boat di Gardaland.
0: Ecco, vedi? Allora, invece Antonio scrive: a me piaceva la Valle dei Re, che adesso non c'è più, dice hanno fatto Jumanji. La Valle dei Re era quella della barca dei pirati ed era bello perché nelle giornate caldissime la Valle dei Re andava sotto terra, no? E quindi faceva fresco, si stava veramente benissimo.
2: L'attrazione che mi è sempre piaciuta è il Tagadà. Andavo matto, quando veniva in una parca andavo sempre lì.
0: Sai che Andrea Rossini, tu hai la faccia di uno che andava sul Tagadà e stava in piedi al centro, vero?
3: Sì,
0: facevi
3: certo,
0: il bullo del quartiere.
3: Il bullo del quartiere.
0: E facevi il bullone del quartiere. Io invece no, non ho mai avuto il coraggio di farlo.
3: Gestivi la giostra direttamente.
0: Sì. Poi un nostro amico, non so come si chiama, scrive: la mia erano le macchine che si potevano guidare, penso parli dei go-kart anche piccoli, dice ci passavo le ore.
4: Ciao Radio Company, la mia giostra preferita in assoluto è l'Hollywood Tower a Disneyland, è stata bellissima. Un saluto, ciao!
0: Allora io ho guardato cos'è l'Hollywood Tower, praticamente ti porta all'altezza di 50 metri, ok, e poi ti butta giù però a scivolo, cioè non è che vai giù, ce ne sono diversi, però ti butta giù a scivolo e quindi tu in pratica nel momento in cui stai andando giù, cioè nel momento in cui sei convinto di tirare una culata per terra, sei proprio tipo disteso di schiena, capito? Cioè è pazzesco, sono quelle giostre che ti fanno scrocchiare la schiena, come andare veramente dall'osteopata.
2: Allora io adoravo il Colorado Boat perché ci lavavamo praticamente, quindi vedi? Chi era davanti sbrombava quelli dietro, era bellissimo, sbrombava a termine tecnico. E poi mi piaceva, anche se era molto più semplice come giostra ovviamente, ma mi divertiva un sacco quella dei faraoni, la Valle dei Re, perché c'era il tipo che veniva inforcato da dietro e sentivi il pappagallo che diceva è meglio che tornate indietro e mi faceva ridere un sacco, non so perché.
0: Io me la ricordo, lo fa uguale proprio. Vabbè, qual è o qual è stata la giostra, l'attrazione che rimane la vostra preferita in assoluto? 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company, the summer is magic.

0: Prince, Fabio De Magistris, Victor J'adore. Allora, tra un po' mettiamo a posto le cose, perché tra i pirati, la Valle dei Re, quello che fa è meglio che tornate indietro. Abbiamo sistemato un po' le cose a microfoni spenti, ma mi sono incasinato anch'io. Tra un po' mettiamo i puntini sulle Y. Intanto altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: L'esodo estivo entra nel vivo sulle autostrade del nord-est con 24 giornate da bollino rosso e 29 da bollino giallo concentrate fra luglio e agosto. CAB prevede traffico molto intenso verso il mare nel fine settimana in occasione del contro-esodo, senza però giornate da bollino nero. Per limitare i disagi sono sospesi quasi tutti i cantieri e rafforzati i servizi di assistenza, soccorso e gestione della viabilità. Nei primi 5 mesi di quest'anno il traffico è cresciuto dello 0,42% rispetto all'anno prima. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili come sempre sui pannelli informativi, sito e app Info Viaggiando.
0: Grazie Vittorio Ferro, time out per noi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Oggi in Brutti ma in costume vi abbiamo chiesto qual è o qual è stata la giostra, l'attrazione che rimane la vostra preferita in assoluto. Ho detto che c'è stato una sorta di misunderstanding. Aia. Sentite qua.
1: Ferrari, mi tocca tirarti le orecchie. Quella con le barche che andava sotto e c'era tanto fresco è quella di Corsari, non la Valle dei Re. La Valle dei Re si faceva il giro dentro il trenino e si vedevano gli scheletri dei faraoni e tutte quelle cose lì.
0: Esatto. Esatto, si entrava nella piramide dove
2: Amica,
0: si sentì.
2: È meglio che tornate indietro. Erano i pirati, no, nella Valle dei Re.
3: È meglio che tornate indietro.
0: Allora, è giusto, io mi sono sbagliato, però questa roba è meglio che tornate indietro, c'era effettivamente in quella dei pirati, che è quella che andava sottoterra, mi pare di aver capito. Eros scrive, non so se si può definire una giostra, ma il labirinto degli specchi, quante testate ho preso? Era un'attrazione consigliata dall'Associazione Medici Dentisti Italiani. Poi un altro nostro amico, che si chiama Andrea, scrive, la mia preferita era il Mataron o Mataron, venivi giù e camminavi a zig zag da far girare la testa, non ho la minima idea di che cosa sia. Poi la Dom scrive, la mia è da sempre il Tagadà, ma anche quella delle navicelle spaziali che sparavi e mandavi giù quelli che riuscivi a prendere, l'ultimo che rimaneva prendeva praticamente un giro gratis. Abbiamo ancora un altro audio, abbiamo finito. Allora grazie veramente a tutti quelli che ci hanno scritto, siete stati fantastici. Sono le 17:05, siamo un po' in ritardo oggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: News qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove torniamo tra poco con un po' di umorismo spiccio.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
2: Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Tempo di pensare all'estate.
13: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
14: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
13: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
15: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
13: Radio Company Summer Tour 2026.
15: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: maledetto me.
1: Fulminacci qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, buon venerdì 3 luglio, ben trovati da Stefano Ferrari e Andrea Rossini in regia. Come detto, un po' di umorismo spiccio, due cose veloci veloci. La prima riguarda una donna canadese che ha perso nel 2004 la sua fede nuziale mentre faceva giardinaggio nel giardino di casa. Pensate, l'ha ritrovata diversi anni dopo perché una carota ci è cresciuta attraverso e in pratica lei l'ha tirata su dal terreno per farsi il pinzimonio ed è uscito ovviamente anche l'anello, c'era cresciuta dentro. Era praticamente oro 18 carote praticamente. Vabbè, allora attenzione, perché invece c'è un'altra cosa molto interessante che riguarda, beh, non soltanto i maschi ma anche le femmine ovviamente. Attenzione, perché masturbarsi un paio di volte a settimana aumenta l'aspettativa di vita del 20%. È tanto, eh?
2: Tu vivrai 100 anni allora.
1: Io sono curioso di sapere come sarò. Sono curioso di sapere come sarò nel 2100.

0: Katy Perry con Watch It Burn.
1: Carolino? Abbiamo un problema.
0: A Houston abbiamo un problema?
2: Buongiorno. La battuta sul oro 18 carote è proprio una battuta da Pietro, non da Ferrari. Cioè, noi ascoltiamo questo segmento perché c'è una persona seria e uno che fa un po' il burlone. Capisco che adesso il burlone è in ferie e speriamo che siano arrivati i bagagli.
0: Sì, sono arrivati.
2: Ma sostituirlo proprio così, no, Ferrari. Ciao da Adriano, buona radio.
0: Dici che mi sto allargando. Vabbè, altri 30 secondi invece con la nostra redazione.
3: Sport, proseguono i mondiali di calcio con tre sfide dei sedicesimi. Oggi a Dallas l'Australia affronta l'Egitto, entrambe cercano la prima vittoria in questa fase del torneo dopo aver chiuso al secondo posto i rispettivi gironi. Negli egiziani resta in dubbio Salah, che però dovrebbe essere regolarmente in campo. Nella notte a Kansas City la Colombia di Luis Diaz sfida il Ghana per conquistare un posto negli ottavi. A mezzanotte infine occhi puntati su Argentina-Capoverde con Lionel Messi già protagonista grazie ai 6 gol realizzati finora.
0: A pochi giorni dal live sold out al Forum di Milano, Mace è tornato con Cattive Abitudini, nuovo singolo che riunisce due mondi artistici apparentemente distanti ma invece perfettamente compatibili, groove e chitarre che si intrecciano con la batteria registrata da Derrick McKenzie, storico membro dei Jamiroquai. Al centro del brano c'è il tema delle ricadute e delle abitudini da cui è difficile liberarsi, raccontato attraverso l'approccio diretto e istintivo di Salmo e con il ritornello di Colapesce. Sentiamoli tutti insieme, Cattive Abitudini. Radio.

0: tornata indietro.
1: Meglio che tornata indietro. Cattive abitudini qui a Radio Company, dove torniamo tra poco e giocheremo anche a Cervelli in fuga oggi per 100 euro di buoni carburante SMP.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi.
14: Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Yosan, Don't You Wanna Miss You qui a Radio Company in Brutti Ma in Costume, dove adesso siamo pronti a giocare a Cervelli in Fuga.
1: Brutti Ma Simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Eccola qua l'ultima puntata della settimana, l'epilogo, la sfida finale. Oggi tra l'altro si gioca per 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo, ringraziamo, ci ricordano loro che c'è la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove eventuali depositi già presenti e, facendo questo, riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti. Come fare per poter provare a vincere questi 100 euro di buoni carburante? I 50 se sbagliate la prima risposta, vi diamo anche due possibilità. Beh, basta che voi inviate al 333-2688-688 e l'ultima categoria, il nome dell'ultima categoria rimasta, che è scultori. Quindi mandateci scultori al 333-2688-688 e buona fortuna.

0: Anna, Wild Girl Wasted, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, quando è arrivato il momento di giocare allora a Cervelli in Fuga con il nostro concorrente di oggi dalla provincia di Padova. Al telefono abbiamo Alan. Buonasera, ben arrivato.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Come stai, Alan?
1: Bene, dai, non ci lamentiamo.
0: Bene, bene, bene. Allora, Alan, se ho capito bene, è impiegato in un'azienda di telecomunicazioni.
1: Esattamente.
0: Giusto, che non ha niente a che vedere con la categoria scultori.
1: Assolutamente no, ahimè.
0: Perché sarebbe già capitato in realtà, ma abbiamo avuto per categoria tipo come scultori a giocare un architetto, capito? Cioè che è un po' fare un gol a porta vuota. Va bene, allora funziona così, sai che si gioca per 100 euro, in prima battuta ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo, se me la dici giusta sono 100 euro, se me la dici sbagliata ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative mancanti, a quel punto si gioca per 50 oppure zero. Staremo a vedere. Sei pronto, Alan?
1: Vai, andiamo.
0: E allora possiamo andare tranquillamente con la domanda che è sicuramente quella più difficile di questa settimana ed è della categoria scultori. La domanda è questa. Quale scultore barocco ha realizzato la maestosa Fontana dei Quattro Fiumi a Roma? A. Gian Lorenzo Bernini. B. Cristoforo Benedetti. C. Giambattista Barberini. Via con il tempo. Forza, non far scadere il tempo.
1: Gian Lorenzo Bernini.
0: Proprio sul gong, proprio sul cucù è arrivata la risposta esatta. Proprio Gian Lorenzo Bernini, sei arrivato proprio sul filo di lana a dare la risposta, hai sparato a caso, immagino.
1: L'ho pescato dai cassetti della memoria degli studi di storia dell'arte dalle medie, dai.
0: Ah, ok. Effettivamente, se vogliamo dirla tutta, era anche l'unico nome famoso, poteva essere un trick, cioè un inganno. In realtà il nome più famoso fra i tre, ma è stato proprio lui a realizzare la Fontana dei Quattro Fiumi. Congratulazioni Alan, ti porti a casa un buono carburante, in realtà sono due da 50, quindi 100 euro totali di buono carburante San Marco Petroli che
1: grazie.
0: Riceverai molto presto. Ti auguriamo buona serata e buon weekend, Alan.
1: Ciao ragazzi, grazie ancora.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: To you qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni. Oggi 100 euro che abbiamo regalato ad Alan, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ora arrivano gli ultimi 30 secondi con la nostra redazione.
1: Domani al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale e nella zona dello stretto di Messina, tempo stabile nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato, salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su prealpi lombarde, alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi tra Bassa Calabria e Sicilia sud-orientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto, temperature massime in rialzo sulle isole, in lieve flessione al nord e nel medio adriatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, buon weekend.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Yeah, io J-Ax, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, che torna ovviamente lunedì a partire dalle 16, sempre con zero problemi, zero discussioni e sempre con la edizione in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità, esatto, mentali ridotte dalla mancanza della mente eccelsa di Pietro, che tornerà soltanto certo, fra 10 giorni. Arriva Stefano Conte, grazie ad Andrea Rossini per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Miau.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: È la cosa che potete mettere su qualsiasi canzone di Manu Chao. Manu, ciao. Partiamo bene oggi, dici? Sarà un pomeriggio di quelli lunghi, lunghi, lunghi. È il 3 di luglio 2026, col bene che vi voglio, e anche oggi incomincia Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Ma con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Ma qui in realtà è un gruppo di amici che si ritrova ogni sera, perché poi la cosa che mi piace è quella, è un gruppo di amici che ha un'opinione, che pensa, soggettiva, e che esprime il proprio pensiero. All'interno di Tutti in Lista, Club Privé, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, c'è Karol G e Manu Chao che abbiamo appena sentito. Abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare anche oggi pomeriggio, quella che poi ci accompagna e che vi accompagna, che è fondamentale, perché come l'arredamento, no, di un bel bar ci sta anche oggi pomeriggio. E poi, mentre voi state facendo quello che fate, nel senso che non voglio indagare, se volete farmelo sapere bene in questo venerdì, se siete già in partenza verso una località di villeggiatora, perché ci potrebbe essere qualcuno che parte, che so che si fa il weekend veloce così, va a divertirsi. Se siete quelli che hanno finito di lavorare, se quelli che stanno ancora lavorando, insomma tutti quanti, preparatevi, perché fra un attimo arriva un argomento familiare, una ferita familiare di quelle profonde. Yes! Fra pochissima l'affrontiamo. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia.
2: Open Gangnam Star.
3: Ciao cuoricino.
0: Non siamo messi bene oggi pomeriggio, ve lo dico già. Andiamo con la prossima canzone. W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla.

Conosciuta Godzilla J Balvin, che è stato protagonista anche della inaugurazione dei mondiali, quelli del Messico, c'era anche lui insomma in mezzo ai protagonisti. Ciao carissimi, da adesso sono in ferie per 2 settimane, Sonia. No, ma grazie Sonia. Grazie di averci fatto sapere questa cosa. Allora, che cosa affrontiamo oggi come tema, come argomento? Praticamente il nonno di Elena purtroppo viene a mancare. Succede nella vita. Nonno di Elena viene a mancare, lascia a ciascuno dei 3 nipoti 2000 euro, piccolo gruzzolo praticamente per ciascuno, messo da parte in una vita di sacrifici con la richiesta scritta di suo pugno: usateli per qualcosa che vi faccia stare bene, ricordatevi di me. Fratelli di Elena lo mettono da parte, uno per l'università, l'altro per la caparra di un'automobile. Elena invece decide di usare tutta la cifra per un tatuaggio grande. Ok? Su tutto l'avambraccio una rondine in volo tra i rami di un ulivo. Il nonno coltivava ulivi da una vita e le rondini tornavano ogni anno a nidificare sotto la sua veranda. Lui li chiamava praticamente i miei ospiti fissi. Cioè, da qui la scelta. Un lavoro complesso di un tatuatore molto richiesto che costa esattamente i 2000 euro praticamente dell'eredità. Quando lo mostra alla famiglia, orgogliosa, sua madre scoppia a piangere, non di commozione, ma le dice praticamente: hai buttato 2000 euro sulla tua pelle invece di usarli per il tuo futuro. Tuo nonno si rivolterà nella tomba. Cioè, questa è stata la reazione della madre dinanzi a un tatuaggio che, insomma, 2000 euro. Da qui c'è un'altra parte che non vi rivelo subito, ma vi faccio la domanda di stasera. Un'eredità va sempre investita in cose utili, tipo casa, studio, futuro, o ognuno ha il diritto di usarla come vuole anche per un tatuaggio? Cioè, secondo voi ha fatto bene o non ha fatto bene? 333-2688-688 per i vostri messaggi, per dirci come la pensate, messaggio vocale, messaggio scritto. Ripeto, un'eredità va sempre investita in cose utili, casa, studio, futuro, ognuno ha il diritto di usarli come vuole anche per un tatuaggio? C'è Taylor Swift, anti

0: Anti-hero per Taylor Swift. Allora, ha fatto bene o ha fatto male sta ragazza a utilizzare così i soldi dell'eredità del nonno? C'è qualcuno che subito parte in quarta, mi scrive un messaggio scritto, fra un attimo sentiremo i primi vocali, e dice: ognuno ha il diritto di usarli come vuole, però per l'amico che mi ha scritto in questo caso li ha buttati via, secondo lui, vedi? Quindi secondo lui sono soldi buttati via per questo tattoo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
1: Lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: in questo caso nonno, buona domenica, visto da dove siamo partiti, da Elena che riceve l'eredità. Gli altri due fratelli sono stati più attenti oppure hanno investito male anche loro? Uno li ha messi da parte per l'università, l'altro per la caparra di un'auto. Lei invece si è fatto un tatuaggio. Un po' discutibile, la famiglia non c'è rimasta benissimo. E da lì vi abbiamo girato la domanda. Secondo voi un'eredità va sempre investita in cose utili come casa, studio, futuro, o ognuno ha il diritto di usarla come vuole anche per un tattoo? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao compagni, secondo me ha fatto bene a usarlo per il tatuaggio, perché effettivamente il nonno gli ha detto che poteva utilizzarli per una cosa che la rendesse felice. Magari lei, vedendosi il suo tatuaggio, le ricorda il nonno, la rende felice. Io li avrei spesi per un viaggio, per esempio. Però sì, sono scelte.
0: Sì, no, no, sono scelte, ma tutti, cioè, perché proprio tutti, oppure tenersi qualcosa. C'è Medusa con Rani con Silence.

0: Medusa, bravi Medusa che sono ritornati anche nel nostro pomeriggio. Siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista Club Privé. Che cosa ne pensate di questa scelta di Elena? È stata un po' avventata? È che è una cosa che a lei faceva stare bene magari. E voi siete d'accordo o non siete d'accordo? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Company. Beh, detto che a me i tatuaggi piacciono, però piacciono le cose piccoline, il segno. Però questa ragazza ha messo i 2000 euro del nonno sulla propria pelle per ricordare il nonno, la passione del nonno. Per cui non ci vedo nulla di male e sono sicuro che il nonno apprezzerà e gli farà riavere in qualche modo quei 2000 euro.
0: Cioè dici che la fortuna dal cielo

0: arriverà e le farà vincere ancora una cifra importante come i 2000 euro, ma ci auguriamo naturalmente, yes, che sia una cosa che possa accadere. Noi intanto abbiamo De Biasi e Durante, non mi dica che no.
1: Yeah.

0: me diga che no.
1: Non mi dica che no, eccolo qua. De Biasi insieme a Durante sono ritornati nel nostro pomeriggio. C'è Roberto che scrive: io capisco la madre, e come? 2000 euro sono un bel gruzzolo e un tatuaggio, per quanto bello e simbolico, resta un pezzo di pelle colorata che non ti aiuta a pagare un affitto, un'auto, delle spese vere. Il nonno ha lavorato una vita per lasciare quei soldi e mi sembra strano che il suo ultimo pensiero fosse spendili sulla tua pelle. Capisco l'emozione, ma tra 20 anni quel tatuaggio ci sarà ancora e i 2000 euro no, e forse in quel momento ti servirebbero davvero dei soldi, che poi sono fondamentali perché aiutano in un determinato momento. Questa è l'idea di Roberto. Noi ritorniamo fra pochissimo con altri messaggi.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Dito nella piaga, siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista, c'è la musica, ma ci siete voi, soprattutto protagonisti come sempre con la vostra soggettività. Oggi abbiamo parlato del caso di Elena, che riceve 2000 euro in eredità dal nonno. Non li riceve solamente lei, ci sono anche gli altri due fratelli, tre nipoti, quindi, che ricevono in tutto 6000 euro. Uno li mette per l'università in un futuro, l'altro invece per l'anticipo, la caparra dell'automobile. Elena invece decide di usare tutta la cifra per un tatuaggio grande su tutto l'avambraccio, una rondine in volo tra i rami dell'olivo. Il nonno coltivava olivi da una vita e le rondini tornavano ogni anno a nidificare sotto la sua veranda. Lui le chiamava i miei ospiti fissi. Un lavoro complesso, un tatuatore molto richiesto, che costa esattamente 2000 euro dell'eredità. Quando lo mostra alla famiglia, diciamo che la madre non ci resta benissimo. Hai buttato via 2000 euro sulla tua pelle invece di usarli per il tuo futuro. Tuo nonno si sta rivoltando nella tomba. E voi invece che ne pensate di questa scelta? D'accordo o non siete d'accordo? Sentiamo gli accendisti.
1: Ciao a tutti. Secondo me lì è un po' si buttati via, in effetti, perché poteva, se proprio voleva, poteva fare lo stesso un tatuaggio
0: più piccolo.
1: Cioè, doveva spendere 2000 euro per il tatuaggio. Dopo, per carità, non è povero di fare quello che vuole dei propri soldi, però insomma io credo che poteva investire in maniera un po' diversa. Insomma, ci sono tatuaggi anche da 100 euro, per dire, il resto magari poteva usufruire per qualcosa di molto più importante, anche per il nonno, insomma, ecco, nel senso, per far contento il nonno che aveva fatto il sacrificio per i nipoti. Ciao a tutti, buona serata.
0: Fai gli ulivi stilizzati con proprio i rametti e le olivette piccole. Le rondini le fai con le due lineette, sai, quelle da disegno da bambino, e sei a posto. Hai risparmiato, fai 50-60 euro di tattoo, così le lineette, le olivette nere, cioè i puntini, e se dici che è troppo lei 2000 euro su tutto l'avambraccio. Ugel, consolto, Jamaican Bam Bam.

0: cosa che non avevo detto ancora perché me l'ero tenuta per me, perché compariva nella chat, c'è un pezzetto in più di questa cosa che dice che Elena rivela che il nonno, in un momento di lucidità, poco prima insomma di venire a mancare, le aveva detto in privato: se un giorno vuoi farti un tatuaggio, fatelo pure con i soldi, a me piacerebbe portarlo sempre con te. Nessuno però in famiglia le crede, cioè, perché neanche io, devo essere sincero, dalla chat riesco a capire se sia una scusa che si è inventata dopo la reazione della madre. Se probabilmente l'avesse detto prima, ci sarebbe stata, ma detto così dopo sembra che abbia trovato la giustificazione per giustificare questi 2000 euro spesi così. Sentiamo che c'è in lista.
1: Ha fatto benissimo, ha sempre il nonno con sé.
0: Ok,
1: è un bellissimo gesto, bravissimo.
0: E poi ce n'è un altro?
2: Sentiamo. Sai cosa penso? Che una volta che ho ereditato i soldi, sono miei e faccio quello che voglio.
0: E quindi non importa che vengano usati per un'università domani o per un momento di difficoltà, ma spendiamoli pure per il tatuaggio. C'è Martin Solveig con I Don't Wanna Work. Here we go.

0: I don't wanna work, eccolo qua, Martin Solveig, l'abbiamo risentito nel nostro pomeriggio, mentre dovremmo avere già qualcuno pronto lì all'entrata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Company, io come ragazzina che ho compiuto 18 anni poco tempo fa, sì. Allora, i soldi sicuramente li avrei investiti meglio, però se è una cosa a cui teneva, ci sta anche. E mio padre mi ha detto: no, tu fini 19, non te ne fai uno. Okay. In realtà l'ho già fatto. Ai. Però semplicemente perché lui è molto chiuso, come può essere la madre di questa ragazza. Certo. Poteva essere tranquillamente consigliata di dire: magari un po' li utilizzi per farti il tatuaggio, e in metà magari te li tieni e te li investi per il futuro, come hanno fatto i fratelli, i nipoti, insomma, i familiari. Questo poteva essersi una possibilità, poteva essere consigliata e dire: utilizzali per il tuo futuro e poi facci quello che vuoi. Mi sembra giusto, è anche la stessa cosa che ha fatto mia madre.
0: Ci sono effettivamente ci sono consigli che spingerebbero verso questa cosa qua, cioè investi ne metà e l'altra metà tienitela per un futuro. È che secondo me lei ha fatto un po' di testa sua, anche questa cosa che non l'abbia svelato subito la madre, detta dal nonno, mi sa molto di qualcuno che voleva a tutti i costi fare di testa sua. C'è Gaia con Bossa Nostra. Radio Company. The summer is magic.

0: Quest'amore per le persone di una discreta altezza, bassa nostra. Ah no, è bosso, scusami, ogni tanto con le vocali mi confondo, dai che si scherza anche con Bossa Nostra. Siete all'ascolto di Tutti in Lista Club Privé, dove stiamo parlando di questa ragazza. E allora sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Tatuaggi fatti bene costano, oggi come oggi, poi che c'è una qualità molto elevata sui tatuaggi, costano molto. Se lei se lo sentiva, è un ricordo indelebile del nonno, visto che ha rappresentato quello che appassionava il nonno. Secondo me è un bel pensiero. Poi chiaro che se è una famiglia che non arriva a fine mese, forse non ha fatto bene, ma io credo che se le hanno lasciati i genitori ai figli, vuol dire che nonostante fosse l'età del nonno, io credo che possano permetterselo come famiglia.
0: Ma invece io ho avuto la sensazione opposta dalla chat, perché se una famiglia ha 100.000 euro non ha nessun problema, ma visto che i soldi sono stati lasciati ai figli e non mi danno la sensazione, se no una madre non avrebbe una reazione di questo tipo, se ne fregherebbe, direbbe che problema è, tanto prossimo mese ne abbiamo altrettanti. Ma qualcuno che invece si stizzisce così è perché ha la sensazione che siano buttati via, quindi non mi sembra una famiglia che navighi nell'oro, mettiamola in questi termini. Dalla chat percepisco questa cosa. Sentiamo un po' chi c'è in lista ancora.
2: Ognuno elabora un lutto di un familiare o di qualsiasi persona a modo suo. Lei avrà un ricordo indelebile di suo nonno.
3: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: The Bowsa con Magnetic, quanto ci piace questo pezzo, così come JK, Jamiroquai con Space Cowboy, la versione remix, li avete ascoltati tutti e due all'interno di Tutti in Lista. È venerdì, è il 3 di luglio 2026, stiamo parlando di questa cosa che vi appassiona molto, e allora sentiamo altri amici in lista.
1: Ricordiamoci che il ricordo di una persona non è con il nome tatuato o con il disegno, è dentro di sé, dentro il cuore. Resta sempre, se tu volevi bene una persona, rimane senza tatuaggio e senza nome scritto sulla pelle. Ciao.
0: Concordo su questa cosa qua. Ci troviamo fra pochissimo con altri messaggi. Adesso controlliamo l'ora, alle 19 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise. Dunque, da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Il congresso della UIL a Padova, il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. In chiusura le borse, Piazza Affari chiude a più 0,75%. Ed è tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Sentito Elisa che abbiamo ritrovato in questo nostro pomeriggio, siete su Radio Company, tutti in lista Club Privé, abbiamo l'opportunità di scegliere fra tre pezzi anche stasera, in questo venerdì, in questo 3 di luglio. Come fate? Semplice, come sempre, basta mandare un messaggio via WhatsApp, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Dite, ma non l'ho sentito, ma ve lo facciamo sentire, un piccolo assaggio, ma ve lo facciamo ascoltare. Pezzo A di stasera, John Jett, I Love Rock and Roll.

0: Aloe Black, I Need a Dollar. Quale di questi tre volete sentire stasera? Pezzo A, John Jett, pezzo B, Queen, pezzo C, Aloe Black. Sono le vostre preferenze sommate che decideranno quale sarà quello che andremo ad ascoltare. Avete il tempo di una canzone per mandarci la preferenza. C'è Joel Corry con Devotion.
1: Happy

0: 80.000 persone con le mani al cielo che tengono il tempo per il Queen Radio Gaga. No, ecco, ho ricordato un attimo il concerto, quello storico. Vabbè, mentre cantava il grande Freddie Mercury, mentre noi siamo pronti anche per la new track NJK Wiz Khalifa, Girl Next Door, la nuova traccia di oggi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Si chiama così il pezzo che abbiamo sentito di Wiz Khalifa. E allora, se ieri c'era brutto tempo, oggi c'è Gianluca Pascini che è tutto emozionato perché c'è la sua Siena inquadrata in televisione, perché c'è il Palio, l'hanno spostato oggi, giusto? Anche se non corre la tua contrada, perché io so che tu sei della contrada del ratto e non corre.
1: Non esiste.
0: Dai, sto scherzando, so che fai parte del montone, quindi per carità, è per quello che ti dicevo ieri che fai parte dell'Istrice, perché so che ti sta no, ma non corre, almeno a vedere il montone non mi sembra che sia fra quelli che corrono stasera, però sei tutto emozionato perché ti è capitato di rivedere così una delle piazze più belle che abbiamo in Italia, dai, diciamo la verità. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, perché ci sarà Tutti in Lista Club Privé, ma andremo a fare la previsione per il weekend, andiamo a vedere come vanno le cose per voi.
2: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

bar e Coca-Cola, eccolo qua, Tommaso Paradiso, anche lui nel nostro weekend, perché ormai siamo alle porte del weekend. E quindi per augurare a tutti quanti, come sempre, il miglior weekend possibile, andiamo a scoprire, grazie a un altro dei nostri effetti, grazie a un altro dei nostri giochi, perché possiamo chiamarlo tranquillamente gioco, andiamo a scoprire come sarà la previsione per il vostro fine settimana. E lo facciamo da un po' di settimane con questo semaforo. Che cosa, quale particolarità ha il semaforo? L'ho scoperto tempo fa questo effetto, ovviamente sul web. Ha la particolarità che confronta i vostri numeri con i numeri del weekend, perché prende in considerazione, per darvi semaforo verde, semaforo rosso, semaforo giallo, i numeri fondamentali di questo fine settimana, cioè il 3, il 4, il 5 e il 7, perché tiene in considerazione anche il mese, con la vostra giornata di nascita e il vostro mese di nascita. Quindi per partecipare mi servono questi dati qua: nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Lo ripeto per chi non è: nome, giorno e mese e segno zodiacale. Incominciate a mandarli al 333 2688 688. Noi prendiamo in carico come sempre tutti quelli che possiamo e vediamo come sarà il vostro fine settimana. Semaforo giallo, semaforo rosso, semaforo verde, dipende da voi e da quanto i vostri numeri combinano con quelli di questo weekend. Incominciate a mandare messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo un altro pezzo, quello di Mihail con Who You Are, in arrivo.

0: del weekend per vedere se avete semaforo giallo, semaforo verde, semaforo rosso, poi anche un modo per giocare e sorridere come sempre in chiusura del nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Allora c'è Marika che è nata il 16 del 5, ovviamente lei è del segno del toro perché in maggio segno del toro. Marika, è semaforo rosso per te questo weekend, eh? L'oracolo suggerisce di non avere fretta, una risposta a una decisione importante è meglio rimandarla di qualche giorno, la calma sarà la tua alleata, questo weekend è da vivere senza pressioni, lasciando che le cose trovino il loro ritmo, quindi lascia che tutto faccia il suo corso e il suo ritmo. C'è Chiara 0909, segno della Vergine, ha fatto anche dita incrociate, quindi sì, ti posso dire semaforo verde per te, ma proprio verde verde. L'oracolo vede un weekend luminoso, una coincidenza, un incontro potrebbe regalarti un sorriso inaspettato, segui il primo impulso, per te il classico fine settimana in cui le cose belle arrivano senza doverle cercare, quindi va veramente alla grandissima. Ne facciamo ancora uno, Gianluca? Che dici? Ne facciamo ancora. C'è Cristina che è nata anche lei, 15 del 9, quindi anche per lei segno della Vergine, semaforo però in questo caso incrociando i numeri dice che è giallo. L'oracolo vede un weekend un po' altalenante, una situazione si sblocca ma un'altra richiede pazienza prima di definirsi davvero, meglio non incastrarsi su una sola aspettativa perché il bello arriva di lato, cioè la mette in questi termini, quindi per te semaforo giallo, Cristina. Torniamo fra pochissimo con altre previsioni per il weekend, vediamo quale semaforo avete. Intanto c'è Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Radio Company, the summer is magic.

Bring Your Love in questa serata dove stiamo scoprendo veramente come andrà il vostro weekend. E attenzione, sono poi intanto la scelta degli amici e delle amiche è assolutamente casuale, nel senso che facciamo girare una ruota per tentare di accontentare più amici possibili, perché sennò veramente non riusciamo mai ad accontentare tutti quanti. E poi la stessa cosa è assolutamente data dai numeri, perché dipende dai numeri dei weekend incrociati con i vostri. C'è Giovanna, 28 del 3, lei è del segno dell'Ariete. L'oracolo è verde per te, un weekend brillante, una proposta, un invito potrebbe arrivare proprio nel momento giusto. C'è aria di leggerezza e buone sorprese. Questo è un verde da sfruttare senza troppi dubbi, cara Giovanna. E poi c'è Sofia che pensa, lei è nata il 25 del 3, però basta cambiare un numero per il nostro effetto per dare un altro esito, perché in questo caso Sofia, che anche lei è del segno dell'Ariete, l'oracolo per te è verde, anzi scusami, è giallo. L'oracolo vede un weekend un po' ballerino, qualcosa cambia all'ultimo e ti costringe a riorganizzare i piani, ma non è una perdita, dice semplicemente che ti devi riorganizzare. Qui vince chi resta flessibile e non si innervosisce per i cambi di scena che possono arrivare all'ultimo istante, quindi non innervosirti Sofia, cioè stai tranquilla, rilassati, goditi il weekend. Noi abbiamo altra musica per farvi rilassare, guarda. Arriva anche Clara con San Giovanni, le ragazze.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze, siamo quasi alla fine di questo nostro appuntamento con gli effetti, però abbiamo ancora un po' di tempo per scoprire che cosa dice questa previsione per Alice. Lei è nata il 7 del 5, quindi il suo segno è quello del Toro, e per te Alice te lo posso già annunciare, il semaforo è verde, l'oracolo vede un weekend favorevole, una scelta fatta d'istinto potrebbe regalarti una piacevole sorpresa, lasciati guidare dalla curiosità, quindi è il momento giusto per dire qualche sì in più di rispetto al solito. Questo è il suggerimento del nostro oracolo. E scopriamo anche Valerio. Lui è il 9-12, segno del Sagittario. Il suo semaforo è giallo in questo caso. L'oracolo vede un weekend ricco di movimento. Non tutto andrà secondo i piani, ma proprio un imprevisto potrebbe trasformarsi nella parte migliore. Affrontalo con la leggerezza e il semaforo potrebbe diventare verde strada facendo. Quindi, insomma, diciamo, è un giallo tendente al verde, che più che un giallo tendente al rosso. Si chiude qua lo spazio degli effetti di stasera. Ritorniamo fra pochissimo. Ancora con voi e ci sarà ancora tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di Ducci con Lady Gaga, la loro Runaway, occorre dirlo ancora, che è stata la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo sentito anche il brano del passato, quindi gli Heaven 17, che sono ritornati, brano del passato, brano del presente, quindi Lady Gaga, Ducci, per chiudere ufficialmente quello che è il nostro appuntamento di questo venerdì, di questo 3 di luglio. E non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che avete come sempre partecipato a tutto, dai nostri effetti all'Happy Vibes piuttosto che all'argomento. Tutti in lista Club Privé finisce qui per quanto riguarda questa settimana, perché poi ritorneremo come sempre la prossima settimana il lunedì a partire dalle 18. Grazie a Gianluca Pacini in regia. Ciao. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, un saluto da parte mia e l'augurio di trascorrere come sempre un grandissimo weekend. Ciao da Stefano Conte.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
2: Le 22 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Sombra con Potential su Radio Company, è tutto pronto per le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: E con Gianluca Pacini, buonasera, buon venerdì a tutti. È appena successo un fatto clamoroso che avviene soltanto dal 1633, quindi da secoli. Si è appena concluso il Palio di Siena, siccome dall'altra parte in regia c'è un senese doc, c'è cioè Gianluca Pacini.
2: Ah, vedi?
0: Si è appena concluso, sì, è proprio poco fa, ed è stata vinta, l'edizione del 2026 è stata vinta dalla Contrada dell'Aquila dopo 34 anni. Ah, beh, comunque... Questo è un evento nazionale, perché tutti quanti conosciamo il Palio di Siena e quindi insomma è un momento insomma, sportivo, barra storico, culturale importante per noi. Sei contento Gianluca Pacini?
2: Che
0: siamo... siamo partiti con la tua terra, Siena, allora siamo pronti. Io ho sentito lo sciamano di oggi, prima di andare in onda l'ho sentito, ragazzi, è formidabile perché poi è goliardico, è folcloristico, è simpatico, quello che volete, però alla fin fine fa riflettere molto. E pensate che oggi è venerdì e si apre il weekend. Prego, linea allo sciamano.
3: Siamo onesti, il sabato è l'unico vero giorno del weekend, il venerdì appartiene al lavoro, la domenica appartiene già al lunedì. Siamo stati tutti truffati. Gianluca Pacini.

0: con Kiss My su Radio Company.
1: Pacini, Gianluca, Gianluca, devi pagare la royalties, devi pagare la royalties per lo sciamano. Devi pagare la royalties, okay, perché questo non, se ti sei preso questa libertà di firmare uno sciamano, cioè non so, cioè, ti dico, ci sono nomi come Einstein che firmano lo sciamano, devo aggiungere altro, cioè, filosofi come Galimberti, e arriva Gianluca Pacini. Cioè no, questo, cioè,
2: ok, io ho il potere.
0: Ti faccio un'altra domanda invece, la faccio ancora un po' a tutti, ma quando siete in ferie rispondete al telefono?
3: Ah, io sì, cioè, sempre.
0: Cioè, quel classico, sì, sono in ferie, ma dimmi. Perché noi italiani non siamo capaci di staccare completamente, no? E ci sono quasi 7 italiani su 10 che ammettono di non riuscire a disconnettersi completamente dal mondo del lavoro, quindi magari una vista al telefono, una risposta, un'occhiata alle mail, che poi vuol dire, quando ti squilla il telefono, magari leggi un messaggio, vuol dire magari puoi perdere del tempo e in realtà non stacchi mai. Tra pochissimo un attimo, adesso non si può, chiunque sia, farlo attendere. Tra poco parleremo proprio di questa percentuale di italiani che non riesce a staccare mai, neanche nemmeno quando siamo in ferie, quando sono in ferie. Quindi se avete qualcosa a riguardo potete già dirlo, qualche aneddoto personale, qualche esperienza, 333 2688 688. Ci riposiamo e ripartiamo.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Comunque sono perfettamente d'accordo con Pacini. Sì. Il venerdì e la domenica sono assolutamente sopravvalutati. Il venerdì è pieno di promesse e la domenica ti rendi conto che queste promesse sono state disilluse. Sabato forse si arriva
1: forse
0: a qualcosa.
1: Però, forse.
0: Ma anche no.
1: Allora, quando parafrasate il nostro sciamano, noi siamo entusiasti, grazie, cioè è bello. È bello perché quell'attimo lì non è un attimo a caso del nostro programma, è veramente per le menti riflessive. Alleggeriamo tutto noi la sera, ma sotto sotto c'è un principio di verità. Sempre, come quando andiamo in ferie, noi non riusciamo a staccare. Avete mai fatto caso che quando siete in ferie, che poi non vuol dire solo i grandi dirigenti, che no, anche soprattutto i giovani, le persone diciamo che hanno un lavoro normale, se hanno qualche responsabilità, in qualche modo sono collegati o coinvolti, no, nell'attività produttiva della propria azienda, quindi il telefono, il numero ce l'hanno un po' tutti, se squilla stiamo lì a vedere, c'è sempre quest'ansia addirittura, c'è l'ansia proprio da non, sì, ansia da disconnessione, non riusciamo a sconnetterci, è un problema serio, lo dicono gli esperti, perché il cervello ha bisogno di staccare, il cervello ha bisogno di staccare, se no torniamo dalle vacanze, magari abbronzati, ma non rilassati, anzi ricominciamo più stanchi di prima, quindi fate caso a questa cosa qua, e siccome è anche un diritto, staccate e basta,

Sei in ferie? Sì, sono in ferie, ma dimmi, per esempio. Yes! No? Allora, se vi è capitato, ditelo al 3332-688-688 e vediamo un po' che cosa succede. Consiglio nostro, staccate totalmente, staccate il telefono, assolutamente. Me lo dice uno che non lo fa mai. Ok. Andiamo con la prossima, vai Pacini, vai.

0: Bobs and Clark, I Can't Wait. Io non lo sapevo che noi uomini eravamo messi così male. Io non lo sapevo che noi passiamo 7 ore all'anno chiusi in bagno. Gli uomini passano dei minuti chiusi in bagno perché, secondo questo sondaggio fatto su 2000 persone, 2000 uomini, è il posto più tranquillo della casa. Cioè, possono passare dei minuti senza che nessuno gli faccia domande, che entrino, cioè, è incredibile, io non lo sapevo. Poi posso capire anche questo, però se hai un bambino neanche il bagno è tranquillo, ci sono rotture di scatole pure là. E cosa fanno dentro il bagno questi uomini? È molto semplice, cioè non è che vanno perché hanno un bisogno intestinale, hanno altri problemi, no, cioè vado un attimo in bagno e torno dopo 20 minuti, cioè cercano un attimo di relax. Si trasforma il bagno casalingo in una specie di spa mentale, capito? Cioè una cosa, cosa fanno? Scrollano il telefono, alcuni leggono, alcuni magari telefonano, messaggiano, alcuni addirittura fissano il muro, piuttosto di non sentire la moglie fissano il muro per dei minuti interminabili. Ma quanto male siamo, mamma mia, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Cincome Company. Cincome.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, sicuramente Chiara San Siro al live concert DJ set Gabri Ponte, l'ha sentita dal vivo appunto con Giovanotti. Ma notizia, mi collego al messaggio, all'argomento detto prima, scherzando che molti uomini passano tempo in bagno, e il bagno, arriva un messaggio, dice è il più bel posto per potersi rilassare, il top. Da lì abbiamo così provato a fare una piccola ricerca, a capire cosa possono fare anche gli uomini in bagno. Si depilano, ragazzi. Gli uomini si depilano, sì. Si depilano sempre di più. C'è una tendenza sempre più crescente. Una volta l'uomo depilato, attenzione, sto parlando di total body, cioè tutto. Tutto, ma tutto, ok? Prima volta erano i ciclisti, ecco, sì, tipo l'uomo anguilla. Erano i ciclisti, gli sportivi. Poi mi chiedevo, come i calciatori sempre di più? Perché i calciatori si fanno massaggiare e i peli danno fastidio, capito? Questo è uno dei motivi. I ciclisti perché hanno il vestiario, eccetera, eccetera. Adesso non più. Tutti quanti, sempre di più. C'è questo, diciamo, negli ultimi anni proprio il mercato del grooming maschile è cresciuto in maniera importante e i trattamenti dedicati agli uomini sono appunto aumentati nei centri estetici. Una mia amica estetista mi dice che si fanno depilare tutto. Cioè si fanno mettere lì, nella zona intima, una specie di, come si chiama, quello che si strappa, come si chiama, Pacini, te che sei uomo anguilla, che lo sai, come si chiama quello che
2: è la farina,
1: aiutami,
2: quella non specie di scotch che metti sopra,
1: allora ci sono due versioni, una è la crema che poi si solidifica e fa praticamente una pellicola e tiri via tutto, ok,
2: poi quella strappo.
1: E poi c'è quello strappo, cioè le strisce, insomma, dai, ok. Per la ceretta, si va a fare la ceretta lì con dei dolori incredibili il giorno, perché là sotto, là dove non batte il sole, la pelle è un po' sensibile, capito? E poi se magari hai una certa età come te, Pacini, la pelle è ancora un pochettino sempre più rilassata, capito? Ma è così. Comunque sempre di più succede e c'è ancora qualcuno che ovviamente dice no, preferiamo ancora l'uomo con qualche pelo qua e là, e qualcuno insomma dice no, meglio l'uomo anguilla, non ci sono peli. Tra l'altro i peli per la natura sono previsti perché sono dei difensori, capito? È una difesa contro microbi, batterie e quant'altro. Noi li leviamo tutti, chi se ne frega. E quindi come la pensate? Preferite l'uomo anguilla come Gianluca Pacini, total body, oppure quell'uomo che c'ha un po' di pelo, un po' come me, insomma, curato, però insomma ce l'ha. Ditemelo al 3332 688 688.

Anna su Company. Buon venerdì sera su Le Cose da Pezzi. Stiamo parlando di uomini depilati, uomini anguilla, uomini col pelo. Sì, perché gli uomini sono sempre più senza pelo. E quindi c'è qualcuno che mi scrive: io preferisco decisamente l'uomo con un po' di peli. Non dico che debba essere un orso, però il petto leggermente peloso per me ha ancora il suo fascino. Lei si chiama Silvia. E poi invece Marco dice: io mi depilo praticamente tutto da anni. Via, uomo anguilla, show. Ho iniziato per fare sport, ma poi mi sono accorto, guardandomi allo specchio, che mi piacevo molto di più. Elisa, secondo me dipende tantissimo dalla persona. Elisa da Treviso dice: c'è chi sta benissimo depilato e chi invece è molto più affascinante al naturale con un po' di pelo. Qua poi ovviamente qua è molto soggettiva la cosa, eh. Io lascio tutto naturale, Davide da Verona. Quindi tu c'hai il ciuffetto, o il ciuffone ormai. Al massimo accorcio un po', eccola, vedi che qualcosa ci fai? Al massimo accorcio un po', ma non farei mai la depilazione completa. Prova ogni tanto, bisogna provare nella vita, sennò poi tanto ricrescono, che te ne frega, ok? Arriva Mark and Cremon.

0: Rock and Cremorne, c'è Hands Up su Company. Ho letto questo studio molto simpatico e a quanto pare le zanzare, dopo una serata allegra, preferiscono pungere chi ha bevuto birra e chi ha fatto sesso. Io posso capire per la birra, in qualche modo, sai, tu ci butti dentro sto liquido, un po' ti scorre dentro le vene, in qualche modo la pelle... Ma chi ha fatto sesso? Che vuol dire? Che si mettono gli ormoni che stanno facendo un flash mob e quindi attaccano di più? Secondo me sono studi un po' fasulli, eh. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bruno Mars con On My Soul su Company a chiudere la prima ora delle cose da pezzi. Pronti? Perché tra poco apriremo le candidature per vincere una Company Bag. Si preparino loro, signori.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

è uno dei migliori cantautori attuali, Francesco Gabbani, con la sua Summer Funk su Company. Signori, pronti, perché tra pochissimo qualcuno di voi sarà fortunato o fortunata a vincere la Company Bag, un gadget marchiato Radio Company che vi arriverà direttamente a casa vostra se siete così bravi e veloci a mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome e la vostra città di provenienza per essere scelti e giocare all'Identikit. Come funziona? Verrete selezionati e verrete in onda con noi, quindi vi chiameremo per rispondere a 10 domande velocissime, simpaticissime e semplicissime, dalle quali emergerà appunto il vostro Identikit. Quindi da questo momento sono aperte le candidature, nome, città di provenienza al 3332 688 688.

0: cat's out of the bag.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
2: And chi abbiamo il telefono pronto?
3: Pronto, ciao.
2: Con chi parliamo? Chi sei?
3: Io sono Alina.
2: Alina? Alina, sei tu da Susegana?
3: Certo, certo, sono io.
2: Bene. Cosa fai nella vita, Alina?
3: Sto tornando dal lavoro e faccio autista soccorritore.
2: Ah, bene, bene, complimenti per il tuo lavoro. Allora, sei pronta a rispondere
3: Grazie.
2: A queste 10 domande semplicissime dal quale emergerà il tuo identikit, sì o no?
3: Proviamo, proviamo.
2: Allora, Alina, da Susegana, provincia di Treviso. Ristorante sì. o trattoria?
3: Trattoria.
2: Bolla o vino fermo?
3: Scusa, non ho capito.
2: Bolla o vino fermo?
3: Vino fermo.
2: Spa, con le amiche o con il partner?
3: Con le amiche.
2: Ah. Sesso, sotto o sopra?
3: Sotto.
2: Ah, domanda soft. Libro o TV?
3: Libro.
2: Sempre più interessante, Alina. E attenzione, cinema o teatro?
3: Cinema.
2: Perizoma o slip?
3: Perizoma.
2: Ma per me ci potrebbe già terminare qua l'identikit. Poi vado avanti, lo devo finire per la cronaca. Per contratto, ok. Allora, anni 90 o anni 2000 a livello di musica dance?
3: 90.
2: Attenzione, andiamo sulla scelta di nuovo sul vino, però siamo sul vino rosso. Un Pinot Nero o un Cabernet Franc?
3: Cabernet Franc.
2: Signore, un grande applauso a Alina Susegana, ha vinto la Company Bag. Una donna, sei una donna molto passionale. Però bisogna saperti conquistare, dico bene?
3: Tutta
2: verità, e questo è il tuo identikit. Grazie soprattutto per la simpatia e per la tua disponibilità di rispondere al telefono, perché l'abbiamo proprio detto, l'abbiamo chiamata, Alina sei in diretta, bam, proprio così. Mandata in diretta subito. Grazie, ti arriverà la company bag a casa, lascia tutti i tuoi dati naturalmente e ti auguriamo una buona estate, eh? Un abbraccio.
3: Grazie altrettanto a voi.
2: Ciao. Ciao.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

Loco! E ora vi diciamo cosa sta accadendo a Parigi. Cosa sta accadendo per le strade di Parigi. Quelle cose che i francesi dicono ulala ulala, ulala, oh no no, lulalala. C'è un ragazzo che ormai crede di sentirsi una star, 14 anni peraltro, quindi un ragazzo, che si chiama Anza La Douane, cioè Anza La Dogana. Si fa chiamare così perché ha iniziato a fare una bravata. È diventato famoso sui social, come molti si fanno i video mentre fanno gli stupidotti. Ma finché chiedeva 2 euro e se non glieli davi ti spruzzava con la pistola d'acqua, lui sta girando per Parigi in questi giorni con un motorino elettrico a torso nudo, ok? Quindi se non gli danno questi 2 euro lui spara e dice vabbè, ok, una bravata estiva, finisce là, vabbè, finita. Il problema è che lui a un certo punto è diventato famoso sui social perché appunto faceva queste cose, tutti i suoi coetanei hanno cominciato a mettergli follower come se piovesse. A un certo punto però lui dice sì, mi faccio chiamare la dogana perché ti faccio passare se tu mi dai 2 euro. Ho imparato in Algeria dove certe dogane, in certi posti, se corrompevi con dei soldi ovviamente la frontiera ti facevano passare. E là già qualcuno si allarma. Ma è una bravata, un gioco, oppure che cosa vuol fare sto ragazzino? Purtroppo questo ragazzino ha continuato a girare con lo scooter elettrico, però ha cominciato anche a fare dei atti criminali. È passato vicino a un fiume che si chiama un canale che si chiama il Canal Saint-Martin e ha spinto una signora in acqua, che questa per fortuna ha saputo nuotare e si è salvata. Ma in caso contrario cosa sarebbe successo? E quindi alla fin fine la polizia, la gendarmerie gli ha dato la caccia, l'hanno bloccato ed è stato in galera. In galera più volte, è uscito, un po' come accade in Italia, non l'hanno tenuto in gattabuia, l'hanno rimandato fuori più volte, lui si vantava, faceva

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Qui su Company rimaniamo in Francia. Dopo il vandalo 14enne, la Francia dichiara guerra, detta così è brutta, però sto parlando all'ultra fashion, fast fashion. Sapete cos'è il fast fashion? Beh, nel mirino marche come Shein e Temu, piattaforme asiatiche. Cos'è il fast fashion? Sono quelle ultra fast fashion, sono quelle praticamente quella moda super economica che propone migliaia di nuovi capi ogni giorno a prezzi bassissimi. Tanto vale che poi tu la usi e getti, perché se per caso si rovina ti conviene buttarla via e ricomprarla. Ah, perché costa poco e ovviamente ripararla costerebbe molto. Ma cosa crea questa cosa? Crea rifiuti. E pensate che il settore tessile è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali del gas serra, ok? Quindi oltre a produrre ovviamente montagne di rifiuti. Il governo francese ha approvato in via definitiva una legge contro quella che appunto viene chiamata ultra fast fashion. Quindi non si potrà più, diciamo, sostenere o comprare. Insomma, cercano un po' di limitare i danni, ecco, perché non è che possono dirgli a Shane e Temu tu non fai più quello che... No, però cercano un momentino di limitare. Quindi che cosa succederà? Succederà che chi invece continuerà a vendere vestiti che costano troppo poco, gli sarà data una penalità, una sorta di multa, circa tipo 10 euro a capo addirittura. E quindi, però, insomma, però per il momento invece piattaforme europee come Zara, H&M, Chiavi, ecco, loro per il momento non sono toccate da questa legge, ma è ovvio, non fanno il fast fashion, ok? Quindi state attenti. Oltretutto, questa legge proprio vieta anche la pubblicità dei marchi dell'ultra fast fashion, quindi c'è una sorta di stangata. E dal 2027, attenzione, anche gli influencer, magari state seguendo qualcuno o qualcuna che lo sta facendo, non potranno più promuovere questi prodotti sui social. Stiamo parlando della Francia però, ok? Quindi non so se poi la cosa si espanderà al resto d'Europa. Io la vedo come una cosa corretta, però. Poi non so come la pensate voi, però un capo non può costare meno di un caffè. Dai, ma dove stiamo? Dobbiamo fermarci. Allora dopo c'è Company Disc, che è il momento preferito di Gianluca Pacini, e poi torniamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Old su Company. Signori, sapete cosa facciamo quando dobbiamo scegliere un ristorante? Cosa facciamo? Yeah! Cosa facciamo? Ma mica andiamo a vedere se è aperto, mica chiediamo a chi c'è stato, andiamo a vedere le recensioni. Andiamo a vedere le recensioni. E ogni tot durante l'anno, ogni tot mesi, arrivano queste notizie che a me fanno un sacco piacere, perché io sono da sempre, lo dichiaro, mi assumo le mie responsabilità, io sono contro le recensioni online, punto! Le migliori recensioni sono quelle passaparola, punto, punto. Ma perché? Perché lo dico? Perché non c'è l'onestà, l'onestà intellettuale non c'è. E difatti cosa succede? Che negli ultimi anni sono emerse diverse inchieste che raccontano un sistema molto organizzato. Ci sono gli intermediari, ci sono i ricattatori, ci sono quelli che chiamano i ristoratori e dicono: ma vuoi un po' di recensioni? Te le faccio, ti costa un qualche centinaio di euro. Se il ristoratore, è successo in alcuni casi, dice no, lo ricattano. Mettono addirittura delle recensioni negative. È nata anche una legge in Italia che vieta ovviamente la compravendita di recensioni. Ma dove siamo arrivati? Ma siete folli addirittura. Ma numeri pazzeschi, cioè numeri pazzeschi. Pensate che una piattaforma, lo sto leggendo, che una nota piattaforma di recensioni ha dichiarato di aver individuato quasi 10.000 recensioni scritte in cambio di denaro, mentre ha eliminato oltre 200.000 recensioni false generate con l'intelligenza artificiale. Allora, come si fanno a riconoscere quelle? Perché so che si va là, non è che adesso, però si va là, si continuerà ad andare là a vedere le recensioni. Come si fanno a scoprire, a smascherare, a capire se è vera, se non è vera? È troppo generica, tipo fantastico, bellissimo, punti esclamativi, ok? Questa, attenzione, senza dire cosa hanno mangiato, cosa hanno vissuto. Usa sempre le stesse frasi entusiaste, quasi da pubblicità. Fate attenzione. Non racconta alcun dettaglio concreto. Fate attenzione su questo. In poco tempo compaiono decine di recensioni, tutte molto simili. Oppure, al contrario, arriva una valanga di recensioni a una stella, perché ci sono le stelline, no? Che vedete, 1, 2, 3, 4, 5. Quelle che vedi tante a una stella, con accuse, eccetera, eccetera, senza spiegazioni, bisogna stare attenti. Signori, io rimango della mia idea, non me ne vogliate, ma la miglior recensione è il passaparola. Yes! Punto! Cosa ne pensi, Pacini? Cosa ne pensi tu?
1: D'accordissimo!
0: Oh, e allora andiamo con la musica, dai.

0: Renegades, ex ambassadors su Company. Prima di salutarci questa sera c'è ancora un argomento secondo me simpatico. Oggi stasera non siamo stati leggeri, proprio Pacini. Abbiamo parlato di cose concrete, il vandalo di Parigi. Abbiamo parlato prima delle recensioni. Adesso parliamo degli stereotipi di genere.
1: Yes!
0: Ma non di venerdì sera, non si parla di venerdì sera su questa cosa. Però è una cosa da simpatica, veloce, che sempre più persone vivono al di fuori dagli schemi senza accorgersene. Cioè, cosa vuol dire? Che diverse ovviamente ricerche anche di psicologia e sociologia, alcuni comportamenti quotidiani stanno mostrando un cambiamento molto chiaro. Cioè gli stereotipi di genere quali sono? Cioè se tu sei meccanico, se tu sei uomo, vai tu ad aggiustare il motore della macchina, no? A cambiare la candela del motorino, a tagliare l'erba, no? Se sei donna, ovviamente il bucato è tuo, è la cucina, cioè. Non è vero, no, non è più così. Ma io ne sono un esempio, per esempio. A me piace molto cucinare, ecco, il bucato non sono capace. No, non è che non sono capace, non mi va, sono pigro, punto, non stiro nemmeno. Però tutto il resto, se devo pulire la casa, la pulisco, voglio dire, non c'è problema. Però la mia compagna, se gli dico di tagliare l'erba, mi dice di no, perché? Non è corretto però sta cosa, giusto? Comunque, no, al di là di queste battute... appunto, tutto a me però, che comunque al di là di questo sempre più uomini dichiarano di occuparsi senza problemi di estetica, come ho detto, di cucina, la cura personale, la gestione emotiva, e sempre più donne invece raccontano di avere interessi tecnici, sportivi, competitivi, insomma potremmo dire che siamo distanti dagli schemi tradizionali, se così li vogliamo chiamare. Ma io secondo me no, secondo me va bene così, cioè punto. Come posso dire, non è un cambiamento, è giusto così. Che problema c'è se tua moglie ti aggiusta la macchina, se tua moglie ti pota l'albero con la motosega? Che problema c'è? Si risparmia. Uomini, però non approfittate di questo per sedervi, bere la birra e basta, perché io li conosco. Ah, dai, arriva Shakira, dai.

0: Prima della pausa ci fermiamo un attimo, ritorneremo e faremo un bel salto indietro fino al 1999. Ritorneremo con Santana.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera, e abbiamo chiuso la puntata. Siamo arrivati alla fine della nostra settimana. Grazie Gianluca Pacini.
1: Ciao cuoricino.
0: Grazie. Che ritorna domani mattina in regia con la Jay e con la Vivi, giusto?
2: Open Gangnam Star.
0: Certo. Esatto, vedo che sei proprio. Vedo che stai saltando della gioia.
2: Yeah!
0: Non scappate. Dopo di noi c'è un bel tuffo invece dagli anni 90 con Energia 90, c'è il director Mauro Tonello, il DJ Nick. Per quanto riguarda invece le cose da pezzi, ritornano lunedì a partire dalle 8 della sera. Passate un buon weekend, vi abbraccio e vi voglio bene, un bacio. Ciao!
3: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
4: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
5: Le 10:30.
6: 11:15.
5: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
4: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci
0: vostri. Le 10:03 della sera.
7: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
8: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
9: Questa è Radio Company, suona Energia 90. The Radio Show. Ritorniamo il venerdì e poi sabato notte versione Rewind. Salve a tutti, alla Rotonello. Partiamo con Restless, di Legend 98. New Music.
8: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: pochi minuti e torniamo con Dana D'Urso.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show con Mauro Tonello, Gigi Nicola Console, Dora Trees Family, alle 95, etichetta Emi per Dana Dawson.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, questa notte su Radio Company. Suona DJ Nick.

0: Boulevard.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Sport.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Con Mauro Tonello suona Energia 90 anche questa notte. Il nostro viaggio continua qui su Radio Company, Point of View, protagonista di B Boulevard con iPlay Records. E salutiamo il nostro caro amico Diego Broggio.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Ci fermiamo, dopo torniamo con la musica di Two Unlimited.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699 euro e 99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company, Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello. In questa notte DJ Nick alla console e No Limit di 2 Unlimited, etichetta Byte Records del 93.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: anche questa puntata di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al Jerick, ci risentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: amico elettronico.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Gin tonico elettronico.
5: Clap that beat!

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.